Aspetta fino a fila funicolare, la montagna, la montagna, la montagna. Aspetta fino a fila tra le due.

sera, casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorto cara malandrina, ti tu ti ti piacere, casino se posce da.

0: zile e m-aș puza.
1: Ma che parla fa, ma che parla fa.

Calinatella longa, longa, longa, longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella. Non sponda ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella.

Ma donna fa sposare, se non so ricca so faticatore, l'amore non sa capire quei denari, e quando dico sette, sette so.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Guarda sta figliola che bellezza, catene catene, ma non dice quanta volta non pensiera te bene te bene, poi si a te te manca voce che la comanda fa per capire, dimmi che te può dar, se te può dire, se non te sente parlare, amma bella volte mano, cerca in mezzo l'abbracciare, vassala vassala vassala vassala, resta tenore, due ora vassà.

Faceți de-ați fete de umese, mă rog, pe uimite să vă arăta. Sta malata, sta figliola, non so sa pa gattene gattene, vo dottore che è un'amica, sta venene, mo vene, mo vene. Chi la trasse, tocca, tasta, foto dice capisce, mo inì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, botte in mano, cerca i pezzi e la traccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta da un'ora, due ore.

Fascieze d'aspetto di un mese, ma roba lui mi si sono marata. Vassala, vassala, vassala, vassala, resto d'un'ora, due ora, vassala.

Ma non si chiude solo per capriccio. Ma non divertimento, non lo faccio. Chissà si tiene nata già in di braccio. Nessuno ti può dare più bene me.

come lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbattere. Così scorda di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozzo fortunato.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fai tu? Ma sai di cinque anni pura abbassato sovvaluta, si è così me conosciuta, poi pensata chi sarà. Ma si è messo lunga cura, con la pietra che hai soffiata, più le nubi

0: tutte canzone nostre.
1: Questa piccola insolente,
2: ti prego,
0: ma voglia ricordare. Diamo con un pittore.

dai genitori sempre marchiata. Romantico mi sento e faccio sentimento cantando una chitarra o poche lune. Ma come mi ha fatto mamma, mamma, mamma,

0: siente come cantano l'ancella, si c'è frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Sottassi solo dolce, se senti in tanti bracci sospira, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua è cazzone rosa, che paraviso che sarà per me. Margare te, qua giunto catena, e tutta smania bene come fai a dica no, che bella cosa ne.
1: Che bella cosa.
0: Campagna fa l'amore insieme a te. Ah, com'è bella fa l'amore insieme a te. Margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margherita, te voglio in tasti braccia, patava sa sta faccia, patava sa sta faccia, non so ci stessi che varia per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità, che bella cosa ne è.

Margarete, facevo un ducatine. E tutta smanietene con ma fai a di canoso, bella cosa ne. Sono bagna a farla.

paradise da serra con me, Margarete, quasi con tu cattiene. E questa smania è bene come fai a dicano, che per la cosa me, se la bella cosa, campagna fa l'amore.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

fa con te, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille con te, ogni metro

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacoppia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

Quei grecchili e più da bacchio che ci vivevano scosso nelle stacche, il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi tre chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia, e la papoccia con quell'uomo scimpanzeerno. Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio, mia cara Coppoleggia.

quel suo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci io, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e racchio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la pazzia.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Accostati a me, astrignati a me, a così, senza parlare. Non serve né parole, per far capista a me, non sguardo solamente può bastare. Dillo con gli occhi e sulla mente, che sì l'amore. Dillo con gli occhi e sulla mente e non parlare. Dillo con gli occhi e sulla mente, che sì l'amore.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto mi visti sfortunato, ma levo panna bocca per ciottare.

ayer sim stata rindacis. E o parriciana ritte, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

la patria, dolce di vincettaia del pitruviano. Non è una notte che io non sogno Napoli, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello?

bei tempi di Voltoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza, avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinoso.

figli e i giorni passano uguali, ricchi, con voloso di furia. Le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon dolcetere, porto il mantello a ruota e poi lo so.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sentite buona gente do quartiere, arrapite sti balcone e ste finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa e su sente e a comincia a minacciare donno surdo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufes
0: e a comincia anche a cagliare donno surdo, la guagliona fa
1: attenne
0: e su sente
1: sai attenne.

0: no cap in testa. E si volimmo ridere, sapite che ma fa? Oiamo a sfruria. Se io chiamate cap in testa, isso sente.
1: Capo d'osta!
0: A comincia a minacciare. Todo no surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, no fes.
0: E comincia anche a cagliar. Todo no surdo. Na guagliona fa.
1: Ma tenne!
0: Isso sente.
1: Saia tenne!

Venite a pressa a me che sto un gallero, tra che botte mi sparate e fanno festa, chiamammo pure a banda di pompiere.

0: Io mi chiamo Scamozzo Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli che non appena ama da sombroglio. La mia sposa si arrabbia coniglia, con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamozzo Loriggio, come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma la fila, ma la squaglia, sparisce Scamozzo e fordisce Magnò. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sta ci su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo dice Scamozzo deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uno sciere che sparescono e accomparescono. O che anch'io lo salo mio, non so vuole mi trovare. Ma c'è sta la padrona di casa che dava 1.000 lire a 6 mesi. E mi ha detto, ma piglio tutta cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, Scamozzo Loriggio, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a modesse 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado ad eseguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, non crede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì, pirolò, pirolò, pirolì.

è la vita tua, è la vita mia. Un addio è un capriccio o è una bugia.

0: tomorrow.
1: Maestro D'Esposito, salve.
2: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
1: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
3: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
2: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
3: Però rimane sempre una rosa.
2: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
3: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
2: Si chiama Tu sia canzone mia.
3: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

Arrotolato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore. Troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti valeva la pena divertirvi le serate estive.

le loro donne, regalare a piene mani oceani ed altre altre onde, marinai in servizio fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità, perché già dalla prima trincea

stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

essere, te voglia ancora bene, e si pure mi sbassano, non passa passione, non c'ha voglia ancora credere che è tutta una bugia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Napoli conosce il segreto delle maschere e della verità. Le nasconde entrambe dietro un sorriso, tra tavole di legno consumate dal teatro e parole che sanno diventare carezze o lampi di ironia. Oggi accendiamo una luce su chi fa della leggerezza un mestiere e dell'emozione una casa. Adesso lasciamoci guidare dalla scena. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e benvenuti per questa nuova puntata meravigliosa. Sono contentissima perché accanto a me c'è un ospite che io conosco, abbiamo condiviso palcoscenici, abbiamo condiviso progetti, e lui è una forza della natura, una firma eccezionale, napoletano, campano, autore, regista, sceneggiatore, attore, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Ciro Ceruti. Ciao!
2: Ciao a tutti, che bella presentazione, mamma mia!
1: Grazie, Ciro, ce l'ho fatta a mettere una R, hai visto?
2: Sì, è vero.
1: Eri là a dire, vediamo
2: Ceruti,
1: se...
2: Ceruti, abbiamo passato tante puntate, Ceruti, ecco a voi Ciro, Ceruti, Fabiola, Ceruti.
1: Cioè, eri attento sulla mia pronuncia,
2: sì.
1: Adesso?
2: Molto, complimenti. No, io, è un problema che mi porto dietro dalla scuola praticamente, perché c'era uno molto più famoso di me, una firma importante che era Ceruti.
1: Davvero?
2: Sì, una firma abbigliamento, il top degli abbigliamenti Ceruti, specialmente sportivi.
1: Ah, ok, no, pensavo sempre del tuo settore. L'importante è che di Ceruti ce n'è uno, e poi insomma di generazione in generazione hai dato vita ai tuoi figli meravigliosi che comunque seguono il tuo mestiere, e poi avremo anche modo di invitare loro qui in radio. Allora, con Ciro c'è questa confidenza, questo grande feeling, perché introduco questa nostra chiacchierata, poi dopo preparati perché sarà bella tosta e anche divertente. Perché abbiamo condiviso il palcoscenico insieme con il progetto Caos, con la K, proprio Caos, che rende l'idea del caos reale, perché era, non dico tutto improvvisato, tu comunque sei stato autore,
2: sì,
1: di questo programma insieme ad altri autori che comunque ti hanno accompagnato, conduttore, e io conduttrice insieme a te, Antonio D'Ausilio. Insomma, è stato bellissimo, lo ridico qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, grazie per questa opportunità.
2: Ma grazie a te per quello che ci ha dato.
1: Perché dopo la tua chiamata ti dissi proprio, Ciro, che bello, aspettavo questo progetto che me lo sento cucito addosso, no? Fondamentalmente.
2: Sì, diciamo che è un po' anche una mia caratteristica, anche in teatro quando scrivo commedie. Se so prima gli attori che lavorano con me, cerco il personaggio di cucirlo addosso per velocizzare e per mettere anche a proprio agio l'artista.
1: E questa è una delle caratteristiche che devi avere, e devono avere soprattutto chi lavora sia come frontman davanti le quinte, sia dietro le quinte. Te cosa piace di più fare?
2: No,
1: in realtà
2: lo sai, Fabio, sono animale da palcoscenico, quindi
1: non me lo togliete.
2: No. Fin quando verrà il giorno in cui non mi rincoglionisco, io preferisco stare anche sul palco.
1: Che sì. Bello. Allora, attore, autore, volto amatissimo della comicità napoletana, e da anni porta sul palco e sullo schermo quell'arte rara di far ridere senza mai smettere di raccontare l'anima, no, delle persone, questo che ti contraddistingue sempre di più. Io vi faccio una breve presentazione per voi ascoltatori che così conoscete meglio Ciro, e intanto discutiamo anche insieme i tuoi progetti e quello che hai fatto. Firme riconoscibili della comicità napoletana, hai conquistato il pubblico con sitcom di grande successo come Fuori Corso, che era l'anno
2: 2002,
1: ah, pensavo lo sai un po' più lontano. Infatti 200 puntate, chiacchiere distintivo, fatti unici e famiglia all'incontrario su Rai 2. Stato protagonista anche di Made in Sud, sia come comico, quindi attore, che come autore dei testi degli Arteteca, che io poi ci l'ho scoperto dopo tutta sta roba qua, lo sai. Perché poi essendo del reparto danzistico, quindi il corpo di ballo, noi eravamo tipo una cosa a parte, no? A sé, non è che vivevamo, no,
2: diciamo,
1: con
2: che
1: voi.
2: Il mio lavoro autorale in Made in Sud era principalmente concentrato sugli Artedeca, poi anche su Lorenzo e Sal, e poi comunque chi aveva bisogno, comunque io davo un supporto.
1: C'eri importantissimo in quel progetto. Ti manca?
2: Allora, mi manca, Fabiano, tu sai benissimo, io ho fatto solo l'ultimo anno anche il frontman, come hai detto prima, ma negli anni precedenti stavo dietro alle quinte, anche forzatamente dietro alle quinte, lasciamo perdere i perché e per come. Quindi non è che mi manca più di tanto, devo dire la verità, perché soffrivo in quel momento, perché poi ti assorbiva tanto Made in Sud, quindi non avevo possibilità anche di autonomamente stare in teatro come del resto sto adesso, quindi no, non mi manca Fabiola.
1: Ho capito, no, ma io chiedo, no, perché vedi, no, uno non conosce poi bene le cose, però se non ti permetteva di esprimerti a 360 gradi come avresti voluto, essendo un animale da palco, no? E proprio sentendo l'esigenza di avere quella necessità del contatto col pubblico, di essere lì, di far ridere, di far riflettere, voglio dire, non ti manca e ci credo. A teatro hai firmato e portato in scena decine di commedie di successo, tra cui Click, Piccoli Segreti, 3-7 col morto, Naufragati, La sfortuna non esiste, Doppia coppia, Shit Life e la più recente, La tempesta perfetta, tra cui sono stata anche io spettatrice di questo spettacolo. Con mio figlio, con la mia famiglia.
2: Quest'anno abbiamo portato Una tempesta perfetta e Non tutti i mali vengono per nuocere. Sono due spettacoli veramente che hanno dato grande soddisfazione. La tempesta, ho fatto l'ultima replica a Roma, al Parioli, 2 settimane fa.
1: Wow, com'è andata?
2: Tutto pieno ed è stato veramente un successo incredibile, perché il Parioli ha una logistica ha una logistica un po' difficoltosa da raggiungere, quindi invece avendo fatto tanto pubblico anche gli stessi gestori del Parioli sono rimasti felicemente.
1: Che bello, vedi, perché poi a Napoli uno dà un po' per scontato che lo spettacolo, essendo scritto e anche in parte comunque prodotto con un dialetto, no, di lingua napoletana, portandolo fuori, poi penso che sia ancora più grande la soddisfazione.
2: Sì, ma ormai la lingua napoletana è quella moderna, è un ibrido, in realtà c'è. Prima di tutto noi cerchiamo di essere molto più comprensibili quando andiamo fuori, siamo stati a Milano, siamo stati a Catania e
1: quindi lo sistemate un po' magari
2: poi caliamo le brache quando siamo a Napoli nel senso che cerchiamo poi di divertirci lì, fai un po' più di attenzione, però perché la gente deve comprenderti, deve capire, ed è stato veramente un grande successo.
1: Sono contentissima, dai, invitami al prossimo. Vabbè, ne parliamo dopo di prossimi progetti. Seguiamo la nostra linea, se no andiamo in confusione. E Ciro, invece, tra queste commedie, no? Comunque tutte di successo, a quale sei profondamente legato? Ce n'è una? È difficile.
2: Fabio, sono dei figli, quindi tu come fai a dire chi vuoi bene di più? All'una, però. Anche i figli, ne ho 4, tu lo sai.
1: Sì.
2: C'è quello in cui tu, il figlio dice, vabbè, però quello c'ha delle qualità sotto alcuni aspetti migliori dell'altro. Ogni commedia c'ha un suo perché, per quanto mi riguarda, per quello che dico, perché sono figli miei, quindi rispetto poi al giudizio esterno sarà tutt'altro, non lo so. Però sono tutte commedie che io sono affezionato in modo particolare. Sono 21 commedie.
1: Mamma mia, 21 commedie, e penso ne dovrei fare almeno il doppio.
2: Sì, già è stata in scrittura per il prossimo anno, che c'è un progetto molto più grande, molto più ampio, con una produzione veramente importante che io adesso non posso dire, però.
1: Vabbè, ci rincontreremo magari dopo l'estate, che potrai dire qualcosa in più.
2: Quest'anno ho chiuso con quasi 90 date teatrali.
1: Mamma mia.
2: Per il prossimo anno siamo giù di lì, già siamo.
1: Bello, viva il teatro, speriamo, ecco, c'è stato un attimo un momento, hai visto, di dei faianze.
2: Fabio, consiglio, io fine 3 anni fa, proprio per quel famoso periodo Made in Sud, io ero quasi finito, non esisteva più nulla. Poi a un certo punto devo ringraziare anche i miei figli, perché loro dissero: guarda papà, secondo me tu c'hai un linguaggio molto giovanile, ce ne accorgiamo perché ai nostri amici piaci molto quando li abbiamo portati a teatro a vederti, secondo me dovresti fare il web. E io dissi: ragazzi, ma ci ho fatto Fatti Unici in Rai, ho fatto Famiglia Incontrare a Rai, ho fatto le sit, te la metto a web, ma è stata fuori. No papà, tu devi insistevano tantissimo, tanto che io pensavo, avevo maliziato, dissi vabbè, forse devono far lavorare qualche amico loro. Dissi vabbè, fatelo vedere. Fatelo vedere, c'è una macchina 50 erba se lo vado a dalle orecchie. E invece no, invece da quel momento non si è capito più nulla. Anche perché il web, diciamo, quello positivo, è molto meritocratico. Non deve subire degli equilibri televisivi e quant'altro, questo sì, questo no, questo mi conviene, questo dai produttori, ma è una cosa, voglio dire, meritocratica. Quindi ho incominciato poi a, diciamo, a produrre queste mini sitcom sulle mie pagine, e da lì quest'anno sono arrivato quasi a 70.000 paganti in teatro.
1: Vedi, è stato un grande mezzo, sì, di comunicazione. Sì, sei usato bene, e soprattutto complimenti ai tuoi figli, ecco, che ti hanno dato questo.
2: Io non mi sono snaturato sul web, quindi ho fatto quello che facevo in televisione in modo molto più compatto, perché i tempi sono più brevi.
1: Ti sei adattato a
2: sì,
1: questa generazione.
2: Sì,
1: vero. Però ti abbiamo anche visto al cinema, hai lasciato il segno con il film Come fallo per papà, La legge uguale per tutti, forse, Finalmente sposi. Altri progetti, insomma, tra scrittura, regia e interpretazione. Nel 2020 la tua web serie Vita ha ottenuto anche un riconoscimento internazionale al Digital Media Fest. Com'è stato questo momento?
2: Allora, io in realtà il premio dovevo andarlo a ritirare in Brasile. Però, diciamo, qualcuno in famiglia non era d'accordo.
1: E ti hanno fatto una videochiamata.
2: Sì, hanno fatto una videochiamata.
1: Una
2: molto, molto, molto carino, molto bello, sì. No, vita sul web, come dicevo prima, mi ha portato grandi soddisfazioni. Ma una rinascita, una vera e propria rinascita. È venuto un periodo che io pensavo di essere, che la mia carriera fosse finita, e qualcuno gli faceva anche comodo farmelo credere.
1: Certo.
2: E invece poi tutto è rinato anche grazie ai miei figli.
1: Bello. E allora, dopo questa breve intro e bio di Ciro Cerruti, io vi lascio ascoltare Cari amici, così ci prendiamo una pausa e a tempo di musica immaginiamo e sogniamo, con Buonasera Marie di James Senese, e torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Buonasera Maria di James Senese, noi siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Fabiola Ciminella, e sono in compagnia di Ciro Ceruti, che è qui arrivato ai microfoni. Io sono felicissima e contentissima, pronta ad ascoltare le tue radici, la tua partenza, perché il format vuole che ripercorriamo poi insieme tutto sì. quello che è stato e come è nato insomma il Ciro artista, e oltre poi a diventare quello che sei e quello che rappresenti oggi. Che bambino era Ciro e che ambiente avevi intorno?
1: Avevo un ambiente proprio totalmente diverso rispetto a quello che ho fatto, perché io vengo, solitamente gli artisti hanno sempre la stessa storia, una famiglia umile, purtroppo con problemi economici, e
0: disagico.
1: Poi il successo invece va a sfortunista, nella famiglia che stava bene economicamente. Quindi quando io ho deciso di fare l'artista è stata veramente una lotta incredibile con mio padre e tutti quanti, perché io sono anche ultimo figlio di quattro figli e tutti sono venuto molto dopo rispetto al penultimo, e quindi tutti già avevano intrapreso la strada nell'impresa di papà, nell'attività di mio padre. Quindi io ho dovuto rompere un po' tutti gli schemi, praticamente.
0: La pecora nera della famiglia.
1: Nera buona. E quindi praticamente.
0: Immagino poi Ciro a quei tempi, sei l'artista che vuole fare, precario. Mamma mia.
1: Quindi poi ho iniziato, avevamo una compagnia amatoriale, perché a San Giorgio a Cremano in quel periodo c'erano più compagnie amatoriali che squadre di calcetto. Abbiamo iniziato insieme, io per esempio avevo la mia compagnia, Paolo Caiazzo, anche lui di San Giorgio della sua compagnia.
0: Ciao Paolo, anche Paolo lo vedo da una vita.
1: E poi praticamente
0: vi vedete, salutamelo.
1: Ma adesso portiamo un progetto insieme in teatro a maggio al Teatro Augusteo, facciamo la teatrale di chiacchiere distintivo. E quindi ho iniziato così. Poi un giorno mi vennero a vedere in teatro Rosaria Troisi ed Enzo Troisi, il fratello e la sorella di Massimo. Massimo era morto da un anno, e loro mi vennero dietro alle quinte e disse: ma tu non lo fai per lavoro? Questo dice: no, è lavoro, purtroppo io all'epoca già avevo pure Manuel, era piccolino di un mese. No, ma è un peccato, vabbè, vieni con noi. Incominciai a lavorare con loro. Io c'ho un articolo conservato, uno spettacolo facevo in Versilia, che era la famiglia Troisi scopre le reti di Massimo. Un giovane attore, Ciro Ceruti.
0: Davvero, bellissimo. Sì, ma l'hai mai raccontato questo anche sul web?
1: No,
0: infatti lo stai raccontando qui, sono felicissima, che bello.
1: Ero molto legato a loro.
0: Bellissimo.
1: Poi purtroppo fui costretto, scusatemi.
0: È la pillola, raga, sì, quale età a un certo punto. Ho indovinato.
1: Sì.
0: Per forza.
1: E quindi praticamente dovetti mollare per un po', ecco, costretto anche da mio padre, queste cose, poi dopo ho ripreso un'altra volta, mollando tutti e tutto.
0: Vedi?
1: Io anche ho vissuto anche dei momenti economici abbastanza drammatici, perché praticamente mi chiusero tutti i rubinetti.
0: Dalla
1: vita agiata passai alla povertà assoluta. Mi
0: che hai disonorato questa famiglia, quindi adesso ti chiudiamo tutte le porte.
1: No, perché ho disonorata, perché poi non facevi niente male. Ho dovuto,
0: non volevo più lavorare.
1: Per lui era quello, volevo intraprendere la mia strada. Poi quando sono arrivati i risultati, tutto si è riamalgamato in famiglia, tutto a posto.
0: Quando insomma poi sono arrivati i risultati, hanno visto che.
1: Sì, ma quello che col papà era tutto fatto, ma i guadagni, sai, cominciano a venire i guadagni.
0: Di subito imprenditore.
1: Tutto sommato va bene, fai quello che devi fare, vai alla tua strada. All'inizio, ma io lo capisco pure e li capivo pure. Erano figli, io ero quarto figlio. Ma mio padre, quando mi ha avuto, teneva già i suoi 42-43 anni, mamma giù di lì. Quindi tra me e loro passavano due generazioni. Poi loro venivano da una generazione dopoguerra, la fame. Come potevano capire, percepire questa mia passione?
0: No, ma poi come potevano farti intraprendere, capito, un percorso che non ha poi fondamentalmente un inizio, una fine, un futuro, una certezza. Uno per i propri figli vorrebbe.
1: Sono le montagne russe, sali, scendi.
0: Infatti, solo noi, ecco, di questo mondo, di questo settore, con i propri figli li potremmo capire, no? In un certo senso.
1: Esatto.
0: E se oggi, ecco, sono venuti da te e hanno detto: papà, io vorrei fare quello che fai tu.
1: Sì, vabbè,
0: ecco,
1: hai capito
0: e hai dato l'ok.
1: Assolutamente, ho sempre detto, e lo dico a tutti e quattro, su quattro figli, e dico: ragazzi, qualsiasi cosa potete fare per me, anche lo spazzino, perché è un lavoro dignitoso, l'importante è lo fate con passione. Perché
0: è vero, è vero. E invece le difficoltà, se ci sono state, no? All'inizio uno persegue il suo sogno e vuole per passione intraprendere quella carriera e quel lavoro. Ci sono state delle difficoltà iniziali? È stato più sogno o più fatica?
1: No, in realtà le difficoltà non sono state iniziali, ma sono state dopo, perché fortunatamente, con, tu prima l'hai citata, Fuori Corso, che ancora oggi va in onda. Infatti, se le TV regionali pagassero i diritti, sarei proprietario di mezza Napoli.
0: Perché prima non c'era tutta questa burocrazia.
1: No, ma no,
0: attenzione.
1: No, ancora oggi le TV regionali non pagano un forfettario in SIAE, quindi non pagano. Ma veramente mi era accattata la
0: sana.
1: Ma ancora ebbi un successo immediato, quasi immediato, in teatro, in televisione. Poi, come sempre capita spesso, che non si riesce a gestire bene il successo improvviso e si ruppe un po' tutto il giocattolo, e da lì poi ci sono stati quasi un decennio di, come dire, di disavventure con persone più o meno... non mi fa dire parolacce in radio, non le posso dire. Quindi, però la colpa, io mi sono dato sempre io la colpa, perché tu devi, aspetta a te riconoscere una persona se è di qualità, se è onesta, se può darti veramente qualcosa, o in quel momento pensa ai suoi interessi e ti vuole fregare. Io in quel momento non ero lucido, non sono stato in quel momento, sono stato quasi un decennio non lucido, ero molto spinto da una sete di rivalsa, di recupero, e non ti fa essere lucido tutto questo. Poi con calma,
0: esatto.
1: metti un po' i tasselli a posto, poi incominciano ad arrivare i primi risultati. I risultati, quando arrivano in un'età più matura, riesci a gestirli meglio, dagli giusto valore, non esageri, non sopravvaluti quello che fai in quel momento, ma gli dai il giusto valore, e piano piano c'è una crescita quasi automatica, naturale.
0: È vero, ma questo capita, Ciro, secondo me, quando...
1: Tutto,
0: sì, quando fondamentalmente lo fai per amore e per passione, no? Quindi imprescindibilmente non vedi niente, vai dritto così come un cavallo, ma a un certo punto ti fermi, per fortuna ti fermi, e fai due conti con chi c'era, chi c'è stato, chi invece si è comportato così, e poi magari, ecco, con le esperienze,
1: certo,
0: capisci chi ti sta intorno, se ti ama davvero, se ti vuole bene, soprattutto chi merita poi uno spazio e il tempo,
1: esatto,
0: no?
1: Interessi condivisi. Invece prima io poi non riuscivo a capire tutto quello che mi dà, le opportunità che mi davano non erano prima di tutto opportunità che mi adeguate a quello che volevo fare io, e soprattutto comunque erano, loro mi fagocitavano. Ecco, questa è la parola giusta.
0: Ti posso capire, sì.
1: La fagocitavano il mio lavoro autorale specialmente, e quindi sono stato veramente anni difficili, duri. Però io sto qui.
0: Però ce l'hai fatta.
1: E qualcuno ha fatto una brutta...
0: il riconoscimento, sai perché? Perché la gente non ha... Non esiste, no, il riconoscimento negli altri. E oggi, Ciro, se ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi, che è diventato oggi?
1: Ma neanche la metà, fortunatamente. Prima era tutto istinto e talento, voglio dire, perché me lo dico, voglio dire. C'era grande talento e istinto. Oggi c'è... istinto, talento 40%, 60% strategia.
0: Esatto, vedi, dopo questo momento di buio arriva sempre il sole. Io adesso,
1: ma sai quante volte
0: dedico...
1: prenderei a schiaffi quel ragazzo, ma vai a cazzo sotto in capo, non ne ho proprio idea, quel ragazzo di 20 anni
0: hai
1: fa.
0: Hai ragione, perché è così, ti fa rabbia, nel senso che li dobbiamo fare gli errori. Infatti,
1: certo,
0: uno dice
1: certo.
0: Ci sarebbe bisogno di due vite, no? Una per sbagliare e imparare, e poi l'altra per vivere in modo perfetto, ma non è così. Però ci piace lo stesso, perché con le cadute, guarda, ti alzi più forte di prima, hai uno sguardo diverso, no?
1: Sì. Io me la sto godendo adesso.
0: E adesso finalmente stai più in pace.
1: Mi godo ogni replica. Prima avevi sempre la sedia, sì, facevi una cosa, però già stai pensando però vorrei fare quella. Invece no, io adesso mi godo ogni replica.
0: E come ti godi la replica, ci godiamo anche noi Massimo Ranieri con Solo Mi, e poi torniamo qui tra pochissimo. Restate con noi.

0: Paola
1: Ranieri. Io adoro Ranieri.
0: Massimo Ranieri, Ciro Ceruti qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli. Adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ciro, non mi deludere, un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Quello che finisce sempre Rammo di Mugate Sportoso. La noce dice vicino Pappice, Rammo di Mugate Sportoso. Quella diciamo è un po' la
0: Dicetto
1: fotografia.
0: Dicetto Pappice, ecco, vicino Rammo di Mugate Sportoso. Quello è quello che descrive.
1: È la fotografia che ti ho detto poco
0: perfettamente
1: fino adesso.
0: Bravo,
1: sì.
0: Quello che hai raccontato. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Allora, io la domenica. La domenica per me è sacra. È sacra un ragù.
0: Ma cucini anche?
1: Io cucino molto bene.
0: Mi hai detto prima.
1: Cucino molto bene. Io ho sempre gente a casa, a parte i figli, moglie, anche un nipotino. Io sono diventato anche nonno.
0: Sì, auguri. Mamma mia, scusa, non te li ho fatti a microfoni spenti.
1: Francesco, da sei mesi.
0: Emanuele.
1: 6 gennaio, che poi è una storia bellissima questa del 6 gennaio. Se volete la racconto in breve.
0: Sì.
1: Allora, il 6 gennaio era il compleanno di mia mamma e mio padre. Tutti e due sono nati il 6 gennaio. E da quando c'ho il ricordo, praticamente quando ero piccolo, il 6 gennaio era l'ultima festa che chiudeva le vacanze natalizie con questa mangiata al ristorante, proprio perché erano il compleanno di me e mio padre, quindi era un giorno di festa incredibile. Nel momento in cui sono venuti a mancare mamma e papà, era diventato un giorno abbastanza triste. Francesco, mio nipote, è nato
0: no,
1: il 6
0: guarda
1: gennaio.
0: La pelle d'oca, non ci credo.
1: Noi stavamo in teatro, infatti stavamo ai saluti, vedo mio figlio Luca che lavora con me in teatro, bianco cadavere. Dissi: Luca, che c'è papà, non ti senti bene? No papà, c'ho mia moglie senza la parte. Ma nonno, facemmi i saluti velocemente, corrimmo in clinica, in ospedale, che dopo poche ore è nato Francesco.
0: Ti rendi conto che regalo? No,
1: è diventato
0: un altro
1: giorno di festa.
0: Incredibile, sì. Una storia pazzesca.
1: Molto, molto bene.
0: Invece, Ciro, visto che te ne intendi e ecco, devi sfamare figli, tanti figli, tra poco tanti nipoti, un piatto napoletano che per te sa di radici e che cucineresti quando ti vengono a trovare i tuoi nipoti, tra qualche anno.
1: Guarda, sembra banale, ma invece non lo è. Il ragù. Io il ragù, cioè, sto ancora lì a iniziare la sera prima.
0: Sì.
1: E sarà di 4-5 ore poi il giorno dopo, la domenica mattina.
0: Bellissimo. Quindi ragù, tra un fornello e un altro poi pensi, scrivi,
1: no,
0: fai una girata.
1: La cucina è qualcosa di, non dico che come palco, forse giusto una spanna giù. Ma a me la cucina è, ma cucino di tutto e di più, anche piatti particolari, oltre alla tradizione napoletana cucino piatti particolari. Diciamo, c'è una mia nuora, per esempio, una delle mie nuore che impazzisce per il risotto gamberi in miele.
0: Davvero? Mai fatto gamberi in miele?
1: Bella cosa.
0: Bianco?
1: Sì.
0: Buonissimo. E scusa, il miele quando ce lo metti?
1: Alla fine.
0: Però sempre con fuoco acceso?
1: Sì, con fuoco acceso, ma ovviamente fai una manticazione del riso e poi con una piccola fiammella fai quella lieve tostatura sopra, ma erano fatte salate.

0: io invece la cucina no, sono brava su cucinare, nel senso l'ho fatto, lo faccio anche quando vivo a Roma, facevo grandi rimpatriate di amici universitari, di amici di danza, a casa mia sempre a cucinare e sempre a fare, però è un po' statica, quindi quel fatto di dover stare, tu un po' mi conosci, sono a pila avanti e sì, indietro, di dover stare così ferma mi soffoca, capito? Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Un gesto tipicamente napoletano. Ma in gesto in che
0: gesto,
1: senso?
0: Proprio la nostra gestualità. Vabbè, oltre già la gestualità.
1: No, già che lo voglio dire, in mani che si voglio di sempre. Allora, uno che mi rappresenta in modo particolare, sempre in riferimento a quello che ho, che dico prima, fatti la mano, aspetta un attimo, camo vengo.
0: Sì, sì, con la mano.
1: Lamma una poche tempo.
0: È vero, tu ce l'hai questa cosa, che magari mentre c'era una riunione, una cosa, all'improvviso sparisci nel tuo mondo, sì, dici sì, mo arrivo, se ne va, pensa, non so cosa fare, non è che ti abbiamo seguito.
1: Sono gli attori di una compagnia che hanno paura di me, perché improvvisamente se mi arrivo, ragazzi, un attimo solo, datemi 5 minuti che devo cambiare una cosa, ma in panica, dici, se mo ci cagni, mi supri in mat. Ed è successo a volte, però io dico, non ti preoccupare, anche perché a me non ho mai fatto mai problema ad un attore quando è capitato un errore in scena, anzi, ti dico di più, a volte mi diverto proprio quando l'attore sbaglia in scena.
0: E infatti lì penso che con l'improvvisazione o con quello che succede diventano.
1: Infatti ho detto, pare che la pollina fa. Invece a me piace proprio quando a volte qualche attore incespica in qualche parola. Dio sì. Mamma, io vado, impazzisco dalle risate.
0: E qua dici, qua c'è il mio zampino, è colpa mia perché ho cambiato magari la battuta un'ora prima, no? Sì. Invece hai Ciro un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici, che ti accompagna da sempre, da piccolo?
1: Ce n'ho una, che da piccolo proprio, anche se ormai nelle case non c'è più, o quasi non c'è più, è il rumore della moca a prima mattina.
0: Che bella, sì.
1: Perché a casa di mia madre la moca stava sempre sul fornello, sempre. Quella è l'odore della pigna, la vigilia di Natale, mia mamma metteva questa pigna sul fuoco per prendere i pinoli, praticamente.
0: Ah, proprio la pigna, quella marrone, grossa, sì, che sapeva.
1: Molto cancerogena, no, bellissima.
0: Infatti non si fa più.
1: Infatti non si fa più.
0: Hanno scoperto che fa male, insomma. Esatto. E invece se dovessi partire lontano da Napoli, no, per un lungo viaggio, cosa metteresti nel tuo zaino per portare con te? Di Napoli, anche non materiale.
1: Allora, metterei sempre un copione, perché le mie commedie parlano, anche se le storie non sono tipicamente napoletane, anzi per niente, specialmente le ultime commedie, le ultime 7-8 commedie, perché comunque tu devi andare a raccontare una vita che ormai è cambiata totalmente, la vita è cambiata in modo veloce, però mettere sempre un copione da correggere, un copione da aggiungere qualcosa, quello io, perché si sente l'animo napoletano nelle mie commedie, si sente, a differenza di qualcun altro che a volte hanno anche vergogna di, no, dice, ma io scrivo delle situazioni molto, molto nazionali. Io dico che le nostre radici sono radici straordinarie che si possono esportare, le devi esportare in tutto il mondo.
0: E ce le dobbiamo tenere molto molto strette. Mo ci pensavo, non l'ho detto all'inizio puntata, raccontando del progetto televisivo Caos, ci hanno chiesto per 2 anni, ancora qualcuno lo fa, ma lo rifate, ma ritorna,
1: vero,
0: ma,
1: vero,
0: ritorna,
1: vero,
0: ma
1: vero.
0: Anche a voi.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Però purtroppo
0: perché
1: lì
0: poi lì hai portato tanti pezzi di te, tanti pezzi delle tue commedie, no? In TV, ovviamente, più
1: era quella la particolarità,
0: ristretti.
1: Che noi non facevamo l'esibizione di cabaret, ma andavamo molto sullo sketch, che erano decenni ormai che non c'era più, un po' la premiata ditta, Solinghi, Marchesini, Lopez, quel tipo di televisione lì che ormai era demodé, è stata demodé per tantissimi anni, ma sta ritornando
0: come live, come varietà, come tutto, che bello, io amo. Allora noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con il momento vero o falso per Ciro Ceruto, altri momenti di carini in cui ti metterò alla prova, ma ci ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, come quella che è partita oggi di grande maestro Pino Daniele, e torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Il grande maestro Pino che ci ha accompagnato con tutta una storia, ma noi siamo qua pronti, abbiamo allacciato le cinture con Ciro Ceruti ai microfoni di Rai Radio Live Napoli per vero o falso. Ciro, vero o falso, da ragazzo hai pensato seriamente che il tuo futuro sarebbe stato lontanissimo dal teatro e dalla comicità?
1: Ma falso.
0: Ti è capitato di salire sul palco senza ricordare nemmeno la prima battuta dello spettacolo?
1: Vero.
0: Dici talmente delle cose che scrivo, che faccio, ci sta. Però là è il bello, cioè dell'adrenalina.
1: In realtà, infatti, unici è successo quando stavamo in Rai, perché dovevamo registrare 8 puntate, ma erano live, erano teatrali quasi, non erano una sitcom, però live. Quindi con Paolo, io e Paolo ci mettevamo gli schemi attaccati dalle quinte. A un certo punto prendevamo solo la prima battuta e l'ultima, e poi c'è. Proprio mi siamo capiti quello che succede.
0: Bravo, è vero. Come inizia qua?
1: Sì.
0: È vero. Hai mai finto di essere impegnato per evitare una cena con parenti troppo curiosi?
1: Non so manco contare quante volte.
0: C'è una tua battuta che il pubblico continua a ripeterti da anni e che ormai non la sopporti nemmeno più.
1: Sì, quella di fuori corso, specialmente. Tu pigli un caffè, la piccella rossa, uffa.
0: E che ancora oggi ti chiedono di fare.
1: Sì.
0: Almeno una volta hai riso durante una scena che doveva essere serissima. Posso dire? Sì.
1: Volta. Ma non ne parliamo proprio. Ci fu una volta, stavo sempre con Ciro Villani in teatro, che noi scrivemmo questo monologo serio che doveva fare quest'attore. Praticamente noi facevamo vari personaggi, io avevo un saio addosso, togliendo il saio non doveva uscire niente, invece avevo dimenticato il camice bianco sotto, da dottore. Però più che dottore pareva essere un salumiere. Quindi quando torsi questo saio, mi venne a dire durante il monologo serio noi scrivemmo, vicino a Cirolina disse: senta, ti facciano quarte canna alla ciata e stai sassicci. E rovinammo il finale. Lo rovinammo. Questo attore, lui a noi, che eravamo i capocomici, ci convocò in camerino e disse: ragazzi, sì, dici, caro, ma voi l'avete scritto, ce l'avete rovinato? Sì, facciamo noi. Sì, praticamente una figura. No, lascia perdere con quest'attore, perché effettivamente, se voi avete scritto un finale serio, in qualche momento va sta zitta, ma devi s'afficiamo. Però era più forte
0: però
1: di noi.
0: Però ci sta, quando ti parte non ce la puoi fare. No. Magari era pure il momento di quest'attore, era il suo momento, sì. Però abbi pazienza quando la.
1: Ho visto scusa umilmente.
0: Quando la vena parte, no? E ci sta. Allora, invece, Ciro, se non avessi fatto questo mestiere, ti vedresti bene come investigatore privato?
1: No, io sono molto. Io sono pigro. Agli appestaggi,
0: Hai mai utilizzato un'esperienza realmente vissuta per costruire un personaggio senza dirlo a nessuno?
1: Guarda, ti dico la verità: gran parte delle mie commedie derivano, diciamo, molto nascoste, velate, da esperienze personali.
0: E lo sanno loro? Sanno magari.
1: No. Faccio in modo che non. Hanno il sospetto, ma non.
0: Non si sveli completamente. Sì. Hai ricevuto più complimenti da sconosciuti per strada che da amici e parenti?
1: Senza dubbio.
0: Quello è proprio l'ABC, no? C'è stato un momento in cui hai pensato: basta, cambio lavoro?
1: Nemmeno una volta.
0: Ti è capitato di osservare una persona per pochi minuti e immaginare già una commedia intera?
1: Pochi minuti no, però è capitato qualche sera durante una cena, una pizza, un qualcosa, ho incominciato a essere attratto da una persona in particolare e incominciavo a fantasticare che poteva essere un personaggio di una commedia.
0: Bello. In fondo il confine tra comicità e follia è molto più sottile di quanto la gente immagina.
1: Io questo lo dico sempre.
0: È vero, infatti mi sa che l'ho anche sentito. Sì. Non te lo rubare.
1: La linea di confine che divide il dramma dalla comicità è estremamente sottile. Perché
0: forse
1: è
0: sai quando,
1: normale.
0: Ciro... l'ultima puntata di Caos che avete letto,
1: sì.
0: E lì siete stati seri,
1: che
0: avevate
1: un
0: legio,
1: che ho scritto,
0: e mi sa c'è qualcosa del genere.
1: Sì, perché praticamente è vero, ma non è che l'ho inventata io questa cosa. Se tu prendi Charlie Chaplin, che per far ridere facevano le cadute, quindi il dramma, no? Uno che ride, e da lì deriva tutto. Quando tu racconti un dramma e lo racconti in maniera ironica, arriva una comicità incredibile.
0: Bello. Allora, Ciro, preparati, limited edition per te, più round, e partiamo dal primo round, il titolo impossibile. Io ti darò un titolo assurdo e tu dovrai inventare al volo, per pochi secondi ovviamente, dici vabbè, mi volevo rilassare un po', caccia fatica, porca. Titoli impossibili, quindi una trama di una commedia in 20 secondi, veramente breve, okay. Molto assurda. Mia suocera è un influencer.
1: E quindi io a un certo punto sono entrato in camera perché sentivo qualche rumore particolare, ho aperto la porta e ho visto mia suocera che promozionava delle calze autoreggenti per le vene varicose
0: sul letto, mezza nuda.
1: Perché la morte di mio suocero pensavamo che fosse stata per lei devastante, invece ha liberato tutto il suo lato artistico.
0: Ragazzi, straordinario. Invece il condominio in stato d'arresto.
1: Praticamente si è voluto risparmiare sui freni degli ascensori, perché l'amministratore aveva il vizio del gioco, praticamente si giocava tutte le quote condominiali e praticamente sono cadute giù, fortunatamente non delle persone. Mi daranno addosso tutti gli animalisti. Io rido molto quando capitano delle disgrazie agli animali. A me una cosa mi fa ridere troppo assai, quando un animale va a sonuaia mi fa ridere troppo. Quindi questo
0: tipo che è malato con la zampetta, soprattutto quelli
1: incidenti particolari. Infatti in chiacchiera distintiva c'era una parte dove Maria Bolognina faceva questo commissario che sbatteva sempre la pistola sul tavolo quando entrava perché innervosiva qualcosa, partiva una colpa e il cane di fronte veniva ferito a una zampetta, a una gola.
0: Carinissimo. Allora te la sei cavata bene. Adesso passiamo al secondo round, la battuta salvavita. Tu devi trovare la battuta perfetta per uscire vivo. Situazione: sei sul palco, silenzio assoluto, dimentichi tutto il copione che dici. Ti è capitato, quindi? Vabbè, la prima parte, dai.
1: Lo sapevo che non era magnevo parola perché fa un effetto particolare ed è vero, non tanto i peperoni, a me carboidrata mi cancella proprio i pensieri, cioè non lo so, è come fosse ci stesse una sorta di Alzheimer incorporato per me quando dicevo mangio carboidrati.
0: È troppo zucchero, infatti no, ti ricordi noi non mangiavamo mai. Pizza, panini e pizzette, no, devi andare in onda.
1: Io fui in, perché poi sono goloso, io sono molto goloso. Io non è possibile proprio.
0: Si spegne il cervello, ti rilassi troppo.
1: No, proprio di zucchero, si alza la glicemia, non so che.
0: Esatto. Allora, round 3, Napoli cambia tutto. Io ti nomino un film famosissimo. Tu devi trasformare in una versione napoletana, anche poche battute, Titanic.
1: Titanic, io quante volte ti ho detto, quindi devo parlare con Rose, con la mia Rose.
0: Sì, quella è la scena amore, che preferisco.
1: Amore mio, quante volte hai detto che non dobbiamo prendere a Pasquetto o Tregetto di Ischia, perché... A parte che mi è chiappata una giornata di merda, tutta nebbia, mo non ci stanno gli iceberg, ma uno scoglio ci serve su gradine di freestyle.
0: Grande Ciro. Allora aspetta, sono indecisa, sono quattro, ma troppi, non ti voglio fare pure un attimo rilassare. Mission Impossible.
1: Allora pensi che io quando va che giostro non faccio manca i miei. In montagna russa. No, ma quello proprio ne parlavamo proprio.
0: Ma c'è
1: quello...
0: paura, sì.
1: No, a parte se ho paura, ma mi piglio proprio stomaco. Cioè, io non riesco proprio. Ma pure le macchine. Ieri siamo andati. Ho portato la bambina alle Dellandia che è di una tristezza. Voglio l'Italia.
0: Mannaggia, guarda, veramente.
1: ma sembrano quei circhi. Tanti anni fa, ma non so se è un'epoca tua, no, perché sei molto più piccolo. Però arrivava il circo in paese che c'è, che vendeva i popcorn, poi faceva pure le colibris, faceva pure l'animale. Così sembra la Dellandia.
0: Vogliamo un parco giochi più bello. Dai, ce lo meritiamo, infatti non ci vado più.
1: Io me la ricordo le Dellandia, quando ero piccolo io le Dellandia erano qualcosa di straordinario, di tronchi, ci stanno più i tronchi, dai.
0: Quelli laghi dell'acqua, quelli belli, infatti
1: ci
0: sì.
1: C'è
0: sì.
1: Una tristezza unica.
0: Che era la cosa più bella. Produttore pazzo, hai 15 secondi per convincere un produttore a finanziare uno spettacolo che ha come protagonisti un vigile urbano, un cartomante e un parcheggiatore abusivo.
1: Allora io dico al produttore, ti chiama proprio Borrelli a fare il protagonista, così lui la foga che può avere andando contro il parcheggiatore abusivo sarebbe talmente reale, talmente reality, ma ciò che oggi si porta tantissimo, che potrebbe fare successo.
0: Quindi no, dici bastano i personaggi.
1: Sì,
0: e va bene,
1: guarda,
0: così
1: gli
0: te lo finanziano.
1: Sono il protagonista è Borrelli, perché parla di supercodicatura abusivi, giudica che è naturgica, che è veramente qualcosa, è la parte che poi fa un lavoro straordinario il nostro Borrelli, è un coraggio incredibile.
0: È vero. Se
1: non fossero di più.
0: E allora ci fermiamo un attimo, così ti lascio rilassare e ci ascoltiamo insieme Andrea Sannino. Andiamo a ponere parto romantico, una bella dedica perché lui ci canta, e adesso ascoltiamo Ci vuoi.

0: E ciuvo tu di Andrea Sannino, e noi siamo qui, siamo ritornati per salutare Ciro Ceruti. Ma prima di farti andare via, volevo che tu raccontassi qualcosa che bolle in pentola, o meglio, se ci sono delle tappe, delle date. E
1: allora, io farò sicuramente un'estiva, due eventi in estiva molto importanti, che sono a Villa Mascolo, che è uno spazio di circa 1000 posti. Farò due serate lì, probabilmente il 17 e il 18 luglio, con uno spettacolo teatrale. Poi sarò un po' in giro con lo spettacolo Shit Life, e poi inizierà la nuova stagione importante con tutto il periodo di Natale al Teatro Troisi, che oggi il Teatro Troisi a Napoli veramente è una realtà straordinaria, cioè ha un cartellone nazionale
0: bellissimo,
1: c'ha cioè, tantissimi abbonati, e io ho avuto la fortuna e il privilegio di essere, diciamo, lo spettacolo di punto, che sono andato a Natale, si mette lo spettacolo di punto.
0: Dai, Ciro, ti ho trovato cartellone... cioè, in grandissima forma, sì, sì. Con cose bellissime.
1: Il cartellone c'è Serena Autieri, Montesano, cioè veramente un cartellone, Paolo Caiazzo, poi Biagio.
0: Dai.
1: Io sarò a Natale lì.
0: Che bello, che bello. Dai, in bocca al lupo, so che farei cose bellissime, poi ce le racconteremo di nuovo, magari tornando qui dopo l'estate o non so, forse del periodo di Natale. E ti chiedo l'ultima cosa e poi ti lascio andare, e una parola napoletana che scegli per portarla in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Una parola napoletana, specialmente per il periodo che sto vivendo in questo momento, guagliù. Ci vuole solo un po' di pazienza.
0: Vai, grande! Questa era Napoli senza confini. Grazie Ciro Ceruti, è stato un piacere, un onore, in bocca al lupo per tutto. Vi abbraccio ragazzi, mi raccomando, scaricate l'app di Rai Play Sound, perché potete trovare nella sezione podcast tutte le puntate, se magari qualcuno si è perso qualcosa per strada. Ciao a tutti, Wayu, vi abbraccio. Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli conosce il segreto delle maschere e della verità. Le nasconde entrambe dietro un sorriso, tra tavole di legno consumate dal teatro e parole che sanno diventare carezze o lampi di ironia. Oggi accendiamo una luce su chi fa della leggerezza un mestiere e dell'emozione una casa. Adesso lasciamoci guidare dalla scena. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e benvenuti per questa nuova puntata meravigliosa. Sono contentissima perché accanto a me c'è un ospite che io conosco, abbiamo condiviso palcoscenici, abbiamo condiviso progetti, e lui è una forza della natura, una firma eccezionale, napoletano, campano, autore, regista, sceneggiatore, attore, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Ciro Ceruti. Ciao!
4: Ciao a tutti, che bella presentazione, mamma mia!
3: Grazie, Ciro, ce l'ho fatta a mettere una R, hai visto?
4: Sì, è vero.
3: Eri là a dire, vediamo
4: Ceruti,
3: se...
4: Ceruti, abbiamo passato tante puntate, Ceruti, ecco a voi Ciro, Ceruti, Fabiola, Ceruti.
3: Cioè, eri attento sulla mia pronuncia,
4: sì.
3: Adesso?
4: Molto, complimenti. No, io, è un problema che mi porto dietro dalla scuola praticamente, perché c'era uno molto più famoso di me, una firma importante che era Ceruti.
3: Davvero?
4: Sì, una firma abbigliamento, il top degli abbigliamenti Ceruti, specialmente sportivi.
3: Ah ok, no, pensavo sempre del tuo settore. L'importante è che di Ceruti ce n'è uno, e poi insomma di generazione in generazione hai dato vita ai tuoi figli meravigliosi che comunque seguono il tuo mestiere, e poi avremo anche modo di invitare loro qui in radio. Allora, con Ciro c'è questa confidenza, questo grande feeling, perché introduco questa nostra chiacchierata, poi dopo preparati perché sarà bella tosta e anche divertente, perché abbiamo condiviso il palcoscenico insieme con il progetto Caos, con la K, proprio Caos, che rende l'idea del caos reale, perché era, non dico tutto improvvisato, tu comunque sei stato autore,
4: sì,
3: di questo programma insieme ad altri autori che comunque ti hanno accompagnato, conduttore, e io conduttrice insieme a te, Antonio D'Ausilio. Insomma, è stato bellissimo, lo ridico qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, grazie per questa opportunità.
4: Ma grazie a te per quello che ci ha dato,
3: perché dopo la tua chiamata ti dissi proprio, Ciro, che bello, aspettavo questo progetto che me lo sento cucito addosso, no? Fondamentalmente,
4: sì, diciamo che è un po' anche una mia caratteristica, anche in teatro quando scrivo commedie, se so prima gli attori che lavorano con me, cerco il personaggio di cucirlo addosso per velocizzare e per mettere anche a proprio agio l'artista.
3: E questo è una delle caratteristiche che devi avere, e devono avere soprattutto chi lavora sia come frontman davanti le quinte sia dietro le quinte. Te cosa piace di più fare?
4: No,
3: in realtà
4: lo sai, Fabio, sono animale da palcoscenico, quindi
3: non me lo togliete.
4: No. Fin quando verrà il giorno in cui non mi rincoglionisco, io preferisco stare anche sul palco.
3: Che sì, bello. Allora, attore, autore, volto amatissimo della comicità napoletana, e da anni porta sul palco e sullo schermo quell'arte rara di far ridere senza mai smettere di raccontare l'anima, no, delle persone, questo che ti contraddistingue sempre di più. Io vi faccio una breve presentazione per voi ascoltatori che così conoscete meglio Ciro, e intanto discutiamo anche insieme i tuoi progetti e quello che hai fatto. Firme riconoscibili della comicità napoletana, hai conquistato il pubblico con sitcom di grande successo come Fuori Corso, che era l'anno
4: 2002,
3: ah, pensavo lo sai un po' più lontano, infatti 200 puntate, chiacchiere distintivo, fatti unici e famiglia all'incontrario su Rai 2, stato protagonista anche di Made in Sud, sia come comico, quindi attore, che come autore dei testi degli Arteteca, che io poi ci l'ho scoperto dopo tutta sta roba qua, lo sai, perché poi essendo del reparto danzistico, quindi il corpo di ballo, noi eravamo tipo una cosa a parte, no? A sé, non è che vivevamo, no,
4: diciamo,
3: con
4: che
3: voi.
4: Il mio lavoro autorale in Made in Sud era principalmente concentrato sugli Artedeca, poi anche su Lorenzo e Sal, e poi comunque chi aveva bisogno, comunque io davo un supporto.
3: C'eri importantissimo in quel progetto. Ti manca?
4: Allora, mi manca, Fabiano, tu sai benissimo, io ho fatto solo l'ultimo anno anche il frontman, come hai detto prima, ma negli anni precedenti stavo dietro le quinte, anche forzatamente dietro le quinte, lasciamo perdere i perché e per come. Quindi non è che mi manca più di tanto, devo dire la verità, perché soffrivo in quel momento, perché poi ti assorbiva tanto Made in Sud, quindi non avevo possibilità anche di autonomamente stare in teatro come del resto sto adesso, quindi no, non mi manca Fabiola.
3: Ho capito, no, ma io chiedo, no, perché vedi, no, uno non conosce poi bene le cose, però se non ti permetteva di esprimerti a 360 gradi come avresti voluto, essendo un animale da palco, no? E proprio sentendo l'esigenza di avere quella necessità del contatto col pubblico, di essere lì, di far ridere, di far riflettere, voglio dire, non ti manca e ci credo. A teatro hai firmato e portato in scena decine di commedie di successo, tra cui Click, Piccoli Segreti, 3-7 col morto, Naufragati, La sfortuna non esiste, Doppia coppia, Shit Life e la più recente, La tempesta perfetta, tra cui sono stata anche io spettatrice di questo spettacolo. Con mio figlio, con la mia famiglia.
4: Quest'anno abbiamo portato Una tempesta perfetta e non tutti i mali vengono per nuocere. Sono due spettacoli veramente che hanno dato grande soddisfazione. La tempesta, ho fatto l'ultima replica a Roma, al Parioli, 2 settimane fa.
3: Wow, com'è andata?
4: Tutto pieno ed è stato veramente un successo incredibile, perché il Parioli ha una logistica ha una logistica un po' difficoltosa da raggiungere, quindi invece avendo fatto tanto pubblico anche gli stessi gestori del Parioli sono rimasti felicemente.
3: Che bello, vedi, perché poi a Napoli uno dà un po' per scontato che lo spettacolo, essendo scritto e anche in parte comunque prodotto con un dialetto, no, di lingua napoletana, portandolo fuori, poi penso che sia ancora più grande la soddisfazione.
4: Sì, ma ormai la lingua napoletana è quella moderna, è un ibrido, in realtà c'è. Prima di tutto noi cerchiamo di essere molto più comprensibili quando andiamo fuori, siamo stati a Milano, siamo stati a Catania e...
3: quindi lo sistemate un po' magari
4: poi caliamo le brache quando siamo a Napoli nel senso che cerchiamo poi di divertirci lì, fai un po' più di attenzione, però perché la gente deve comprenderti, deve capire, ed è stato veramente un grande successo.
3: Sono contentissima, dai, invitami al prossimo. Vabbè, ne parliamo dopo di prossimi progetti. Seguiamo la nostra linea, se no andiamo in confusione. E Ciro, invece, tra queste commedie, no? Comunque tutte di successo, a quale sei profondamente legato? Ce n'è una? È difficile.
4: Fabio, sono dei figli, quindi tu come fai a dire chi vuoi bene di più? All'una, però. Anche i figli, ne ho 4, tu lo sai.
3: Sì.
4: C'è quello in cui tu, il figlio dice, vabbè, però quello c'ha delle qualità sotto alcuni aspetti migliori dell'altro. Ogni commedia c'ha un suo perché, per quanto mi riguarda, per quello che dico, perché sono figli miei, quindi rispetto poi al giudizio esterno sarà tutt'altro, non lo so. Però sono tutte commedie che io sono affezionato in modo particolare. Sono 21 commedie.
3: Mamma mia, 21 commedie, e penso ne dovrei fare almeno il doppio.
4: Sì, già sta in scrittura per il prossimo anno, che c'è un progetto molto più grande, molto più ampio, con una produzione veramente importante che io adesso non posso dire, però.
3: Vabbè, ci rincontreremo magari dopo l'estate, che potrei dire qualcosa in più.
4: Quest'anno ho chiuso con quasi 90 date teatrali.
3: Mamma mia.
4: Per il prossimo anno siamo giù di lì, già siamo.
3: Bello, viva il teatro, speriamo, ecco, c'è stato un attimo un momento, hai visto, di defiance.
4: Fabio, consiglio, io 3 anni fa, proprio per quel famoso periodo Made in Sud, io ero quasi finito, non esisteva più nulla. Poi a un certo punto devo ringraziare anche i miei figli, perché loro dissero: guarda papà, secondo me tu c'hai un linguaggio molto giovanile, ce ne accorgiamo, perché ai nostri amici piaci molto quando li abbiamo portati a teatro a vederti, secondo me dovresti fare il web. E io dissi, ragazzi, ma ci ho fatto Fatti Unici in Rai, ho fatto Famiglia di Incontrare a Rai, ho fatto le sitte, la metà web, ma è stata fuori. No, papà, tu devi... Insistevano tantissimo, tanto che io pensavo, avevo maliziato, dissi, vabbè, forse devono far lavorare qualche amico loro. Dissi, vabbè, fatelo vedere. Fatelo vedere, c'è una macchina 50 erba se lo vado a indirizzare dalle orecchie. E invece no, invece da quel momento non si è capito più nulla. Anche perché il web, diciamo, quello positivo, è molto meritocratico. Non deve subire degli equilibri televisivi e quant'altro, questo sì, questo no, questo mi conviene, questo dai produttori, ma è una cosa, voglio dire, meritocratica. Quindi ho incominciato poi a, diciamo, a produrre queste mini sitcom sulle mie pagine, e da lì quest'anno sono arrivato quasi a 70.000 paganti in teatro.
3: Vedi, è stato un grande mezzo, sì, di comunicazione. Sì, sei usato bene, e soprattutto complimenti ai tuoi figli, ecco, che ti hanno dato questo.
4: Io non mi sono snaturato sul web, quindi ho fatto quello che facevo in televisione in modo molto più compatto, perché i tempi sono più brevi.
3: Ti sei adattato a
4: sì,
3: questa generazione.
4: Sì, ai tempi sì,
3: è
4: sì,
3: vero.
4: Sì.
3: Però ti abbiamo anche visto al cinema, hai lasciato il segno con il film Come Fallo per Papà, La legge uguale per tutti, forse, finalmente sposi. Altri progetti, insomma, tra scrittura, regia e interpretazione. Nel 2020 la tua web serie Vita ha ottenuto anche un riconoscimento internazionale al Digital Media Fest. Com'è stato questo momento?
4: Allora, io in realtà il premio dovevo andarlo a ritirare in Brasile.
3: Ah!
4: Però, diciamo, qualcuno in famiglia non era d'accordo.
3: E ti hanno fatto una videochiamata.
4: Sì, hanno fatto una videochiamata,
3: una
4: molto, molto molto carino, molto bello, sì. No, vita sul web, come dicevo prima, mi ha portato grandi soddisfazioni. Ma una rinascita, una vera e propria rinascita. È venuto un periodo che io pensavo di essere... che la mia carriera fosse finita, e qualcuno gli faceva anche comodo farmelo credere.
3: Certo.
4: E invece poi tutto è rinato anche grazie ai miei figli.
3: Bello. E allora, dopo questa breve intro e bio di Ciro Cerruti, io vi lascio ascoltare Cari Amici, così ci prendiamo una pausa e a tempo di musica immaginiamo e sogniamo, con Buonasera Marie di James Senese, e torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Buonasera Maria di James Senese, noi siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Fabiola Ciminella, e sono in compagnia di Ciro Ceruti, che è qui arrivato ai microfoni. Io sono felicissima e contentissima, pronta ad ascoltare le tue radici, la tua partenza, perché il format vuole che ripercorriamo poi insieme tutto sì. quello che è stato e come è nato insomma il Ciro artista, e oltre poi a diventare quello che sei e quello che rappresenti oggi. Che bambino era Ciro e che ambiente avevi intorno?
1: Avevo un ambiente proprio totalmente diverso rispetto a quello che ho fatto, perché io vengo, solitamente gli artisti hanno sempre la stessa storia, una famiglia umile, purtroppo con problemi economici, e
0: disagio,
1: poi il successo. Invece poi ha sfortuna di stare in una famiglia che stava bene economicamente. Quindi quando io ho deciso di fare l'artista è stata veramente una lotta incredibile con mio padre e tutti quanti, perché io sono anche ultimo figlio di quattro figlie, tutti sono venuto molto dopo rispetto al penultimo, e quindi tutti già avevano intrapreso la strada nell'impresa di papà, nell'attività di mio padre. Quindi io ho dovuto rompere un po' tutti gli schemi, praticamente.
0: La pecora nera della famiglia.
1: Nera buona. E quindi praticamente.
0: Immagino poi Ciro a quei tempi, sai, l'artista che vuole fare, precario. Mamma mia.
1: Quindi poi ho iniziato, avevamo una compagnia amatoriale, perché a San Giorgio a Cremano in quel periodo c'erano più compagnie amatoriali che squadre di calcetto. Abbiamo iniziato insieme, io per esempio avevo la mia compagnia, Paolo Caiazzo, anche lui di San Giorgio della sua compagnia.
0: Ciao Paolo, anche Paolo lo vedo da una vita.
1: E poi praticamente
0: Vi vedete, salutamelo.
1: Adesso portiamo un progetto insieme in teatro a maggio al Teatro Augusteo, facciamo la teatrale di chiacchiere distintivo. E quindi ho iniziato così. Poi un giorno mi vennero a vedere in teatro Rosaria Troisi ed Enzo Troisi, che è il fratello e la sorella di Massimo. Massimo era morto da un anno, e loro mi vennero dietro alle quinte e disse: ma tu non lo fai per lavoro? Questo dice: no, è lavoro. Purtroppo io all'epoca già avevo pure Manuel, era piccolino di un mese. No, ma è un peccato, vabbè, vieni con noi. Incominciai a lavorare con loro. Io c'ho un articolo conservato, uno spettacolo facevo in Versilia, che era la famiglia Troisi scopre le reti di Massimo, un giovane attore, Ciro Ceruti.
0: Davvero, bellissimo. Sì, ma l'hai mai raccontato questo anche sul web?
1: No,
0: infatti lo stai raccontando qui, sono felicissima, che bello.
1: Ero molto legato a loro.
0: Bellissimo.
1: Poi purtroppo fui costretto poi,
0: è la pillola, raga, sì, quale età, a un certo punto ho indovinato. Per forza.
1: E quindi praticamente dovetti mollare per un po', ecco, costretto anche da mio padre, queste cose. Poi dopo ho ripreso un'altra volta, mollando tutti e tutto.
0: Vedi?
1: Io anche ho vissuto anche dei momenti economici abbastanza drammatici, perché praticamente mi chiusero tutti i rubinetti.
0: Dalla
1: vita agiata passai alla povertà assoluta. Mi
0: che hai disonorato questa famiglia, quindi adesso ti chiudiamo tutte le porte.
1: No, perché ho disonorata, perché poi non facevi niente male. Ho dovuto, non volevo più lavorare, per lui era quello. Volevo intraprendere la mia strada. Poi quando sono arrivati i risultati, tutto si è riamalgamato in famiglia, tutto a posto.
0: Quando insomma poi sono arrivati i risultati, hanno visto che.
1: Sì, ma quello che col papà era tutto fatto, ma i guadagni, sai, cominciano a venire i guadagni.
0: Di subito imprenditore.
1: Tutto sommato va bene, fai quello che devi fare, vai alla tua strada. All'inizio, ma io lo capisco pure e li capivo pure. Erano figli, io ero quarto figlio. Ma mio padre, quando mi ha avuto, teneva già i suoi 42-43 anni, mamma giù di lì. Quindi tra me e loro passavano due generazioni. Poi loro venivano da una generazione dopoguerra, la fame. Come potevano capire, percepire questa mia passione?
0: No, ma poi come potevano farti intraprendere, capito, un percorso che non ha poi fondamentalmente un inizio, una fine, un futuro, una certezza. Uno per i propri figli vorrebbe.
1: Sono le montagne russe, scendi, sali.
0: Infatti, solo noi, ecco, di questo mondo, di questo settore, con i propri figli li potremmo capire, no? In un certo senso.
1: Esatto.
0: Se oggi, ecco, sono venuti da te e hanno detto: papà, io vorrei fare quello che fai tu.
1: Sì, vabbè, ecco, no, lo
0: avresti,
1: so,
0: cioè hai capito, no. E hai dato l'ok.
1: Assolutamente, ho sempre detto, e lo dico a tutti e quattro, su quattro figli, e dico: ragazzi, qualsiasi cosa potete fare per me, anche lo spazzino, perché è un lavoro dignitoso, l'importante è lo fate con passione. Perché
0: è vero, è vero. E invece le difficoltà, se ci sono state, no? All'inizio uno persegue il suo sogno e vuole per passione intraprendere quella carriera e quel lavoro. Ci sono state delle difficoltà iniziali? È stato più sogno o più fatica?
1: No, in realtà le difficoltà non sono state iniziali, ma sono state dopo, perché fortunatamente, con, tu prima l'hai citata, Fuori Corso, che ancora oggi va in onda. Infatti, se le TV regionali pagassero i diritti, sarei proprietario di mezza Napoli.
0: Perché prima non c'era tutta questa burocrazia.
1: No, ma
0: no,
1: ancora oggi le TV regionali non pagano un forfettario in SIAE, quindi non pagano. Ma veramente mi era accattata la
0: sana.
1: Ma ancora ebbi un successo immediato, quasi immediato, in teatro, in televisione. Poi, come sempre capita spesso, che non si riesce a gestire bene il successo improvviso e si ruppe un po' tutto il giocattolo, e da lì poi ci sono stati quasi un decennio di, come dire, di disavventure con persone più o meno, non mi fa dire parolacce in radio, non le posso dire. Quindi, però, la colpa, io mi sono dato sempre io la colpa, perché tu devi, aspetta a te riconoscere una persona se è di qualità, se è onesta, se può darti veramente qualcosa, o in quel momento pensa ai suoi interessi e ti vuole fregare. Io in quel momento non ero lucido, non sono stato in quel momento, sono stato quasi un decennio non lucido, ero molto spinto da una sete di rivalsa, di recupero, e non ti fa essere lucido tutto questo. Poi con calma,
0: esatto,
1: metti un po' i tasselli a posto, poi incominciano ad arrivare i primi risultati. I risultati, quando arrivano in un'età più matura, riesci a gestirli meglio, dagli giusto valore, non esageri, non sopravvaluti quello che fai in quel momento, ma gli dai il giusto valore, e piano piano c'è una crescita quasi automatica, naturale.
0: È vero, ma questo capita, Ciro, secondo me, quando sì, quando fondamentalmente lo fai per amore e per passione, no? Quindi imprescindibilmente non vedi niente, vai dritto così come un cavallo, poi a un certo punto ti fermi, per fortuna ti fermi, e fai due conti con chi c'era, chi c'è stato, chi invece si è comportato così, e poi magari, ecco, con le esperienze, certo, capisci chi ti sta intorno, se ti ama davvero, se ti vuole bene, soprattutto chi merita poi uno spazio e il tempo,
1: esatto,
0: no?
1: Interessi condivisi. Invece prima io poi non riuscivo a capire tutto quello che mi dà, le opportunità che mi davano non erano prima di tutto opportunità che mi adeguate a quello che volevo fare io, e soprattutto comunque erano, loro mi fagocitavano. Ecco, questa è la parola giusta.
0: Ti posso capire, sì.
1: La fagocitavano il mio lavoro autorale specialmente, e quindi sono stato veramente anni difficili, duri. Però io sto qui.
0: Però ce l'hai fatta.
1: E qualcuno ha fatto una brutta. Marice, no?
0: Il riconoscimento, sai perché? Perché la gente non ha. Non esiste, no, il riconoscimento negli altri. E oggi, Ciro, se ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi, che è diventato oggi?
1: Ma neanche la metà. Fortunatamente. Prima era tutto istinto e talento, voglio dire, perché me lo dico, voglio dire, c'era grande talento e istinto. Oggi c'è istinto, talento 40%, 60% strategia.
0: Esatto, vedi, dopo questo momento di buio arriva sempre il sole. Io adesso,
1: ma sai quante volte
0: dedico...
1: lo prenderei a schiaffi quel ragazzo? Ma vai a cazzo sotto in capo, non ne ho proprio idea, quel ragazzo di 20 anni
0: hai
1: fa.
0: Hai ragione, perché è così, ti fa rabbia, nel senso che li dobbiamo fare gli errori. Infatti,
1: certo,
0: uno dice
1: certo.
0: Ci sarebbe bisogno di due vite, no? Una per sbagliare, imparare, e poi l'altra per vivere in modo perfetto, ma non è così. Però ci piace lo stesso, perché con le cadute, guarda, ti alzi più forte di prima, hai uno sguardo diverso, no?
1: Sì. Io me la sto godendo adesso.
0: E adesso finalmente stai più in pace.
1: Mi godo ogni replica. Prima avevi sempre la sedia, sì, facevi una cosa, però già stai pensando, però vorrei fare quella. Invece no, adesso.
0: Ci chill.
1: Mi godo ogni replica.
0: E come ti godi la replica, ci godiamo anche noi Massimo Ranieri con O Solo Mi, e poi torniamo qui tra pochissimo. Restate con noi.

0: Hola.
1: Paola Ranieri. Adoro Ranieri.
0: Massimo Ranieri, Ciro Ceruti qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ciro, non mi deludere, un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Quello che finisce sempre Rammo di Mugate Sportoso. La noce dice vicino Pappice, Rammo di Mugate Sportoso. Quella, diciamo, è un po' la
0: Dicetto
1: fotografia.
0: Dicetto Pappice, ecco, vicino
1: Rammo
0: di Mugate Sportoso. Quello che descrive
1: è la fotografia,
0: ecco,
1: che ti ho detto poco
0: perfettamente
1: fino adesso.
0: Bravo,
1: sì.
0: Quello che hai raccontato. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Allora, io la domenica. La domenica per me è sacra. È sacra un ragù.
0: Ma cucini anche?
1: Io cucino molto bene.
0: Mi hai detto prima.
1: Cucino molto bene. Io
0: Vedi?
1: Ho sempre gente a casa, a parte i figli, moglie, anche un nipotino. Io sono diventato anche nonno.
0: Sì, auguri. Mamma mia, scusa, non te li ho fatti a microfoni spenti.
1: Francesco, da sei mesi.
0: Emanuele.
1: 6 gennaio, che poi è una storia bellissima questa del 6 gennaio. Se volete la racconto in breve.
0: Sì.
1: Allora, il 6 gennaio era il compleanno di mia mamma e mio padre. Tutti e due sono nati il 6 gennaio. E da quando c'ho il ricordo, praticamente quando ero piccolo, il 6 gennaio era l'ultima festa che chiudeva le vacanze natalizie con questa mangiata al ristorante, proprio perché erano il compleanno di me e mio padre, quindi era un giorno di festa incredibile. Nel momento in cui sono venuti a mancare mamma e papà, era diventato un giorno abbastanza triste. Francesco, mio nipote, è nato
0: no,
1: il 6
0: guarda
1: gennaio.
0: La pelle d'oca, non ci credo.
1: Noi stavamo in teatro, infatti stavamo ai saluti, vedo mio figlio Luca che lavora con me in teatro, bianco cadavere. Dissi: Luca, che c'è papà, non ti senti bene? No papà, c'ho mia moglie senza la parte. Ma nonno, fuim,
0: no,
1: facemmo i saluti velocemente, corrimmo in clinica, in ospedale, che dopo poche ore è nato Francesco.
0: Ti rendi conto che regalo? No,
1: è diventato
0: un altro
1: giorno di festa.
0: Incredibile,
1: sì.
0: Una storia pazzesca.
1: Molto, molto bene.
0: Invece, Ciro, visto che te ne intendi e ecco, devi sfamare figli, tanti figli, tra poco tanti nipoti, un piatto napoletano che per te sa di radici e che cucineresti quando ti vengono a trovare i tuoi nipoti, tra qualche anno.
1: Guarda, sembra banale, ma invece non lo è. Il ragù. Io il ragù, cioè, sto ancora lì a iniziare la sera prima.
0: Sì.
1: E sarà di 4-5 ore poi il giorno dopo, la domenica mattina.
0: Bellissimo. Quindi ragù, tra un fornello e un altro poi pensi, scrivi,
1: no,
0: fai una girata.
1: La cucina è qualcosa di, non dico che come palco, forse giusto una spanna giù. A me la cucina è, ma cucino di tutto e di più, anche piatti particolari, oltre alla tradizione napoletana cucino piatti particolari. Diciamo, c'è una mia nuora, per esempio, una delle mie nuore che impazzisce per il risotto gamberi in miele.
0: Davvero? Mai fatto gamberi in miele?
1: Bella cosa.
0: Bianco?
1: Sì.
0: Buonissimo. E scusa, il miele quando ce lo metti?
1: Alla fine.
0: Però sempre con fuoco acceso?
1: Sì, con fuoco acceso, ma ovviamente fai una manticazione del riso e poi con una piccola fiammella fai quella lieve tostatura sopra, ma erano fatte esagerate.
0: Mamma mia, bellissimo, dobbiamo fare. Cioè, proprio una botta glicemica da riso. No, con il dolce io ci vado molto d'accordo, quindi lo proporrò a mia madre, perché io invece la cucina no, sono brava su cucinare, nel senso lo faccio anche quando vivo a Roma, facevo grandi rimpatriate di amici universitari, di amici di danza, a casa mia sempre a cucinare, sempre a fare, però

0: Tipicamente napoletano. Ma in gesto, in
1: gesto proprio la nostra gestualità. Oltre già la gestualità.
0: No, già che lo voglio dire, il manichese voglio di sempre. Allora, uno che mi rappresenta in modo particolare, sempre riferimento a quello che dico prima, fatti la mano, aspetta un attimo, camovengo.
1: Sì, con la mano.
0: Dammi un po' di tempo.
1: È vero, tu ce l'hai questa cosa, che magari mentre c'era una riunione, una cosa, all'improvviso sparisci nel tuo mondo, sì, e dici, mo arrivo, se ne va, pensa, non so cosa fare, è che ti abbiamo seguito.
0: Sono gli attori della mia compagnia che hanno paura di me, perché improvvisamente se me arrivo, ragazzi, un attimo solo, datemi 5 minuti che devo cambiare una cosa, ma hanno in panica, dici, mo ci cagni, mi supri in mat, ed è successo a volte, però io dico, non trovo, anche perché a me non ho mai fatto mai problema ad un attore quando è capitato un errore in scena, anzi, dico di più, a volte mi diverto proprio quando l'attore sbaglia in scena.
1: E infatti lì penso che con l'improvvisazione o con quello che succede diventano.
0: Infatti ho detto, pareva la pollina fa. Invece a me piace quando a volte qualche attore incespica in qualche parola. Dio sì. Ma io vado, impazzisco dalle risate.
1: E qua dici, qua c'è il mio zampino, è colpa mia perché io ho cambiato magari la battuta un'ora prima, no? Sì. Invece hai Ciro un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici, che ti accompagna da sempre, da piccolo?
0: Ce n'ho una, che da piccolo proprio, anche se ormai nelle case non c'è più, o quasi non c'è più, è il rumore della moca a prima mattina.
1: Che bella, sì.
0: Perché
1: sì.
0: A casa di mia madre la moca stava sempre sul fornello, sempre. Quella è l'odore della pigna, la vigilia di Natale, mia mamma metteva sta pigna sul fuoco per prendere i pinoli, praticamente.
1: Ah, proprio la pigna, quella marrone grossa, sì, che
0: molto cancerogena, bellissima.
1: Infatti non si fa più.
0: Infatti non si fa più.
1: Poi hanno scoperto che fa male, insomma. Sì, esatto. E invece se dovessi partire lontano da Napoli, no, per un lungo viaggio, cosa metteresti nel tuo zaino per portare con te di Napoli, anche non materiale?
0: Allora, metterei sempre un copione, perché le mie commedie parlano, anche se le storie non sono tipicamente napoletane, anzi per niente, specialmente le ultime commedie, le ultime 7-8 commedie, perché comunque tu devi andare a raccontare una vita che ormai è cambiata totalmente, la vita è cambiata in modo veloce, però mettere sempre un copione da correggere, un copione da aggiungere qualcosa, quello io, perché si sente l'animo napoletano nelle mie commedie, si sente, a differenza di qualcun altro che a volte hanno anche vergogna di, no, dice, ma io scrivo delle situazioni molto, molto nazionali. Io dico che le nostre radici sono radici straordinarie che si possono esportare, le devi esportare in tutto il mondo.
1: E ce le dobbiamo tenere molto molto strette. Noi ci pensavo, non l'ho detto all'inizio puntata, raccontando del progetto televisivo Caos, ma hanno chiesto per 2 anni, ancora qualcuno lo fa, ma lo rifate, ma ritorna,
0: vero,
1: ma,
0: vero,
1: ma anche a voi.
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Però purtroppo
1: perché
0: lì,
1: poi lì hai portato tanti pezzi di te, tanti pezzi delle tue commedie, no? In TV, ovviamente, più
0: era quella la particolarità,
1: ristretti.
0: Che noi non facevamo, diciamo, le esibizioni di cabaret, ma andavamo molto sullo sketch, che erano decenni ormai che non c'era più, un po' la premiata ditta, Solinghi, Marchesini, Lopez, quel tipo di televisione lì che ormai era demodé, è stata demodé per tantissimi anni, ma sta ritornando
1: come i live, come i varietà, come tutto, che bello, che bello, io amo. Allora noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con il momento vero o falso per Ciro Ceruto e altri momenti di carini in cui ti metterò alla prova, ma ci ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, come quella che è partita oggi, di grande maestro Pino Daniele, e torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Il grande maestro Pino che ci ha accompagnato con tutta una storia, ma noi siamo qua pronti, abbiamo allacciato le cinture con Ciro Ceruti ai microfoni di Radio Live Napoli per vero o falso. Ciro, vero o falso, da ragazzo hai pensato seriamente che il tuo futuro sarebbe stato lontanissimo dal teatro e dalla comicità?
1: Ma falso.
0: Ti è capitato di salire sul palco senza ricordare nemmeno la prima battuta dello spettacolo?
1: Vero.
0: Dici talmente delle cose che scrivo, che faccio, ci sta. Però là è il bello, cioè dell'adrenalina. No,
1: infatti uno ci è successo quando stavamo in Rai, perché dovevamo registrare 8 puntate, ma erano live, erano teatrali quasi, non era una sitcom però live, quindi con Paolo, io e Paolo ci mettevamo gli schemi attaccati dalle quinte, a un certo punto prendevamo solo la prima battuta e l'ultima e poi c'è proprio mi siamo capiti quello che succede.
0: Bravo, è vero, come inizia qua.
1: Sì.
0: È vero. Hai mai finto di essere impegnato per evitare una cena con parenti troppo curiosi?
1: Non so manco contare quante volte.
0: C'è una tua battuta che il pubblico continua a ripeterti da anni e che ormai non la sopporti nemmeno più.
1: Sì, quella di fuoricorso specialmente, tu piglio un caffè, la piccella rossa, uffa.
0: E che ancora oggi ti chiedono di fare.
1: Sì, sì.
0: Almeno una volta hai riso durante una scena che doveva essere serissima. Posso
1: almeno
0: dire
1: una
0: sì.
1: Volta. Ma non ne parliamo proprio. Ci fu una volta che stavo sempre con Ciro Villani in teatro, che noi scrivemmo questo monologo serio che doveva fare questo attore. Praticamente noi facevamo vari personaggi, io avevo un saio addosso, togliendo il saio non doveva uscire niente. Invece avevo dimenticato il camice bianco sotto, da dottore. Però più che dottore pareva essere un salumiere. Quindi quando torsi questo saio, mi venne a dire durante il monologo serio, noi scrivemmo, vicino a Cirolina disse, sì, andate a farci un quarto canale, lasciate stessa sì. E rovinammo il finale, lo rovinammo. Questo attore, lui a noi, che eravamo i capocomici, ci convocò in camerino e disse, ragazzi, sì, dici, caro, ma voi l'avete scritto, ce l'avete rovinato? Sì, facciamo noi, sì. Praticamente una figura... No, lascia perdere con questo attore, perché effettivamente se voi avete scritto un finale serio in qualche momento io sta zitta, ma mi s'afficiamo, però era più forte
0: però
1: di
0: ci
1: noi.
0: sta, quando ti parte non ce la puoi fare, no. Magari era pure il momento di questo attore, era il suo momento, sì. Però abbi pazienza quando la
1: visto, scusa umilmente,
0: quando la vena parte, no, e ci sta. Allora invece Ciro, se non avessi fatto questo mestiere ti vedresti bene come investigatore privato?
1: No, io sono molto. Io sono pigro. Agli appestaggi, no.
0: Hai mai utilizzato un'esperienza realmente vissuta per costruire un personaggio senza dirlo a nessuno?
1: Guarda, ti dico la verità: gran parte delle mie commedie derivano in, diciamo, molto nascoste, velate, da esperienze personali.
0: E lo sanno loro? Sanno magari.
1: No. Faccio in modo che non. Hanno il sospetto, ma non.
0: Non si sveli completamente. Sì. Hai ricevuto più complimenti da sconosciuti per strada che da amici e parenti.
1: Senza dubbio.
0: Quello è proprio l'ABC, no? C'è stato un momento in cui hai pensato, basta, cambio lavoro.
1: Nemmeno una volta.
0: Ti è capitato di osservare una persona per pochi minuti e immaginare già una commedia intera?
1: Pochi minuti no, però è capitato qualche sera durante una cena, una pizza, un qualcosa, ho incominciato a essere attratto da una persona in particolare e incominciavo a fantasticare che poteva essere un personaggio di una commedia.
0: Bello. In fondo il confine tra comicità e follia è molto più sottile di quanto la gente immagina.
1: Io questo lo dico sempre.
0: È vero, infatti mi sa che l'ho anche sentito. Sì. Non te lo rubare.
1: La linea di confine che divide il dramma dalla comicità è estremamente sottile. Perché
0: forse sai quando, Ciro, l'ultima puntata di Caos che avete letto,
1: sì.
0: E lì siete stati seri,
1: che
0: avevate
1: un
0: monologo
1: che ho scritto,
0: e mi sa c'è qualcosa del genere.
1: Sì, perché praticamente è vero, ma non è che l'ho inventata io questa cosa. Se tu prendi Charlie Chaplin, che per far ridere facevano le cadute, quindi il dramma, no? Uno gara e ride, e da lì deriva tutto. Quando tu racconti un dramma e lo racconti in maniera ironica, arriva una comicità incredibile.
0: Bello. Allora, Ciro, preparati, limited edition per te, più round, e partiamo dal primo round, il titolo impossibile. Io ti darò un titolo assurdo e tu dovrai inventare al volo, per pochi secondi ovviamente. Dici, vabbè, mi volevo rilassare un po', caccia fatica, porca. Titoli impossibili, quindi una trama di una commedia in 20 secondi, veramente breve, okay. Molto assurda. Mia suocera è un influencer.
1: E quindi io a un certo punto sono entrato in camera perché sentivo qualche rumore particolare, ho aperto la porta e ho visto mia suocera che promozionava delle calze autoreggenti per le vene varicose.
0: Sul letto, mezza nuda.
1: Perché la morte di mio suocero pensavamo che fosse stata per lei devastante, invece ha liberato tutto il suo lato artistico.
0: Ragazzi, straordinario. Invece il condominio in stato d'arresto.
1: Praticamente si è voluto risparmiare sui freni degli ascensori, perché l'amministratore aveva il vizio del gioco, praticamente si giocava tutte le quote condominiali e praticamente sono cadute giù, fortunatamente non delle persone. Io mi daranno addosso tutti gli animalisti. Io rido molto quando capitano delle disgrazie agli animali. A me una cosa mi fa ridere troppo assai, quando un animale va a sonuaia mi fa ridere troppo. Quindi questo
0: tipo che è malato con la zampetta,
1: no,
0: soprattutto
1: oppure
0: quelli
1: incidenti,
0: con
1: gli incidenti particolari. Infatti in chiacchiera distintiva c'era una parte dove Maria Bonigna faceva questo commissario che sbatteva sempre la pistola sul tavolo quando entrava perché innervosiva qualcosa, partiva un colpo e il cane di fronte veniva ferito a una zampetta, a una corna.
0: Carinissimo. Allora te la sei cavata bene. Adesso passiamo al secondo round. La battuta salvavita. Tu devi trovare la battuta perfetta per uscire vivo. Situazione: sei sul palco, silenzio assoluto, dimentichi tutto il copione che dici. Ti è capitato, quindi?
1: Il copione no. Però dimentichi.
0: Vabbè, la prima parte, dai.
1: Lo sapevo che non era magnevo parola, perché fa un effetto particolare, ed è vero, non tanto i peperoni, a me carboidrata mi cancella proprio i pensieri, cioè non lo so, è come fosse ci stesse una sorta di Alzheimer incorporato per me quando mangio carboidrati.
0: È troppo zucchero, infatti, no, ti ricordi, noi non mangiavamo mai. C'era gente, pizza, panini e pizzetti,
1: no,
0: io
1: fui in, perché poi sono goloso, io sono molto goloso. Io non è possibile proprio.
0: Si spegne il cervello, ti rilassi troppo.
1: No, proprio di zucchero, si alza la glicemia, non so che.
0: Esatto. Allora, round 3, Napoli cambia tutto. Io ti nomino un film famosissimo. Tu devi trasformare in una versione napoletana, anche poche battute. Titanic.
1: Titanic, io quante volte ti ho detto, quindi devo parlare con Rose, con la mia Rose.
0: Sì, quella è la scena che preferisco.
1: Amore mio, quando avevo detto che non dobbiamo prendere a Pasquetto o Tavetta Vischia, perché? A parte che mi è acchiappata una giornata di merda, tutta nebbia, mo non ci stanno gli iceberg, ma uno scoglio ci serve su gradino e giù a freestyle.
0: Grande Ciro. Allora aspetta, sono indecisa, sono quattro, ma troppi, non ti voglio fare pure un attimo rilassare. Mission Impossible.
1: Contro le mie, io allora penso che quando va che giostro un faccio manca i miei in montagna russa. No, ma quello proprio ne parlavamo proprio.
0: Ma c'è paura, sì.
1: No, a parte se ho
0: pure
1: paura,
0: io,
1: ma mi piglio proprio stomaco. Cioè, io non riesco proprio. Ma pure le macchine. Ieri siamo andati. Ho portato la bambina all'Irlandia, che è di una tristezza, voglio l'Italia.
0: Mannaggia, guarda, veramente.
1: Ma sembrano quei circhi. Tanti anni fa, ma non so se all'epoca tua, no, perché sei molto più piccolo. Però arrivava il circo in paese, che c'è sei, che vendeva i popcorn, poi faceva pure l'equilibris, faceva pure l'animale. Così sembra l'Irlandia.
0: Vogliamo un parco giochi più bello. Dai, ce lo meritiamo, infatti non ci vado più.
1: Io me la ricordo, quando ero piccolo io le Irlandia erano qualcosa di straordinario, di tronchi, non ci stanno più i tronchi, dai.
0: Quelli laghi dell'acqua, quelli belli, infatti
1: ci
0: sì.
1: C'è una tristezza unica.
0: Che era la cosa più bella. Produttore pazzo, hai 15 secondi per convincere un produttore a finanziare uno spettacolo che ha come protagonisti un vigile urbano, un cartomante e un parcheggiatore abusivo.
1: Allora, io dico al produttore, ti chiama proprio Borrelli a fare il protagonista, così lui la foga che può avere andando contro il parcheggiatore abusivo sarebbe talmente reale, talmente reality, che oggi si porta tantissimo, che potrebbe fare successo.
0: Quindi no, dici bastano i personaggi.
1: Sì,
0: e va bene,
1: guarda,
0: così
1: gli
0: te
1: attori
0: lo finanziano.
1: Sono il protagonista è Borrelli, perché parla di supercodice abusivo in giudica, è un atturgico, è veramente qualcosa. È che la parte che poi fa un lavoro straordinario il nostro Borrelli, è un coraggio incredibile.
0: È vero.
1: Se ne fossero di più.
0: E allora ci fermiamo un attimo, così ti lascio rilassare e ci ascoltiamo insieme. Andrea Sannino. Andiamo a ponere parto romantico, una bella dedica, perché lui ci canta e adesso ascoltiamo Ci vuoi tu.

0: E ciuvo tu di Andrea Sannino, noi siamo qui, siamo ritornati per salutare Ciro Ceruti, ma prima di farti andare via volevo che tu raccontassi qualcosa che bolle in pentola, o meglio se ci sono delle tappe, delle date e
1: allora,
0: dei
1: tuoi
0: spettacoli.
1: Sicuramente un'estiva, due eventi in estiva molto importanti che sono a Villa Mascolo, che è uno spazio di circa 1000 posti, farò due serate lì probabilmente il 17 e il 18 luglio con uno spettacolo teatrale. Poi sarò un po' in giro con lo spettacolo Shit Life e poi inizierà la nuova stagione importante con tutto il periodo di Natale al Teatro Troisi, che oggi il Teatro Troisi a Napoli veramente è una realtà straordinaria, cioè ha un cartellone nazionale
0: bellissimo,
1: c'ha cioè, tantissimi abbonati e io ho avuto la fortuna e il privilegio di essere, diciamo, lo spettacolo di punta, che se voglio andare a Natale si mette lo spettacolo di punta.
0: Dai, Ciro, ti ho trovato in grandissima forma,
1: sì.
0: Con cose bellissime.
1: In cartellone c'è Serena Utieri, Montesano, cioè veramente un cartellone, Paolo Caiazzo, poi Biagio.
0: Dai,
1: io sarò a Natale lì.
0: Che bello, che bello. Dai, in bocca al lupo, so che farei cose bellissime, poi ce le racconteremo di nuovo, magari tornando qui dopo l'estate o non so, forse del periodo di Natale. E ti chiedo l'ultima cosa e poi ti lascio andare, e una parola napoletana che scegli per portarla in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Una parola napoletana, specialmente per il periodo che sto vivendo in questo momento, guaglio. Ci vuole solo un po' di pazienza.
0: Vai, grande! Questa era Napoli senza confini. Grazie Ciro Ceruti, è stato un piacere, un onore, in bocca al lupo per tutto.
1: Mia,
0: vi abbraccio ragazzi, mi raccomando scaricate l'app di Rai Play Sound perché potete trovare nella sezione podcast tutte le puntate se magari qualcuno si è perso qualcosa per strada. Ciao a tutti, Wayu, vi abbraccio, ciao!
1: Ciao a tutti!

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ciao un coppa a una città che si fa fredda per si perdonà. Ciao un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. Ciao un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma aspetta.

0: assassin.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

e fiori rossi. Voglio mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare, le ombre intorno restano.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione. Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di un progetto che guarda la musica con attenzione, qualità, respiro internazionale. Sono con noi Cappuccio Collective Smooth, un collettivo che ruota attorno a tre musicisti fondatori: Mimmo Cappuccio, che è il direttore artistico, compositore, arrangiatore e nonché chitarrista, Annina Galliano con la sua bellissima voce, Cristina Massaro che accompagna con il suo pianoforte le tastiere, insieme a Claudio Poggi per Clap Music. Il loro nuovo album si intitola Breeze ed è un lavoro che si muove intorno al territorio dello smooth jazz con forti influenze soul e funk, pubblicato da Clap Music e Mare Chiaro Edizioni Musicali con distribuzione Believe. Un disco che valorizza la scrittura, gli arrangiamenti e l'eleganza del suono e che vede la collaborazione di musicisti di primo piano della scena internazionale, tra cui Nico Resenji, ospite speciale anche nei concerti in Brasile. Tra poco parleremo del progetto, del disco Breathe e del percorso che ha portato il collettivo sui palchi internazionali a partire dal Blue Note di Rio de Janeiro.

0: Abbiamo ascoltato You Know Me Better, The Cappuccio Collective Smooth, che ci introduce subito in un mare diverso, dove le onde non sono tutte uguali, dove il pop non appiattisce ogni sfumatura, ma siamo davanti ad un oceano, dove le correnti cambiano colore, ritmo, profondità, e nel mondo della musica ascoltare i Cappuccio Collective Smooth significa andare oltre la superficie, immergersi in profondità, e si capisce subito che la loro cifra stilistica è quella della raffinatezza. Abbiamo oggi il piacere di avere qui con noi in studio il trio, a partire dal direttore artistico, chitarrista, compositore, arrangiatore, produttore, Mimmo Cappuccio. Ciao Mimmo, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, insomma, vabbè, tutto.
0: Buongiorno
1: a tutti
0: e buonasera per la replica.
1: Buonasera per la replica, quindi ci siamo già organizzati.
0: La tua voce, Annina Gagliano. Ciao Annina.
2: Buongiorno, benvenuta. A tutti.
0: E Cristina Massaro al pianoforte e alle tastiere.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Partite da esperienze personali diverse. Come vi siete incontrati? Come nasce il trio Cappuccio Collective Smooth?
1: Questo è un progetto che nasce un po' nel periodo della pandemia. Avevo delle idee da buttare giù, il mio studio di registrazione si era un po' fermato, gente che andava e veniva non ce n'era più, e mi sono un po' concentrato su me stesso e ho tirato giù delle melodie. Poi mi è venuta in testa di fare un disco. Ovviamente le composizioni, diciamo, si ispiravano un po' al mondo musicale che io amo e che amavo da ragazzo, insomma, quello dello smooth jazz, cioè quando il jazz si incontra con il funk, il soul, quindi il periodo fine anni 70-80, e per cui avevo veramente voglia di creare un progetto che evocasse quel mondo, ma non volevo fare un disco da chitarrista, insomma, ce ne sono tanti, quindi da produttore mi sono chiesto che senso avesse fare un progetto del genere. E perché sono anche amante delle canzoni, ho pensato subito ad una voce femminile, per poter realizzare dei brani inediti, celebrativi di quel mondo.
0: E come hai scoperto Annina?
1: E così per caso sulla rete, perché ho visto un suo video con l'improvvisazione, faceva uno scatto molto bello, quindi mi sono incuriosito e l'ho contattata e gli ho parlato di questo progetto. Abbiamo iniziato a lavorare a distanza perché la pandemia ovviamente ci dà queste indicazioni, e così poi sono iniziate a nascere le prime canzoni. Poi quando è finita la pandemia abbiamo deciso di mettere su un gruppo e ho pensato che bisognava trovare i musicisti, insomma. Avevamo già delle forme, una prima forma di canzone, bisognava arrangiarle, quindi volevo arrangiarle con un gruppo, non volevo stare trincerato dietro allo studio, anche un po' stanco del lavoro di studio di registrazione che è abbastanza settico, molto freddo, quindi volevo proprio un suono caldo. E quindi ho detto a Nina: se conosci pure tastierista.
0: E a te Nina che impressione ha fatto Mimmo? Cosa hai pensato quando l'hai conosciuto?
2: Sì, il primo incontro con Mimmo è stato da subito particolare,
0: diciamo scioccante.
2: Dal punto di vista musicale c'è stata subito un'intesa, cosa che non è scontata in questo ambiente. Tramite poi la nostra collaborazione io ho avuto anche un po' l'opportunità di riconoscere, di approfondire nuovamente degli artisti che facevano parte della mia formazione musicale, però non avevo approfondito abbastanza, e quindi mi ha fatto anche avvicinare a questo genere che era per me sicuramente conosciuto, perché vengo da una formazione jazzistica però più classica, ma ho sempre avuto voglia di rimodernizzare un po' questo stile del jazz classico, e quindi tramite Mimmo ho avuto l'opportunità di farlo. E abbiamo poi inserito anche Cristina, con cui già collaboravo, e abbiamo trovato direi un connubio perfetto.
0: Tre il numero perfetto, e Cristina era proprio quello che mancava, che con il suo piano riesce a fondere e a
3: traghettarmi. Sì, era quello che mancava nella maniera più assoluta. Abbiamo poi lavorato insieme, abbiamo buttato giù anche dei brani nuovi.
0: Che significa per voi avvicinare il jazz al pop? Senza far perdere la sua unicità, però renderlo più vicino alle masse.
3: Il nostro obiettivo primario, forse non è corretto dire semplificarlo, perché poi comunque i nostri brani sono...
1: Sembrano facili, ma poi non lo sono. Infatti quasi tutti i musicisti che entrano nel progetto, nei live, ma sembravano facili.
0: Ma è sempre così, rendere le cose più semplici è ancora più difficili.
1: Più facili perché in effetti rispettano la forma canzone, cioè ogni brano si adegua ad una forma canzone che è quella della strofa, il ritornello, insomma, che quindi magari c'è questa sottovalutazione del pop, come dicevi tu, di qualcosa che sì, vabbè.
0: I jazzisti si considerano spesso musicisti di nicchia, dei puristi, motivo per cui lo smooth jazz è visto a volte come una nota fuori dal coro. Mimmo, com'è vissuto questo confronto?
1: Ma guarda, questa è una domanda un po'... metti un po' il dito sulla piaga, almeno per quanto mi riguarda, perché io credo che c'è una sorta di bigottismo su questo concetto, mi riferisco sempre chiaramente all'Italia, perché si continua a fare del jazz tradizionale in una maniera un po' datata, un po' superata. E a parte che il jazz è un po' la mamma di tutti i generi musicali per sua matrice, per sua genesi, anche per come nasce, per la storia degli africani portati in America, l'incrocio delle varie culture, eccetera, eccetera. Non ce lo dobbiamo dimenticare, che è un genere musicale che nasce proprio dall'unione, dalla commistione di razze diverse.
0: Anche il brano che abbiamo appena ascoltato nasce proprio dalla fusione di mondi diversi, creando un ponte tra Italia e Brasile, perché vanta la collaborazione di un grande del jazz come Nico Resenci.
1: Sì, questo brano proprio in virtù del jazz nasce in collaborazione, perché lo smooth jazz, che è un po', come dire, l'incrocio, ecco, di queste culture, si incrocia anche con il Brasile, si incrocia anche con la bossa nova, quindi ovviamente l'incontro con Nico Resenci evidenzia, sancisce un po' questa intenzione di sdoganare in qualche modo il progetto, perché in Italia purtroppo risentiamo di questa collocazione nella nicchia, e quindi ovviamente il fatto di poppizzare le melodie per alcuni puristi diventa un po' una sorta di oddio, un po' di
0: un'eresia.

0: E questa era Brit, la title track di questo disco che tra l'altro so che sta andando molto bene. Qui a Nina so che c'è anche molto di te, non solo per l'interpretazione e la tua bellissima voce, ma il testo del brano scaturisce proprio dalla tua penna. Qual è la genesi e anche il tormento da cui nasce questo brano?
1: Diciamo che in generale un po' in tutti i brani del disco ho voluto mettere, appunto come dicevi, un po' delle mie esperienze personali da cui traggo spunto, perché in qualche modo alcune esperienze un po' di disagio, nel senso che penso che l'artisticità, la creatività nasca dal disagio, e quindi esperienze personali di questo tipo da cui poi trarre qualcosa anche di positivo, nelle quali poi le persone possano anche un po' immedesimarsi, perché sono situazioni che bene o male un po' tutti viviamo nella nostra quotidianità. In questo brano si parla proprio di ritornare a respirare dopo una situazione difficile, dopo qualcosa che ci opprime, ed è un po' anche quello che musicalmente abbiamo cercato di esprimere.
0: E per te invece, Cristina, accompagnarla, trovare le note giuste, fondere il tuo pianoforte con la sua voce?
2: Sì, esattamente, poi quello forse il punto di maggior interesse, fondersi e entrare nella sua emotività anche in qualche modo. In effetti questo brano l'abbiamo scritto proprio così: Anna, guarda, ho degli accordi, provo a cantarci qualcosa sopra, ed è venuto fuori così, quasi anche nell'immediato. È stata una cosa proprio quasi estemporanea.
0: Come nasce la vostra collaborazione? Come si sviluppa? Come lavorate di solito?
2: Dipende, magari ci sentiamo, Mimmo ha un'idea, ci ritroviamo nel suo studio, oppure Anna, Cri, passa da me, ho qualcosa da farti sentire, e poi ci troviamo tutti e tre e buttiamo giù qualcosa di anche più definitivo rispetto ad un'idea che è un po' più aleatoria.
0: A dicembre avete suonato al Blue Note di Rio de Janeiro. Che ha significato per voi approdare ad una dimensione internazionale?
3: Io direi che questa è una grossa opportunità per questo progetto, perché quando abbiamo deciso di realizzarlo sapevamo che sarebbe uscito un disco in un territorio un po' ostico, no? Perché l'Italia è sempre un po' più verso il pop, il rock, il jazz, cioè non c'è questo genere musicale, e quindi il nostro obiettivo è stato dall'inizio quello di guardare l'Europa. Non mi sarei aspettato di saltare l'Europa e di andare direttamente in Brasile, quindi ottimo risultato per una serie di combinazioni. Ovviamente abbiamo incontrato l'Esenci, e quindi grossa soddisfazione quella di passare attraverso un territorio che è un po' la mamma della bossa nova, uno dei generi che si mixa insieme a tutti gli altri per arrivare alla genesi dello smooth jazz.

0: E abbiamo ascoltato Akela Neuchen. Questi sono tutti brani originali, dalla composizione delle musiche ai testi, come raccontavamo prima, ma ci sono anche molte collaborazioni, molti featuring. Qual è stato il criterio che vi ha guidato nella scelta dei collaboratori che hanno suonato e cantato con voi?
1: Ripeto, volevamo fare un progetto che fosse in partenza già internazionale, quindi ci siamo posti subito l'obiettivo di ricercare i musicisti un po' stranieri, ma non perché gli italiani non fossero all'altezza, anzi, e perché io volevo dare da produttore artistico del progetto un taglio completamente internazionale, sin dalle radici del disco, quindi dalle registrazioni. Per una serie di combinazioni poi abbiamo incontrato Ramon Montagnier, Mark Sherman, e quindi li abbiamo tirati dentro al progetto.
0: Anina, che difficoltà hai incontrato a tradurre il tuo pensiero in questa lingua che mescola l'inglese al napoletano in una continua contaminazione di linguaggi?
2: Sicuramente, in quanto il genere lo prevede, diciamo che scrivere in inglese è un po' necessario, però allo stesso tempo può essere una cosa positiva o meno, perché il filtro della lingua in qualche modo può aiutare a essere anche forse un po' più sinceri, un po' più spontanei rispetto invece magari allo scrivere in italiano. Però è stata anche la prima volta che ho scritto in inglese, non nella mia lingua, ma ho scoperto man mano facendolo che in realtà mi piace anche di più, mi sento proprio più me stessa nel farlo.
0: Parliamo di smooth jazz, però nascosta tra queste nuove tracce c'è anche una profonda anima soul. Cristina, quanto c'è di soul in questi brani e quanta anima ci metti anche nell'interpretarli?
3: Sicuramente il soul è uno dei generi a cui si rifà lo smooth jazz insieme al funk, e quindi sì, assolutamente c'è molto di soul e c'è molto anche di noi, chiaramente.
0: Di solito lo smooth jazz si ispira a degli altri artisti, da Al Jarreau a George Benson, Marcus Miller, Anita Baker, però dici molto ci mettiamo anche del nostro, del tuo. Tu di solito a chi ti ispiri, e se c'è qualcuno a cui ti ispiri particolarmente, e quanto invece trovi anche dentro di te delle matrici autonome da interpretare con il tuo linguaggio musicale?
3: Io sono sicuramente una ragazza degli anni 90, quindi c'è tutto quello bagaglio anche pop, se vogliamo, che va da Michael Jackson, Lisa Stanfield, per esempio, dei ricordi da piccolina, che amavo molto Lisa Stanfield, quindi sicuramente ho parecchio da cui attingere relativamente ai miei ricordi. Poi certo le esperienze anche di studio, le esperienze personali, è tutta una commistione di tante sfumature.
0: Io so che tu suoni con tanti artisti, cioè Mimmo è riuscito a portarti nel suo trio, però tu collabori anche con altri artisti. Quanto è importante avere esperienze diverse e confrontarsi con artisti diversi?
3: È sicuramente importantissimo e formativo, anche se ho preso la decisione di focalizzarmi molto più sul progetto Cappuccio Collective da questo momento, quindi in anteprima, insomma.
0: Ti distaccherai da tutte le altre collaborazioni per concentrarti?
3: Sì, assolutamente sì, anche perché un progetto...
0: Perché lui è un po' severo, ti sta guardando, dice... Non...
3: È un progetto molto in crescita, quindi è giusto...
0: Buttare su questo.
3: Sì, sicuramente.

0: ed era It's No Easy, e niente facile anche portare il jazz ovunque, farlo ascoltare e far appassionare le nuove generazioni e soprattutto i giovani. Quanto è stato difficile per te, Mimmo, e che significa veicolare il jazz in quest'altro modo più, appunto, più smooth, più dolce?
1: Ma guarda, a me è venuto un po' tutto spontaneo. È un amore che ho per quegli anni, per quel mondo che è quello che mi ha preso quando ero ragazzo. Ascoltare all'epoca Al Jarreau, Earth, Wind & Fire, avvertivo un'emozione diversa anche quando ascoltavo altri tipi di musica. Quindi quando è arrivata la pandemia è stato facile per me entrare subito a scegliere l'angolo musicale sul quale concentrarmi, perché mi veniva naturale. Anzi, quando realizzavo delle produzioni anche per conto terzi, perché come ti ho detto ho lavorato come produttore artistico, spesso qualcuno, qualche discografico, però qua sei troppo americano. A volte dovevo tornare sui miei passi perché mi veniva spontaneo realizzare delle cose un po' più col sapore americano. Qualcuno addirittura mi diceva: ma tu che ci fai qua in Italia? E io rispondevo: non lo so. Quindi è un po' tutto naturale. Questo progetto per me è tutto molto spontaneo. E la cosa che mi piace è aver incontrato Annina e Cristina, che sono veramente molto veraci, sono molto spontanee. Sarà per questo che si è creata questa sorta di alchimia tra noi e che ovviamente porta poi alla produzione di queste tracce.
0: Che poi comunque lo smooth jazz ha avuto sempre successo, perché se vogliamo anche Sade si può inserire.
1: Sì, diciamo Sade è un po' l'icona degli anni 90 che prosegue, perché all'inizio quando c'è stata la commissione dei generi non c'era nemmeno, non era coniato questa dichiarazione smooth jazz, niente, era addirittura ci sono stati artisti che hanno accarezzato la famosa disco music, insomma, e c'erano delle tracce anche di George Benson come Give Me The Night, che entrava nelle programmazioni da discoteca all'epoca, perché era proprio la disco music. Quindi guarda quanto un jazzista riesce a allargare i propri orizzonti e addirittura ad accarezzare questo mondo della disco music, che sembra così un po' più becero, un po' più banale. Però ti ripeto, parliamo degli anni 80, quindi era, come dire, un po' un periodo di fermento, di mix un po' anche delle culture e delle sperimentazioni. Poi arriva Sade, che in qualche modo attraversa anche un brano suo che è smooth, molto per, infatti era proprio coniato questo
0: smooth, forse, ecco, forse parte proprio da lei con...
1: questo non lo so, però da quel momento in poi mi sembra di aver capito che c'è proprio una coniare per mettere in questa parola un po' quel mondo lì.
0: Quindi, come diceva anche Cristina, Nina, è giusto concentrarsi su questo progetto, perché lo smooth jazz già in passato ha entusiasmato le masse, è diventato di fama internazionale conquistando tutte le generazioni. Sì. Di solito quando si parla di jazz però si parla anche molto di improvvisazione. Quanta improvvisazione c'è nello smooth jazz?
2: Diciamo che il motivo per cui mi sento anche molto vicina allo smooth jazz è proprio perché, come qualsiasi forma di jazz, prevede libertà improvvisativa, e è un giusto connubio tra quella che è la forma canzone, che strizza un po' l'occhio al pop, e quella che è la parte improvvisativa. Infatti è uno dei momenti che amo di più, quello di improvvisare sul palco, perché è il momento in cui mi lascio completamente andare, c'è un grande interplay anche con Mimmo. È un momento in cui, nonostante spesso il pubblico un po' meno attento possa annoiarsi durante alcuni momenti improvvisativi, di quando suoniamo e di quando lo facciamo, mi piace che il pubblico si sente partecipe, perché è un'improvvisazione meno magari strutturata, legata a quella particolare scala o a quel particolare accordo, ma è un'improvvisazione che vuole arrivare, che viene dall'anima, sanguigna, esatto, un po' selvaggia, ed è quello che è il momento che preferisco di più dei nostri live.
0: Ogni disco ha una sorta di fil rouge. Qual è secondo te, Cristina, quello di Blitz?
3: Forse la coesione, lo stare insieme e la scrittura, questo secondo me è il fil rouge. La condivisione in particolare. È davvero il nostro universo messo in un compact disc, quindi sì, ti dico che è la condivisione. Forse aggiungerei anche delle melodie intense, semplici, che sono supportate da un arrangiamento funzionale e fruibile, secondo me, molto radiofonico in qualche modo.

0: E questo era Jazz Will Find Its Way. Mimmo, avete lavorato con musicisti straordinari di levatura internazionale, da Ramona Montagnera, Tamir Keys, Nico Resenci, Mark Sherman. Cosa avete imparato da loro? In che cosa sono speciali al di là del grande talento artistico?
1: Abbiamo imparato l'umiltà, o meglio, più che imparato l'umiltà, constatato l'umiltà dei musicisti internazionali, con atteggiamenti veramente molto semplici anche nella relazione, nel quotidiano. Invece, devo dire, non perché devo stare sempre lì a sparare sulle nostre cose, ma devo dirlo purtroppo perché gli italiani,

0: al servizio delle emozioni, quindi mi sembra un po' strano l'atteggiamento. Invece dai musicisti internazionali ho apprezzato, anzi abbiamo apprezzato un po' tutti, la grande umiltà e il mettersi a disposizione e al servizio della musica, non delle persone, oppure di una sorta di curriculum per il quale io mi metto o meno a disposizione di un'idea musicale.
1: Jazz will find its way. Dove sta portando, Cristina, il progetto Cappuccio Collective Smooth?
2: Le prospettive sono sicuramente quelle di suonare in Europa. Insomma, dal Brasile all'Europa speriamo possa essere abbastanza un passaggio.
1: Ti aspettavi che così poco tempo raggiungeste, diciamo, delle latitudini così lontane, ma in realtà anche così vicine?
2: Assolutamente no. Siamo estremamente emozionati e felici e siamo molto grati.
1: Invece, Anina, se tu potessi collaborare con un artista del passato, ma anche del presente, chi sceglieresti? Di quelli con cui già non avete lavorato, perché già avete lavorato con tanti.
3: Del passato piacerebbe molto a Jarreau, perché anche tramite il mio percorso in conservatorio, approfondendo quest'artista, ho scoperto, come dicevo prima, quanto per me è importante improvvisare. Lui sembrava quasi che trascendesse dalla realtà nel momento in cui improvvisava, perché non era più una voce, era uno strumento ritmico. Io ero completamente affascinata, sono ancora affascinata ogni volta che lo ascolto, da questa capacità di rendere la voce un vero e proprio strumento, e da lui ho accolto proprio questa improvvisazione sull'aspetto ritmico. Del presente mi piacerebbe molto Serena Brancale, perché la trovo un'artista poliedrica che riesce un po' ad unire sia appunto la musica più fruibile, moderna, avvicinandosi ai giovani, sia però anche una musica più etnica e anche una polistrumentista, quindi è tutto quello che immagino che una cantante debba essere, quindi mi piacerebbe molto potermi confrontare con lei.
1: Quanto il jazz ti ha aiutato a trovare una tua identità di musicista?
0: Moltissimo, moltissimo, soprattutto questo progetto, che ritengo un po' il cerchio che si chiude da quando imbracciai per la prima volta la chitarra. Vabbè, poi mi sono un po' trincerato nello studio e vabbè, come abbiamo detto, la pandemia, il progetto è iniziato, però questo tornare alle origini, questo tornare da produttore artistico a musicista, mi ha dato un grande senso di serenità personale, perché mi ha dato e mi dà la possibilità di esprimere veramente chi sono e quello che ho dentro, ed emotivamente parlando ne faccio un po', come devo dire, un po' la mia bandiera, il mio scettro, quasi, per dire io sono questo, e mi sento molto libero nell'aver iniziato questo percorso.
1: In realtà anche questo genere di musica ti dà una certa libertà di poter spaziare, di poter anche ricercare un tuo indirizzo, sì, proprio autonomo.
0: Sì, perché ti sarà capitato, no, di vedere qualche mia improvvisazione, qualche solo, se fai caso ci sono dei momenti che vanno più sul rock che sul jazz. Il jazz è sempre molto così pieno, come dire, un po' a volte cervellotico, mentre ci sono degli aspetti che accarezzano il rock, che è un genere con il quale sono cresciuto, quindi sta dentro di me e mi piace tirarlo fuori in situazioni improvvisative di natura jazzistica.
1: Quindi in un certo senso lo smooth jazz da una parte raccoglie un pubblico sempre più vasto e dirama le sue radici anche in altri generi musicali.
0: Assolutamente sì, almeno questo è per me da un punto di vista chitarristico, perché il rock non è una cultura che appartiene agli afroamericani, o meglio non ha le radici africane, però almeno come vivo io certe cose, in qualche modo sento dentro di me che c'è qualcosa che mi porta anche in quel mondo. Non a caso il mio primo chitarrista da quando ero ragazzo, che me lo sono divorato, è stato Carlos Santana. È iniziato con lui ad amare la chitarra, per cui me lo porto dentro, e poi via gli altri jazzisti, Wes Montgomery, Kenny Barrell e gli altri. Per cui questo è un po' quello che sento, la libertà che sento quando suono.

0: Abbiamo ascoltato Waste of Time dei Cappuccio Collective Smooth, che sono qui con noi, Mimmo Cappuccio, Annina Gagliano e Cristina Massaro. Annina, tu hai scritto proprio il testo di questo brano.
1: Sì.
0: L'amore può essere anche una perdita di tempo.
1: Sì, diciamo che c'è un periodo fisiologico dopo la fine di una relazione in cui si è arrabbiati, anche perché qualsiasi emozione, come anche la rabbia, sono funzionali per superare delle cose. E quindi in quel momento è stata la rabbia a parlare e a descrivere, a farmi pensare a questo amore in questo modo, ma con un pensiero più lucido, con occhi più lucidi, so che niente, nessuna esperienza nella propria vita è veramente uno spreco di tempo. Tutto ci aiuta a essere quelli che siamo e ci permette poi, se sappiamo sfruttarlo bene, ci permette di migliorare. Diciamo che mi ha aiutato a scrivere questa canzone, quindi già per questo è stato utile.
0: Infatti a volte le sofferenze sono utili proprio perché da quelle escono dei capolavori, perché è strano, ma quando soffriamo diamo poi anche il meglio di noi stessi, almeno artisticamente parlando.
1: Assolutamente sì.
0: Perché forse attraverso proprio la scrittura, attraverso la musica, uno riesce a metabolizzare i propri sentimenti e a vederli in un'ottica più distaccata e a ridargli luce.
1: Sì, no, infatti devo dire la verità che ho scritto questi brani in alcuni momenti completamente diversi, e riascoltarli è come se mi desse anche la possibilità di capirmi meglio, capire me in quel determinato periodo, cosa stavo vivendo, perché ho reagito in un certo modo. Ed è un po' questa la bellezza di qualsiasi forma di arte, quella che ci permette di esprimerci e anche di salvarci, appunto, come dicevi, da situazioni da cui a volte sembra difficile risalire.
0: È sublimare un po' tutte le nostre emozioni, le nostre esperienze, perché, come giustamente anche dicevi tu, non ci sono esperienze negative. Alla fine tutto serve per crescere, nulla succede per caso, ma serve per portarci in quella direzione verso cui siamo destinati. Cristina, riascoltando questo disco ormai sulle piattaforme e in formato fisico in CD, sei soddisfatta?
2: Assolutamente sì, sono soddisfatta.
0: Qual è il messaggio che volete trasmettere a chi lo ascolta, e se secondo te qual è l'emozione che speri di trasmettere?
2: Che è importante capire la musica, studiare la musica, ma poi distaccarsi da questo bagaglio e cercare di essere se stessi il più possibile.
0: Annina, abbiamo già ribadito più volte che questo disco Breathe è il frutto di collaborazioni internazionali di altissimo livello, da appunto da Tamir Case, Ramon Montagnier, Nico Resenji, Mark Sherman. Puoi presentarceli brevemente, sottolineando l'importanza del loro apporto sia dal punto di vista dell'esecuzione che della realizzazione di questo disco?
2: Ci sono tre brani del disco che sono proprio scritti in collaborazione con Nico Resenji, che è un grandissimo compositore e polistrumentista brasiliano, ed ha scritto anche il testo in brasiliano a quattro mani con Annina. Poi con la collaborazione in questi brani di Tamir Case, che è proprio il percussionista che collabora con Nico Resenji. Poi abbiamo Ramon Montagnier, che possiamo dire ormai è un caro amico, ed è uno dei 5 batteristi migliori al mondo, ed è stato davvero un grandissimo onore e piacere, a parte averlo qua a Napoli con noi e poi averlo nel disco. E poi Mark Sherman, che è un grandissimo vibrafonista, pianista, percussionista newyorkese, che ha fatto con noi delle date quest'estate e ci ha proposto un brano che noi abbiamo riadattato, riarrangiato, e Annina ha scritto il testo. Qual è il titolo del brano?
1: Jazz Will Find Its Way.
0: Il disco quindi prevede 9 tracce, 7 sono dei brani originali, e invece ci sono 2 cover. Avete scelto Summertime e September. Perché avete scelto questi due brani, Mimmo?
3: September degli Earth, Wind & Fire è un po' l'icona di quel periodo storico musicale al quale ci ispiriamo, quindi è stato un brano di successo negli anni '80. Ci sembrava molto carino realizzare un riarrangiamento e portarlo in chiave smooth jazz. E per quanto riguarda Summertime, invece, è uno standard tipicamente jazz, e anche questo è stato riportato in chiave smooth jazz. La caratteristica di Summertime, però, è che spesso è un po' un brano suonato trito, e noi l'abbiamo un po' stravolto anche nella realizzazione armonica, soprattutto della prima parte. Quindi sono due brani dove uno è quello che è l'icona degli anni '80 e l'altro invece è la rappresentazione di un mondo tipicamente jazz, un po' da purista, insomma, che però è stato riadattato in chiave smooth jazz. Non voglio dire che è una sorta di provocazione, ma più o meno sì.
0: Che emozioni avete provato a suonare al Blue Note di Rio de Janeiro, uno dei templi mondiali per la musica dal vivo?
1: È sicuramente un'emozione grandissima, perché il Blue Note rappresenta appunto il tempio di questo genere, e poi farlo anche in quella che è il tempio della musica brasiliana, in un paese completamente diverso dal nostro, ci permette un po' di allargare i nostri orizzonti, non solo musicali ma anche a livello proprio di esperienze personali.
0: Io vi ringrazio di essere stati qui con noi e soprattutto vi auguro di seguire quest'onda bellissima che vi contraddistingue, vi distingue da tutti gli altri, permettetevi di spaziare oltre qualunque stereotipo della musica per abbracciare la musica nella sua essenza e trovare sempre di più una vostra dimensione e anche un vostro linguaggio. Questo vi ringrazio, ringrazio Cristina Massaro, Annina Galiano e Mimmo Cappuccio.
4: Grazie mille.
0: Cappuccio Collective Smooth, e ascoltiamo l'ultimo brano, ne abbiamo appena parlato, della cover di Earth, Wind & Fire, September.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Toscana.
1: Dove si suona il mambo con questo arnese qua.
0: E il Beldricche Ballacche che a Napoli laggiù lo suona gli scugnizzi da un secolo e ancor più.
1: Lo suona oggi il Milord.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ma è scuro cielo e sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare. O sole, è bello, o sole, che avvene, t'accarezza e se ne va.

nostalgia, io me ne moro. Spontasse

che spacca e prete e infoca tutte case. O giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

che spacca e prete e infoca tutte case. O sole,

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli conosce il segreto delle maschere e della verità. Le nasconde entrambe dietro un sorriso, tra tavole di legno consumate dal teatro e parole che sanno diventare carezze o lampi di ironia. Oggi accendiamo una luce su chi fa della leggerezza un mestiere e dell'emozione una casa. Adesso lasciamoci guidare dalla scena. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e benvenuti per questa nuova puntata meravigliosa. Sono contentissima perché accanto a me c'è un ospite che io conosco, abbiamo condiviso palcoscenici, abbiamo condiviso progetti, e lui è una forza della natura, una firma eccezionale, napoletano, campano, autore, regista, sceneggiatore, attore, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Ciro Ceruti. Ciao!
3: Ciao a tutti, che bella presentazione, mamma mia!
2: Grazie, Ciro, ce l'ho fatta a mettere una R, hai visto?
3: Sì, è vero.
2: Eri là a dire, vediamo
3: Ceruti,
2: se...
3: Ceruti, abbiamo passato tante puntate, Ceruti, ecco a voi Ciro, Ceruti, Fabiola, Ceruti.
2: Cioè, eri attento sulla mia pronuncia,
3: sì,
2: adesso?
3: Molto, complimenti. No, io, è un problema che mi porto dietro dalla scuola praticamente, perché c'era uno molto più famoso di me, una firma importante che era Ceruti.
2: Davvero?
3: Sì, una firma abbigliamento, il top degli abbigliamenti Ceruti, specialmente sportivi.
2: Ah, ok, no, pensavo sempre del tuo settore. L'importante è che di Ceruti ce n'è uno, e poi insomma di generazione in generazione hai dato vita ai tuoi figli meravigliosi che comunque seguono il tuo mestiere, e poi avremo anche modo di invitare loro qui in radio. Allora, con Ciro c'è questa confidenza, questo grande feeling, perché introduco questa nostra chiacchierata, poi dopo preparati perché sarà bella tosta e anche divertente, perché abbiamo condiviso il palcoscenico insieme con il progetto Caos, con la K, proprio Caos, che rende l'idea del caos reale, perché era, non dico tutto improvvisato, tu comunque sei stato autore,
3: sì,
2: di questo programma insieme ad altri autori che comunque ti hanno accompagnato, conduttore, e io conduttrice insieme a te, Antonio D'Ausilio. Insomma, è stato bellissimo, lo ridico qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, grazie per questa opportunità.
3: Ma grazie a te per quello che ci ha dato,
2: perché dopo la tua chiamata ti dissi proprio, Ciro, che bello, aspettavo questo progetto che me lo sento cucito addosso, no? Fondamentalmente,
3: sì, diciamo che è un po' anche una mia caratteristica, anche in teatro quando scrivo commedie, se so prima gli attori che lavorano con me, cerco il personaggio di cucirlo addosso per velocizzare e per mettere anche a proprio agio l'artista.
2: E questa è una delle caratteristiche che devi avere, e devono avere soprattutto chi lavora sia come frontman davanti le quinte sia dietro le quinte. Te cosa piace di più fare?
3: No,
2: in realtà
3: lo sai, Fabio, io sono animale da palcoscenico, quindi
2: non me lo togliete.
3: No. Fin quando verrà il giorno in cui non mi rincoglionisco, io preferisco stare anche sul palco.
2: Che sì, bello. Allora, attore, autore, volto amatissimo della comicità napoletana, e da anni porta sul palco e sullo schermo quell'arte rara di far ridere senza mai smettere di raccontare l'anima, no, delle persone, questo che ti contraddistingue sempre di più. Io vi faccio una breve presentazione per voi ascoltatori che così conoscete meglio Ciro, e intanto discutiamo anche insieme i tuoi progetti e quello che hai fatto. Firme riconoscibili della comicità napoletana, hai conquistato il pubblico con sitcom di grande successo come Fuori Corso, che era l'anno 2002, pensavo lo sai un po' più lontano. Infatti 200 puntate, chiacchiere distintivo, fatti unici e famiglia all'incontrario su Rai 2. Stato protagonista anche di Made in Sud, sia come comico, quindi attore, che come autore dei testi degli Arteteca, che io poi ci l'ho scoperto dopo tutta sta roba qua, lo sai. Perché poi essendo del reparto danzistico, quindi il corpo di ballo, noi eravamo tipo una cosa a parte, no? A sé, non è che vivevamo, no,
3: diciamo,
2: con
3: che
2: lui.
3: Il mio lavoro autorale in Made in Sud era principalmente concentrato sugli Artedeca, poi anche su Lorenzo e Sal, e poi comunque chi aveva bisogno, comunque io davo un supporto.
2: C'eri importantissimo in quel progetto. Ti manca?
3: Allora, mi manca, Fabiano, tu sai benissimo, io ho fatto solo l'ultimo anno anche il frontman, come hai detto prima, ma negli anni precedenti stavo dietro le quinte, anche forzatamente dietro le quinte, lasciamo perdere i perché e per come. Quindi non è che mi manca più di tanto, devo dire la verità, perché soffrivo in quel momento, perché poi ti assorbiva tanto Made in Sud, quindi non avevo possibilità anche di autonomamente stare in teatro come del resto sto adesso, quindi no, non manca Fabio.
2: Ho capito, no, ma io chiedo, no, perché vedi, no, uno non conosce poi bene le cose, però se non ti permetteva di esprimerti a 360 sì. gradi come avresti voluto, essendo un animale da palco, no? E proprio sentendo l'esigenza di avere quella necessità del contatto col pubblico, di essere lì, di far ridere, di far riflettere, voglio dire, non ti manca e ci credo. A teatro hai firmato e portato in scena decine di commedie di successo, tra cui Click, Piccoli Segreti, 3-7 col morto, Naufragati, La sfortuna non esiste, Doppia coppia, Shit Life e la più recente, La tempesta perfetta, tra cui sono stata anche io spettatrice di questo spettacolo. Con mio figlio, con la mia famiglia.
3: Quest'anno abbiamo portato Una tempesta perfetta e Non tutti i mali vengono per nuocere. Sono due spettacoli veramente che hanno dato grande soddisfazione. La tempesta, ho fatto l'ultima replica a Roma, al Parioli, 2 settimane fa.
2: Wow, com'è andata?
3: Tutto pieno ed è stato veramente un successo incredibile, perché il Parioli ha una logistica ha una logistica un po' difficoltosa da raggiungere, quindi invece avendo fatto tanto pubblico anche gli stessi gestori del Parioli sono rimasti felicemente.
2: Che bello, vedi, perché poi a Napoli uno dà un po' per scontato che lo spettacolo, essendo scritto e anche in parte comunque prodotto con un dialetto, no, di lingua napoletana, portandolo fuori, poi penso che sia ancora più grande la soddisfazione.
3: Sì, ma ormai la lingua napoletana è quella moderna, è un ibrido, in realtà c'è. Prima di tutto noi cerchiamo di essere molto più comprensibili quando andiamo fuori, siamo stati a Milano, siamo stati a Catania e
2: quindi lo sistemate un po' magari anche cosa
3: poi ci caliamo le brache quando siamo a Napoli nel senso che cerchiamo poi di divertirci lì, fai un po' più di attenzione, però perché la gente deve comprenderti, deve capire, ed è stato veramente un grande successo.
2: Sono contentissima, dai, invitami al prossimo. Vabbè, ne parliamo dopo di prossimi progetti. Seguiamo la nostra linea, se no andiamo in confusione. E Ciro, invece, tra queste commedie, no? Comunque tutte di successo, a quale sei profondamente legato? Ce n'è una? È difficile.
3: Fabio, sono dei figli, quindi tu come fai a dire chi vuoi bene di più? All'una, però. Anche i figli, ne ho 4, tu lo sai.
2: Sì.
3: C'è quello in cui tu, il figlio dice, vabbè, però quello c'ha delle qualità sotto alcuni aspetti migliori dell'altro. Ogni commedia c'ha un suo perché, per quanto mi riguarda, per quello che dico, perché sono figli miei, quindi rispetto poi al giudizio esterno sarà tutt'altro, non lo so. Però sono tutte commedie che io sono affezionato in modo particolare. Sono 21 commedie.
2: Mamma mia, 21 commedie, e penso ne dovrei fare almeno il doppio.
3: Sì, già è stata in scrittura per il prossimo anno, che c'è un progetto molto più grande, molto più ampio, con una produzione veramente importante che io adesso non posso dire, però.
2: Vabbè, ci rincontreremo magari dopo l'estate, che potrai dire qualcosa in più.
3: Quest'anno ho chiuso con quasi 90 date teatrali.
2: Mamma mia.
3: Per il prossimo anno siamo giù di lì, già siamo.
2: Bello, viva il teatro, speriamo, ecco, c'è stato un attimo un momento, hai visto, di defiance.
3: Fabio, consiglio, io 3 anni fa, proprio per quel famoso periodo Made in Sud, io ero quasi finito, non esisteva più nulla. Poi a un certo punto devo ringraziare anche i miei figli, perché loro dissero: guarda papà, secondo me tu c'hai un linguaggio molto giovanile, ce ne accorgiamo perché ai nostri amici piaci molto quando li abbiamo portati a teatro a vederti, secondo me dovresti fare il web. E io dissi: ragazzi, ma io ci ho fatto Fatti Unici in Rai, ho fatto Famiglia d'Incontrare a Rai, ho fatto le sit, la metà fu web, ma è stata fuori. No papà, tu devi insistevano tantissimo, tanto che io pensavo, avevo maliziato, dissi vabbè, forse devono far lavorare qualche amico loro. Dissi, vabbè, fatelo vedere. Fatelo vedere, c'è una macchina quando erba se lo vada in derriccio dalle orecchie. E invece no, invece da quel momento non si è capito più nulla. Anche perché il web, diciamo, quello positivo, è molto meritocratico. Non deve subire degli equilibri televisivi e quant'altro, questo sì, questo no, questo mi conviene, questo dai produttori, ma è una cosa, voglio dire, meritocratica. Quindi ho incominciato poi a, diciamo, a produrre queste mini sitcom sulle mie pagine, e da lì quest'anno sono arrivato quasi a 70.000 paganti in teatro.
2: Vedi, è stato un grande mezzo, sì, di comunicazione. Sì, sei usato bene, e soprattutto complimenti ai tuoi figli, ecco, che ti hanno dato questo.
3: Io non mi sono snaturato sul web, quindi ho fatto quello che facevo in televisione in modo molto più compatto, perché i tempi sono più brevi.
2: Ti sei adattato a
3: sì,
2: questa generazione.
3: Sì, sì,
2: è
3: sì,
2: vero.
3: Sì.
2: Però ti abbiamo anche visto al cinema, hai lasciato il segno con il film Come Fallo per Papà, La legge uguale per tutti, forse, Finalmente sposi. Altri progetti, insomma, tra scrittura, regia e interpretazione. Nel 2020 la tua web serie Vita ha ottenuto anche un riconoscimento internazionale al Digital Media Fest. Com'è stato questo momento?
3: Allora, io in realtà il premio dovevo andarlo a ritirare in Brasile. Però, diciamo, qualcuno in famiglia non era d'accordo.
2: ti hanno fatto una videochiamata,
3: molto, molto molto carino, molto bello, sì. No, vita sul web, come dicevo prima, mi ha portato grandi soddisfazioni, ma una rinascita, una vera e propria rinascita. È venuto un periodo che io pensavo di essere, che la mia carriera fosse finita, e qualcuno gli faceva anche comodo farmelo credere.
2: Certo.
3: E invece poi tutto è rinato anche grazie ai miei figli.
2: Bello. E allora, dopo questa breve intro e bio di Ciro Cerruti, io vi lascio ascoltare, cari amici, così ci prendiamo una pausa e a tempo di musica immaginiamo e sogniamo, con Buonasera Marie di James Senese, e torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Buonasera Maria di James Senese, noi siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Fabiola Ciminella, e sono in compagnia di Ciro Ceruti, che è qui arrivato ai microfoni. Io sono felicissima e contentissima, pronta ad ascoltare le tue radici, la tua partenza, perché il format vuole che ripercorriamo poi insieme tutto quello che è stato e come è nato insomma il Ciro artista, e oltre poi a diventare quello che sei e quello che rappresenti oggi. Che bambino era Ciro e che ambiente avevi intorno?
1: Avevo un ambiente proprio totalmente diverso rispetto a quello che ho fatto, perché io vengo, solitamente gli artisti hanno sempre la stessa storia, una famiglia umile, purtroppo con problemi economici,
0: poi il
1: successo. Invece poi ha sfortunato in una famiglia che stava bene economicamente. Quindi quando io ho deciso di fare l'artista è stata veramente una lotta incredibile con mio padre e tutti quanti, perché io sono anche ultimo figlio di quattro figli e tutti sono venuto molto dopo rispetto al penultimo, e quindi tutti già avevano intrapreso la strada nell'impresa di papà, nell'attività di mio padre, e quindi io ho dovuto rompere un po' tutti gli schemi praticamente.
0: La pecora nera della famiglia.
1: Non era buona. E quindi praticamente
0: immagino poi Ciro a quei tempi, sei l'artista che vuole fare,
1: sì, vai,
0: è
1: 80,
0: precario. Mamma mia.
1: Quindi poi ho iniziato, avevamo una compagnia amatoriale, perché a San Giorgio a Cremano in quel periodo c'erano più compagnie amatoriali che squadre di calcetto. Abbiamo iniziato insieme, io per esempio avevo la mia compagnia, Paolo Caiazzo, anche lui di San Giorgio aveva la sua compagnia.
0: Ciao Paolo, anche Paolo lo vedo da una vita.
1: E poi praticamente
0: lo vedi tu,
1: ma adesso portiamo un progetto insieme in teatro a maggio al Teatro Augusteo, facciamo la teatrale di chiacchiere e distintivo. E quindi niente, ho iniziato così. Poi un giorno mi vennero a vedere in teatro Rosaria Troisi ed Enzo Troisi, che è il fratello e la sorella di Massimo. Massimo era morto da un anno. E loro mi vennero dietro alle quinte e disse: ma tu non lo fai per lavoro? Questo mi dice: no, ma lavoro, purtroppo io all'epoca già avevo pure Manuel, era piccolino di un mese. No, ma è un peccato, vabbè, vieni con noi. Incominciai a lavorare con loro. Io c'ho un articolo conservato in uno spettacolo che facevo in Versilia, che era la famiglia Troisi scopre le reti di Massimo, un giovane attore, Ciro Ceruti.
0: Davvero, bellissimo. Sì, ma l'hai mai raccontato questo anche sul web?
1: No,
0: infatti lo stai raccontando qui, sono felicissima, che bello.
1: Ero molto legato a loro.
0: Bellissimo.
1: Poi purtroppo fui costretto, poi, scusatemi.
0: È la pillola, raga, sì, quale età, a un certo punto. Ho indovinato.
1: Sì.
0: Per forza.
1: E quindi praticamente dovetti mollare per un po', ecco, costretto anche da mio padre, queste cose. Poi dopo ho ripreso un'altra volta, mollando tutti e tutto.
0: Vedi?
1: Io anche ho vissuto anche dei momenti economici abbastanza drammatici, perché praticamente mi chiusero tutti i rubinetti. Quindi dalla vita agiata passai alla povertà assoluta. Mi
0: dovetti che hai disonorato questa famiglia, quindi adesso ti chiudiamo tutte le porte.
1: No, perché ho disonorata, perché poi non facevi niente male. Ho dovuto, volevo intraprendere la mia strada. Poi quando poi io sono arrivati i risultati, tutto si è riamalgamato in famiglia, tutto a posto.
0: Quando insomma poi sono arrivati i risultati, hanno visto che.
1: Sì, ma quello con papà era tutto fatto, ma i guadagni, sai, come sono cominciato a venire i guadagni.
0: Lui subito imprenditore.
1: Allora sì, tutto sommato va bene, fai quello che devi fare, vai alla tua strada. All'inizio, ma io lo capisco pure e li capivo pure. Erano figli, io ero quarto figlio, ma mio padre quando mi ha avuto teneva già i suoi 42-43 anni, mamma giù di lì. Quindi tra me e loro passavano due generazioni. Poi loro venivano da una generazione dopoguerra, la fame. Come potevano capire, percepire questa mia passione?
0: No, ma poi come potevano farti intraprendere, capito, un percorso che non ha poi fondamentalmente un inizio, una fine, un futuro, una certezza. Uno per i propri figli vorrebbe.
1: Sono le montagne russe, sali, scendi, scendi, sali.
0: Infatti solo noi, ecco, di questo mondo, di questo settore, con i propri figli li potremo capire, no? In un certo senso.
1: Esatto.
0: Se oggi, ecco, sono venuti da te e hanno detto: papà, io vorrei fare quello che fai tu.
1: Sì, vabbè,
0: ecco,
1: hai capito
0: e hai dato l'ok.
1: Assolutamente, ho sempre detto, e lo dico a tutti e quattro, su quattro figli, e dico: ragazzi, qualsiasi cosa potete fare per me, anche lo spazzino, perché è un lavoro dignitoso, l'importante è lo fate con passione. Perché
0: è vero, è vero. E invece le difficoltà, se ci sono state, no? All'inizio uno persegue il suo sogno e vuole per passione intraprendere quella carriera e quel lavoro. Ci sono state delle difficoltà iniziali? È stato più sogno o più fatica?
1: No, in realtà le difficoltà non sono state iniziali, ma sono state dopo, perché fortunatamente, con, tu prima l'hai citata, Fuori Corso, che ancora oggi va in onda. Infatti, se le TV regionali pagassero i diritti, sarei proprietario di Mezza Napoli.
0: Perché prima non c'era tutta questa burocrazia.
1: No, ma no,
0: attenzione.
1: No, ancora oggi le TV regionali non pagano un forfettario in SIAE, quindi non pagano. Ma veramente me l'ha cattata
0: Mezza Napoli. Certo.
1: Va ancora, ebbi un successo immediato, quasi immediato, in teatro, in televisione. Poi, come sempre capita spesso, che non si riesce a gestire bene il successo improvviso e si ruppe un po' tutto il giocattolo, e da lì poi ci sono stati quasi un decennio di, come dire, di disavventure con persone più o meno... non mi fa dire parolacce in radio, non le posso dire. Quindi, però la colpa, io mi sono dato sempre io la colpa, perché tu devi, aspetta a te riconoscere una persona se è di qualità, se è onesta, se può darti veramente qualcosa, o in quel momento pensa ai suoi interessi e ti vuole fregare. Io in quel momento non ero lucido, non sono stato in quel momento, sono stato quasi un decennio non lucido. Lucido, ero molto spinto da una sete di rivalsa, di recupero, e non ti fa essere lucido tutto questo. Poi con calma,
0: esatto.
1: metti un po' i tasselli a posto, poi incominciano ad arrivare i primi risultati. I risultati, quando arrivano in un'età più matura, riesci a gestirli meglio, dagli giusto valore, non esageri, non sopravvaluti quello che fai in quel momento, ma gli dai il giusto valore, e piano piano c'è una crescita quasi automatica, naturale.
0: È vero, ma questo capita, Ciro, secondo me, quando...
1: In tutto,
0: sì, quando fondamentalmente lo fai per amore e per passione, no? Quindi imprescindibilmente non vedi niente, vai dritto così come un cavallo, poi a un certo punto ti fermi, per fortuna ti fermi e fai due conti con chi c'era, chi c'è stato, chi invece si è comportato così, e poi magari, ecco, con le esperienze,
1: certo,
0: capisci chi ti sta intorno, se ti ama davvero, se ti vuole bene, soprattutto chi merita poi uno spazio e il tempo,
1: esatto,
0: no?
1: Interessi condivisi.
0: Il tuo
1: invece
0: tempo.
1: Prima io poi non riuscivo a capire tutto quello che mi dà, le opportunità che mi davano non erano prima di tutto opportunità che mi adeguate a quello che volevo fare io, e soprattutto comunque erano, loro mi fagocitavano. Ecco, questa è la
0: parola
1: giusta.
0: Ti posso capire, sì.
1: La fagocitavano il mio lavoro autorale specialmente, e quindi sono stato veramente anni difficili, duri. Però io sto qui.
0: Però ce l'hai fatta.
1: E qualcuno ha fatto una brutta...
0: il riconoscimento, sai perché? Perché la gente non ha... Non esiste, no, il riconoscimento per,
1: no,
0: negli altri. E oggi, Ciro, se ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi, che è diventato oggi?
1: Ma neanche la metà, fortunatamente. Prima era tutto istinto e talento, voglio dire, perché me lo dico, voglio dire. C'era grande talento e istinto. Oggi c'è... istinto, talento 40%, 60% strategia.
0: Esatto, vedi, dopo questo momento di buio arriva sempre il sole. Io adesso,
1: ma sai quante volte
0: dedico...
1: prenderei a schiaffi quel ragazzo, ma vai a cazzotto in capo, non è proprio idea, quel ragazzo di 20 anni
0: hai
1: fa.
0: Hai ragione, perché così ti fa rabbia, nel senso che li dobbiamo fare gli errori. Infatti,
1: certo,
0: uno dice
1: certo.
0: Ci sarebbe bisogno di due vite, no? Una per sbagliare e imparare, e poi l'altra per vivere in modo perfetto, ma non è così. Però ci piace lo stesso, perché con le cadute, guarda, ti alzi più forte di prima, hai uno sguardo diverso, no?
1: Sì, io me la sto godendo adesso.
0: E adesso finalmente stai più in pace.
1: Mi godo ogni replica. Prima avevi sempre la sedia, sì, facevi una cosa, però già stai pensando, però vorrei fare quella. Invece no, io adesso
0: chill.
1: Mi godo ogni replica.
0: E come ti godi la replica, ci godiamo anche noi Massimo Ranieri con Solo Mi, e poi torniamo qui tra pochissimo. Restate con noi.

0: dura.
1: Ma Massimo Ranieri, Ciro Ceruti qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ciro, non mi deludere, un proverbio napoletano che ti appartiene.
0: Quello che finisce sempre rammo di imbucate sportoso. Vicino pappice, rammo di imbucate sportoso. Quella diciamo è un po' la
1: Vicetto
0: fotografia.
1: Vicetto pappice, ecco, vicino rammo di imbucate sportoso. Quello che descrive,
0: è la fotografia che ti ho detto poco
1: perfettamente
0: fino adesso.
1: Bravo,
0: sì.
1: Quello che hai raccontato. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Allora, io la domenica. La domenica per me è sacra. È sacra un ragù.
1: Ma cucini anche?
0: Io cucino molto bene.
1: Mi hai detto prima.
0: Cucino molto bene. Io ho sempre gente a casa, a parte i figli, moglie, anche un nipotino. Io sono diventato anche nonno.
1: Sì, auguri, mamma mia, scusa, non te li ho fatti a microfoni spenti.
0: Francesco, da 6 mesi.
1: Emanuele.
0: 6 gennaio, che poi è una storia bellissima questa del 6 gennaio. Se volete la racconto in breve.
1: Sì.
0: Allora, il 6 gennaio era il compleanno di mia mamma e mio padre. Tutti e due sono nati il 6 gennaio. E da quando ci ho ricordo, praticamente quando ero piccolo, il 6 gennaio era l'ultima festa che chiudeva le vacanze natalizie con questa mangiata al ristorante, proprio perché erano il compleanno di me e mio padre, quindi era un giorno di festa incredibile. Nel momento in cui sono venuti a mancare mamma e papà, era diventato un giorno abbastanza triste. Francesco, mio nipote, è nato
1: no,
0: il 6
1: guarda
0: gennaio.
1: La pelle d'oca, non ci credo.
0: Noi stavamo in teatro, infatti stavamo ai saluti, vedo mio figlio Luca che lavora con me in teatro, bianco cadavere. Dissi: Luca, che c'è papà, non ti senti bene? No papà, c'ho mia moglie senza la parte. Ma nonno, fuim,
1: no,
0: facemmo i saluti velocemente,
1: andammo,
0: corrimmo in clinica, in ospedale, che dopo poche ore è nato Francesco.
1: Ti rendi conto che regalo? No,
0: è diventato
1: un altro
0: giorno di festa.
1: Incredibile, sì. Una storia pazzesca.
0: Molto, molto bene.
1: Invece, Ciro, visto che te ne intendi e ecco, devi sfamare figli, tanti figli, tra poco tanti nipoti, un piatto napoletano che per te sa di radici e che cucineresti quando ti vengono a trovare i tuoi nipoti, tra qualche anno.
0: Guarda, sembra banale, ma invece non lo è. Il ragù. Io il ragù, cioè, sto ancora lì a iniziare la sera prima.
1: Sì.
0: E sarà di 4-5 ore poi il giorno dopo, la domenica mattina.
1: Bellissimo. Quindi ragù, tra un fornello e un altro poi pensi, scrivi,
0: no,
1: fai una girata.
0: La cucina è qualcosa di, non dico che come palco, forse giusto una spanna giù. Ma a me la cucina è, ma cucino di tutto e di più, anche piatti particolari, oltre alla tradizione napoletana cucino piatti particolari. Diciamo, c'è una mia nuora, per esempio, una delle mie nuore che impazzisce per il risotto gamberi e miele.
1: Davvero? Mai fatto gamberi e miele?
0: Bella cosa.
1: Bianco?
0: Sì.
1: Buonissimo. E scusa, il miele quando ce lo metti?
0: Alla fine.
1: Però sempre con fuoco acceso?
0: Sì, con fuoco acceso, ma ovviamente fai una manticazione del riso e poi con una piccola fiammella fai quella lieve tossatura sopra, ma erano fatte esagerate.
1: Mamma mia, bellissimo, dobbiamo fare. Cioè, proprio una botta glicemica da riso. con il dolce io ci vado molto d'accordo, quindi lo proporrò. Lo proporrò a mia madre, perché io invece la cucina no, sono brava su cucinare, nel senso l'ho fatto, lo faccio anche quando vivo a Roma, facevo grandi rimpatriate di amici universitari, di amici di danza, a casa mia sempre a cucinare, sempre a fare, però è un po' statica, quindi quel fatto di dover stare, tu un po' mi conosci, sono a pila avanti e indietro, di dover stare così ferma mi soffoca. Capito? Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
0: Un gesto tipicamente napoletano. Ma un gesto in che
1: gesto,
0: senso?
1: Proprio la nostra gestualità. Vabbè, oltre già la gestualità.
0: No, già che lo voglio dire, il manichese voglio di sempre. Allora, uno che mi rappresenta in modo particolare, sempre in riferimento a quello che dico prima, fatti la mano, aspetta un attimo, vengo.
1: Sì, con la mano.
0: Lamma una poche tempo.
1: È vero, tu ce l'hai questa cosa, che magari mentre c'era una riunione, una cosa, all'improvviso sparisci nel tuo mondo, sì, mo arrivo, se ne va, pensa, non so cosa fare, non è che ti abbiamo seguito.
0: Sono gli attori della compagnia che hanno paura di me, perché improvvisamente se mi arrivo, ragazzi, un attimo solo, datemi 5 minuti che devo cambiare una cosa, ma in panica, dicissimo, ci cagni mi supri in mat. Ed è successo a volte, però io dico, non ti preoccupare, anche perché a me non ho mai fatto mai problema ad un attore quando è capitato un errore in scena, anzi, ti dico di più, a volte mi diverto proprio quando l'attore sbaglia in scena.
1: E infatti lì penso che con l'improvvisazione o con quello che succede diventa.
0: Ho detto, pareva lì da fa. Invece a me piace quando a volte qualche attore incespica in qualche parola. Dio sì. Mamma, io vado, impazzisco dalle risate.
1: E qua dici, qua c'è il mio zampino, è colpa mia perché io ho cambiato magari la battuta un'ora prima, no? Sì. Invece hai Ciro un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici, che ti accompagna da sempre, da piccolo?
0: Ce n'ho una, che da piccolo proprio, anche se ormai nelle case non c'è più, o quasi non c'è più, è il rumore della moca prima mattina.
1: Che bella, sì.
0: Perché
1: sì,
0: a casa di mia madre la moca stava sempre sul fornello, sempre. Quella è l'odore della pigna, la vigilia di Natale, mia mamma metteva sta pigna sul fuoco per prendere i pinoli, praticamente.
1: Ah, proprio la pigna, quella marrone, grossa,
0: sapeva. Molto cancerogena, bellissima.
1: Infatti non si fa più.
0: Infatti non si fa più.
1: Hanno scoperto che fa male, insomma. Sì, esatto. E invece se dovessi partire lontano da Napoli, no, per un lungo viaggio, cosa metteresti nel tuo zaino per portare con te di Napoli, anche non materiale?
0: Allora, metterei sempre un copione.

0: aggiungere un copione, da aggiungere qualcosa, quello io, perché si sente l'animo napoletano nelle mie commedie, si sente, a differenza di qualcun altro che a volte hanno anche vergogna di no, dice, ma io scrivo delle situazioni molto, molto nazionali. Io dico che le nostre radici sono radici straordinarie che si possono esportare, le devi esportare in tutto il mondo.
1: E ce le dobbiamo tenere molto molto strette. Noi ci pensavamo, non l'ho detto all'inizio puntata, raccontando del progetto televisivo Caos, ci hanno chiesto per 2 anni, e ancora qualcuno lo fa, ma lo rifate, ma ritorna,
0: vero,
1: ma,
0: vero,
1: ma anche a voi.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, è vero, è vero. Però purtroppo
1: perché
0: lì...
1: poi lì hai portato tanti pezzi di te, tanti pezzi delle tue commedie, no? In TV, ovviamente,
0: sì.
1: Più
0: era quella la particolarità
1: ristretti.
0: Che noi non facevamo diciamo l'esibizione di cabaret, ma andavamo molto sullo sketch, che erano decenni ormai che non c'era più, un po' la premiata ditta, Solinghi, Marchesini, Lopez, quel tipo di televisione lì che ormai era demodé, è stata demodé per tantissimi anni, ma sta ritornando
1: come i live, come i varietà, come tutto, che bello, che bello, io amo. Allora noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con il momento vero o falso per Ciro Ceruto e altri momenti di carini in cui ti metterò alla prova, ma ci ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, come quella che è partita oggi, di grande maestro Pino Daniele, e torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Il grande maestro Pino che ci ha accompagnato con tutta una storia, ma noi siamo qua pronti, abbiamo allacciato le cinture con Ciro Ceruti ai microfoni di Rai Radio Live Napoli per vero o falso. Ciro, vero o falso, da ragazzo hai pensato seriamente che il tuo futuro sarebbe stato lontanissimo dal teatro e dalla comicità?
1: Ma falso.
0: Ti è capitato di salire sul palco senza ricordare nemmeno la prima battuta dello spettacolo?
1: Vero.
0: Dici talmente delle cose che scrivo, che faccio, ci sta. Però là è il bello, cioè dell'adrenalina.
1: In realtà, infatti, unici è successo quando stavamo in Rai, perché dovevamo registrare 8 puntate, ma erano live, erano teatrali quasi, non era una sitcom, però live. Quindi con Paolo, io e Paolo ci mettevamo gli schemi attaccati dalle quinte. A un certo punto prendevamo solo la prima battuta e l'ultima, e poi c'è. Proprio mi siamo capiti quello che succede.
0: Bravo, è vero. Come inizia qua?
1: Sì.
0: È vero. Hai mai finto di essere impegnato per evitare una cena con parenti troppo curiosi?
1: Non so manco contare quante volte.
0: C'è una tua battuta che il pubblico continua a ripeterti da anni e che ormai non la sopporti nemmeno più.
1: Sì, quella di fuori corso, specialmente. Tu pigli un caffè, la piccella rossa, uffa.
0: E che ancora oggi ti chiedono di fare.
1: Sì.
0: Almeno una volta hai riso durante una scena che doveva essere serissima. Posso dire sì.
1: Ma non ne parliamo proprio. Ci fu una volta, stavo sempre con Ciro Villani in teatro, che noi scrivemmo questo monologo serio che doveva fare questo attore. Praticamente noi facevamo vari personaggi, io avevo un saio addosso, togliendo il saio non doveva uscire niente, invece avevo dimenticato il camice bianco sotto da dottore. Però più che dottore pareva essere un salumiere. Quindi quando tolsi questo saio, mi viene a dire durante il monologo serio, noi scrivemmo, vicino a Cirolina disse: senta, da facciano quarte canna allacciate e stessa sì. E rovinammo il finale. Lo rovinammo. Questo attore, lui a noi, che eravamo i capocomici, ci convocò in camerino e disse: ragazzi, sì, dici caro, ma voi l'avete scritto, ce l'avete rovinato? Sì, facciamo noi. Sì, praticamente una figura. No, lascia perdere con questo attore, perché effettivamente se voi avete scritto un finale serio in qualche momento va sta zitta, ma devi saffi scemo. Però era più forte,
0: però
1: di
0: ci
1: noi.
0: Sta era quando ti parte non ce la puoi fare, no. Magari era pure il momento di questo attore, era il suo momento, sì. Però abbi pazienza quando la
1: ho visto, scusa umilmente,
0: quando la vena parte, no, e ci sta. Allora invece Ciro, se non avessi fatto questo mestiere ti vedresti bene come investigatore privato?
1: No, io sono molto. Io sono pigro. Agli appestaggi, no.
0: Hai mai utilizzato un'esperienza realmente vissuta per costruire un personaggio senza dirlo a nessuno?
1: Guarda, ti dico la verità: gran parte delle mie commedie derivano, diciamo, molto nascoste, velate, da esperienze personali.
0: E lo sanno loro? Sanno magari.
1: No. Faccio in modo che non. Hanno il sospetto, ma non.
0: Non si sveli completamente. Sì. Hai ricevuto più complimenti da sconosciuti per strada che da amici e parenti?
1: Senza dubbio.
0: Quello è proprio l'ABC, no? C'è stato un momento in cui hai pensato: basta, cambio lavoro?
1: Nemmeno una volta.
0: Ti è capitato di osservare una persona per pochi minuti e immaginare già una commedia intera?
1: Pochi minuti no, però è capitato qualche sera durante una cena, una pizza, un qualcosa, ho incominciato a essere attratto da una persona in particolare e incominciavo a fantasticare che poteva essere un personaggio di una commedia.
0: Bello. In fondo il confine tra comicità e follia è molto più sottile di quanto la gente immagina.
1: Io questo lo dico sempre.
0: È vero, infatti mi sa che l'ho anche sentito. Sì. Non te lo rubare.
1: La linea di confine che divide il dramma dalla comicità è estremamente sottile. Perché
0: forse
1: è
0: quando
1: normale.
0: Ciro. L'ultima puntata di Caos che avete letto,
1: sì.
0: E lì siete stati seri,
1: che
0: avevate
1: un
0: legio,
1: che ho scritto,
0: e mi sa c'è qualcosa del genere.
1: Sì, perché praticamente è vero, ma non è che l'ho inventata io questa cosa. Se tu prendi Charlie Chaplin, che per far ridere facevano le cadute, quindi il dramma, no? Uno che ride, e da lì deriva tutto. Quando tu racconti un dramma e lo racconti in maniera ironica, arriva una comicità incredibile.
0: Bello. Allora, Ciro, preparati, limited edition per te, più round, e partiamo dal primo round, il titolo impossibile. Io ti darò un titolo assurdo e tu dovrai inventare al volo, per pochi secondi ovviamente. Dici, vabbè, mi volevo rilassare un po', caccia fatica, porca. Titoli impossibili, quindi una trama di una commedia in 20 secondi, veramente breve, okay. Molto assurda. Mia suocera è un influencer.
1: E quindi io a un certo punto sono entrato in camera perché sentivo qualche rumore particolare, ho aperto la porta e ho visto mia suocera che promozionava delle calze autoreggenti per le vene varicose.
0: Sul letto, mezza nuda.
1: Perché la morte di mio suocero pensavamo che fosse stata per lei devastante, invece ha liberato tutto il suo lato artistico.
0: Ragazzi, straordinario. Invece il condominio in stato d'arresto.
1: Praticamente si è voluto risparmiare sui freni degli ascensori, perché l'amministratore aveva il vizio del gioco, praticamente si giocava tutte le quote condominiali e praticamente sono cadute giù, fortunatamente non delle persone. Mi daranno addosso tutti gli animali. Io rido molto quando capitano delle disgrazie agli animali. A me una cosa mi fa ridere troppo assai, quando un animale va a sonuaia mi fa ridere troppo. Quindi questo
0: tipo che è malato con la zampetta, soprattutto quelli
1: incidenti particolari. Infatti in chiacchiera distintiva c'era una parte dove Maria Bolognina faceva questo commissario che sbatteva sempre la pistola sul tavolo quando entrava perché innervosiva qualcosa, partiva una colpa e il cane di fronte veniva ferito a una zampetta, a una corna.
0: Carinissimo. Allora te la sei cavata bene. Adesso passiamo al secondo round, la battuta salvavita. Tu devi trovare la battuta perfetta per uscire vivo. Situazione: sei sul palco, silenzio assoluto, dimentichi tutto il copione che dici. Ti è capitato, quindi?
1: Il copione no, però dimentico.
0: Vabbè, la prima parte, dai.
1: Lo sapevo che non era magnevo parola, perché fa un effetto particolare, ed è vero, non tanto i peperoni, a me carboidrata mi cancella proprio i pensieri, cioè non lo so, è come fosse ci stesse una sorta di Alzheimer incorporato per me quando dice mangio carboidrati.
0: È troppo zucchero, infatti, no, ti ricordi, noi non mangiavamo mai. C'era gente, pizza, panini e pizzette,
1: io fui in, perché poi sono goloso, io sono molto goloso. Io non è possibile proprio.
0: Si spegne il cervello, ti rilassi troppo.
1: No, proprio di zucchero, si alza la glicemia, non so che.
0: Esatto. Allora, round 3, Napoli cambia tutto. Io ti nomino un film famosissimo. Tu devi trasformare in una versione napoletana, anche poche battute. Titanic.
1: Titanic, io quante volte ti ho detto. Quindi devo parlare con Rose, con la mia Rose.
0: Sì, quella è la scena amore, che preferisco.
1: Amore mio, quando avevo detto che non dobbiamo prendere a Pasquetto o Tagliette di Ischia, perché? A parte che mi è chiappata una giornata di merda, tutta nebbia, mo non ci stanno gli iceberg, ma uno scoglio ci osserva su gradine di freestyle.
0: Grande Ciro. Allora aspetta, sono indecisa, sono quattro, ma troppi, non ti voglio fare pure un attimo rilassare. Mission Impossible.
1: Penso che quando va che giostro non faccio manca i miei. Il montagno russo. No, ma quello proprio ne parlavamo proprio.
0: Ma pure c'è paura, sì.
1: No, a parte se c'ho paura, io, ma mi piglio proprio stomaco. Cioè, io non riesco proprio. Ma pure le macchine. Ieri siamo andati. Ho portato la bambina all'Irlandia, che è di una tristezza. Voglio l'Italia.
0: Mannaggia, guarda, veramente.
1: ma sembrano quei circhi. Tanti anni fa, ma non so se è un'epoca tua, no, perché sei molto più piccolo. Però arrivava il circo in paese, che c'è quello che vendeva i popcorn, poi faceva pure le colibris, faceva pure l'animale. Così sembra l'Irlandia.
0: Vogliamo un parco giochi più bello. Dai, ce lo meritiamo, infatti non ci vado più.
1: Io me la ricordo, quando ero piccolo io le Irlandia erano qualcosa di straordinario, di tronchi, non ci stanno più i tronchi, dai.
0: Quelli là dell'acqua, quelli belli, infatti
1: ci
0: sì.
1: C'è
0: sì.
1: Una tristezza unica.
0: Che era la cosa più bella. Produttore pazzo, hai 15 secondi per convincere un produttore a finanziare uno spettacolo che ha come protagonisti un vigile urbano, un cartomante e un parcheggiatore abusivo.
1: Allora io dico al produttore, ti chiama proprio Borrelli a fare il protagonista, così lui la foga che può avere andando contro il parcheggiatore abusivo sarebbe talmente reale, talmente reality, ma ciò che oggi si porta tantissimo, che potrebbe fare successo.
0: Quindi no, dici bastano i personaggi.
1: Sì,
0: e va
1: sì,
0: bene,
1: guarda,
0: così
1: gli
0: te
1: attori
0: lo finanziano.
1: Sono il protagonista è Borrelli, perché parla di super calciatore abusivo, in giudica che è naturgica, che è veramente qualcosa, è la parte che poi fa un lavoro straordinario il nostro Borrelli, è un coraggio incredibile.
0: È vero.
1: Se ne fossero di più.
0: E allora ci fermiamo un attimo, così ti lascio rilassare e ci ascoltiamo insieme. Andrea Sannino. Andiamo a ponere parto romantico, una bella dedica, perché lui ci canta e adesso ascoltiamo. Ci vuoi.

0: E ci vuoi tu di Andrea Sannino, noi siamo qui, siamo ritornati per salutare Ciro Ceruti, ma prima di farti andare via volevo che tu raccontassi qualcosa che bolle in pentola, o meglio se ci sono delle tappe, delle date e
1: allora io farò sicuramente un'estiva, due eventi in estiva molto importanti che sono a Villa Mascolo, che è uno spazio di circa 1000 posti, farò due serate lì probabilmente il 17 e il 18 luglio con uno spettacolo teatrale. Poi sarò un po' in giro con lo spettacolo Shit Life e poi inizierà la nuova stagione importante con tutto il periodo di Natale al Teatro Troisi, che oggi il Teatro Troisi a Napoli veramente è una realtà straordinaria, cioè ha un cartellone nazionale
0: bellissimo,
1: cioè, ha tantissimi abbonati e io ho avuto la fortuna e il privilegio di essere, diciamo, lo spettacolo di punta, che sono andato a Natale, smetto lo spettacolo di punta.
0: Io dai Ciro, ti ho trovato cartellone... cioè, in grandissima forma,
1: sì, sì.
0: Con cose bellissime.
1: Cioè, in cartellone c'è Serena Utieri, Montesano, cioè veramente un cartellone, Paolo Caiazzo, poi Biagio.
0: Dai!
1: Io sarò a Natale lì.
0: Che bello, che bello. Dai, in bocca al lupo, so che farei cose bellissime, poi ce le racconteremo di nuovo, magari tornando qui dopo l'estate o, non so, forse del periodo di Natale. E ti chiedo l'ultima cosa e poi ti lascio andare, e una parola napoletana che scegli per portarla in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Una parola napoletana specialmente per il periodo che sto vivendo in questo momento: guaglio, ci vuole solo un po' di pazienza.
0: Vai, grande, questa era Napoli senza confini. Grazie Ciro Ceruti, è stato un piacere, un onore, in bocca al lupo per tutto.
1: Mia,
0: vi abbraccio ragazzi, mi raccomando scaricate l'app di Rai Play Sound, perché potete trovare nella sezione podcast tutte le puntate se magari qualcuno si è perso qualcosa per strada. Ciao a tutti, vi abbraccio, ciao
1: ciao, ciao a tutti.

0: Una rosa, pur con una tua nomma, tenesse sempre lo stesso attore. Radio Liberato.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

RAI Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

C'è la miseria che già fa, questo caratteraccio che può fa, ed ha già aperto cor mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia, ma sai che fa?

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Respira, sospira e fa. Sei una conda, non ho vedo compartire, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa, se c'è zombie dice, ma chi è? Quando

O passeggia zoom e dice ma chi è tu? Quando passa ma fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa, si inacupate e tutto vicinate, sospira e fa, sei una bontà, sei una bontà.

che hanno le zampe palmate e non hanno le mani. Mai nessun piede ha toccato la luna, niente vaccini, ci vuole fortuna. Tutti i segreti del mondo li sai solo tu. E poi mi dici che la terra è piatta, davvero? Allora mi siedo.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, soprattutto buon lunedì 8 giugno 2026. Benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Inizia ufficialmente l'ultima settimana di questa stagione di Round Naples insieme a me, Silvio Martino, prima della sosta estiva. Sì, Waiu, siamo già giunti alla fine di questa stagione, siamo già praticamente quasi a metà giugno. Nelle prossime puntate tireremo un po' le somme, soprattutto nell'appuntamento di venerdì 12 parleremo dei principali progetti che abbiamo ascoltato e commentato insieme nel corso di questi mesi. Parleremo degli ospiti, delle rubriche e poi anche di altri programmi di Rai Radio Rev Napoli, come lo speciale Sanremo di quest'anno. Parleremo di un'altra musica, ovviamente il nuovo programma che andrà in onda fino a fine giugno, ogni venerdì alle 19, e tanto altro. Nel frattempo, oggi e nelle prossime puntate, bisogna ascoltare e commentare tante altre release. Poi ogni giorno ci concentreremo anche sulla tematica hit estive, visto che è periodo, giustamente, e visto che Napoli quest'anno ci sta regalando tantissime canzoni che potrebbero conquistare e potrebbero essere protagoniste dell'estate 2026. Oggi ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli, commentiamo anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e tanto altro. Io direi, prima di entrare nel vivo di questa puntata e degli argomenti del giorno, di partire col percorso musicale di oggi, e lo facciamo ascoltando Ste con Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole?

te all'interno di questo singolo dice: ma che giornate solo, mo appengo tutto cose e me ne vado a mare, che non è proprio un'idea così malvagia, anzi in tante persone hanno sfruttato queste prime giornate di sole, di caldo, per fare i primi bagni, e si avvicina sempre di più ovviamente il periodo delle vacanze, delle settimane, delle villeggiature e tanto altro. Comunque abbiamo ascoltato il bellissimo singolo di Stay, giornate sole, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì 8 giugno, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. E come vi dicevo, inizia ufficialmente l'ultima settimana di questa stagione, di questo programma. Quante cose sono successe in questa stagione 25-26, ne parleremo nelle prossime puntate, però ovviamente lo sapete, al centro di questo programma c'è intrattenimento e anche informazione. Continuiamo con le news, continuiamo con le rubriche, continuiamo a parlare di musica urban, indie e cantautorale da Napoli, dai dintorni di Napoli, ed ascoltare e commentare tante release di questi ultimi giorni. Prima di partire con le notizie di oggi vi devo fare una domanda, non vi preoccupate, nessun esame universitario, nessuna interrogazione a scuola, nessun esame di stato. Vi voglio chiedere: avete ascoltato la seconda puntata di Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli condotto dal grande Walter Ricci e da me, Silvio Martino? Venerdì scorso alle 19 c'è stata appunto questa seconda puntata, incentrata sulla tradizione della musica napoletana e non solo, abbiamo parlato di tanto altro, è stato un vero e proprio percorso tematico, concettuale e anche ovviamente musicale, visto che Walter è nelle vesti non solo di conduttore del programma ma anche e soprattutto di artista, sta al pianoforte, suona e canta live. In Un'altra Musica noi scopriamo delle canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno poi avuto una seconda vita nel tempo, brani magari dimenticati che poi sono stati riscoperti attraverso il cinema oppure reinterpretati da altri artisti oppure campionati nella musica moderna contemporanea, diventati la base di nuove sonorità, insomma canzoni che in qualche modo hanno dato vita a Un'altra Musica, e qui il titolo del programma. Vi ricordo che sì, questo venerdì finisce Around the Naples, ma Un'Altra Musica continuerà fino a fine giugno, ogni venerdì a partire dalle 19, e poi tutte le puntate sono e saranno disponibili anche in formato podcast su RaiPlay Sound, così come è disponibile anche ovviamente questo programma Around the Naples. Quindi vi aspetto. Nel frattempo ascoltiamo proprio Walter Ricci con O Pianoforte.

C'ha ragione Walter Ricci, dice giustamente che quando arriva la musica parte pura festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Retro Rave Napoli, un singolo estratto da Neapolis Mumble, suo ultimo album rilasciato a gennaio di quest'anno, precisamente il 16 gennaio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, italiana e anche, mi verrebbe da dire, internazionale, perché è sì uscito Neapolis Mumble di Walter Ricci, ma anche Tutto è possibile di Emanuele, quindi c'è stata una concentrazione musicale da Napoli eccezionale e soprattutto di grande qualità. Comunque io e Walter vi aspettiamo ogni venerdì a partire dalle 19 con un'altra musica. Vi spoilerò che l'argomento di questo venerdì e di questa settimana quindi saranno i sample, i campionamenti e tanto altro. Non vi dico altro, però partiamo con le news di oggi, lo facciamo ovviamente da Napoli, e partiamo ascoltando e commentando insieme altre release di queste ore e di questi giorni, e anche vedendo come hanno debuttato parecchi singoli nelle classifiche napoletane. Partiamo proprio da un debutto importante, che è quello di Emanuele, quello di Juelier, che giovedì scorso ha droppato quasi a sorpresa il suo ultimo singolo estivo, e cioè Autorità, un singolo estivo che in realtà non ha niente di estivo a livello di sonorità, anzi va completamente in contrasto con la vibe di queste settimane e di questi giorni. Comunque Juelier ovviamente ha debuttato al primo posto nelle charts, infatti venerdì era primo in classifica, poi è sceso di qualche posizione, sabato ha debuttato al primo posto Cuore Rotto, l'ultimo singolo di Tony Boy di cui parleremo, ma comunque macina dei numeri altissimi questo nuovo singolo Autorità, che in questo momento sta intorno al quarto posto, fa più di 350.000 streaming ogni 24 ore praticamente, come se fosse una hit estiva. Emanuele è stato molto fedele a quello che ha sempre detto nei brani, anche in Ricchezza, il brano che apre Il Coraggio dei Bambini, il suo secondo album ufficiale, c'è una barra in cui dice che non farà mai una hit estiva proprio con i canoni e i dettami di una canzone che va bene per l'estate, e in questo 2026 l'ha dimostrato con la release di Autorità che ascoltiamo. Juelier, Autorità.

0: Signori, c'è poco da dire se non è una grande hit. L'ultimo singolo di Joelier, Autorità, una canzone dalle atmosfere crude, musicalmente un brano molto diretto, senza particolari concessioni, come dicevamo, alla leggerezza estiva. E questo è un singolo che è stato incluso all'interno dell'edizione digitale di Tutto è Possibile, cioè del suo ultimo album. Ora, come abbiamo detto anche venerdì, ne abbiamo largamente parlato nella scorsa puntata di questo programma, che fine ha fatta la Deluxe Edition di Tutto è Possibile? Esiste un Tutto è Possibile atto secondo? Anche perché nel videoclip di Autorità, Emanuele nei primi secondi spoilera un pezzo nuovo dalla vibe molto trap, quindi insomma vengono alimentate ancora di più le indiscrezioni e i dubbi riguardo questa Deluxe Edition. Non sappiamo ancora niente di ufficiale, ovviamente, per qualsiasi notizia, novità, lo faccio sapere on air in Around Naples. Nel frattempo Emanuele ha iniziato anche il suo tour negli stadi con la data zero a Termoli il 6 giugno, cioè sabato, un tour che continuerà a Milano, Roma, Messina, per poi chiudersi per quanto riguarda gli stati a Napoli, a casa sua, allo Stadio Diego Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno. Poi continuerà a suonare live quest'estate per i festival, Firenze, Bari, insomma un'estate parecchio intensa anche per Emanuele.
1: Calma,

Salsa Maghreb di Saif. Continuiamo a parlare delle tante uscite musicali da Napoli degli ultimi giorni. Siamo sempre nell'urban napoletano. Dopo aver parlato di Emanuele, dopo aver ascoltato il suo ultimo singolo Autorità, parliamo di un altro esponente del rap napoletano e dell'urban, e cioè Cecchi, che venerdì scorso ha droppato il suo ultimo album, il suo nuovo disco, che si chiama La Giungla di Cemento, tra l'altro con una copertina molto evocativa e molto fotografica. In questo disco ci sono 11 canzoni e 3 collaborazioni. Il disco si apre con la title track, che è proprio La Giungla di Cemento. Il secondo brano si chiama 7 su 7, il terzo Picasso, il quarto Due Strane in collaborazione con LDA, che tra l'altro è quello che ha debuttato meglio nelle charts di streaming tra questi 11. Il quinto brano si chiama Safari di Guerra, il sesto Mafia, poi c'è Straight Out a Napoli Est featuring Clementino come settimo brano, l'ottavo Anima, il nono Antonio, il decimo 16 anni in collaborazione con DDM, e l'undicesimo si chiama La Giafà. Cecchi sicuramente rappresenta uno dei nuovi volti e una delle nuove voci dell'urban napoletano. Tra poco commentiamo il progetto, ne ascoltiamo prima un estratto. Cecchi, Picasso.

Potrebbe tranquillamente essere un prodotto statunitense per la vibe, per il sound. Invece un singolo estratto dall'ultimo album di Cecchi che si chiama La giungla di cemento. Abbiamo ascoltato Picasso su Rai Radio Rave Napoli. Complimenti anche al producer, se non erro Wizzy, e a tutti i producer che hanno lavorato a questo progetto per l'impronta musicale che hanno saputo dare a questo album, molto identitaria e molto appunto sullo stile boom bap, rap, hip hop statunitense. Complimenti a Cecchi che attraverso questo progetto ha sviscerato diverse tematiche centrali della sua musica, come la vita nelle periferie napoletane, in particolare il quartiere di Ponticelli. Più che raccontare la strada in maniera romantica, c'è chi ha descritto un ambiente fatto di contraddizioni, difficoltà, ambizione e ovviamente desiderio di riscatto. C'è chi ci ha portato ancora una volta dentro al suo mondo con Giungla di Cemento, un mondo fatto di periferie, di palazzi, appunto di una giungla di cemento, no? In cui gli alberi sono i palazzi, sono le case. E musicalmente, come vi dicevo, è un progetto molto interessante che si inserisce appunto nella nuova scena urban napoletana. Noi praticamente giorno dopo giorno scopriamo tanti altri artisti dalla scena urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo e commentiamo tante release. Complimenti a Cecchi. Noi ci spostiamo dall'urban al funk partenopeo e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo dei Furia, Astrofunk.

Bazzot. Sempre eccezionali i Furia con Astro Funk, il loro ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, in cui ovviamente il funk è centrale, ma il funk è una componente che sta in praticamente tutte le loro canzoni. In questo singolo in particolar modo giocano molto su un funk rimodernizzato, moderno, e criticano anche l'intelligenza artificiale, criticano la smania di viralità, di popolarità sui social. Dicono che la musica è della gente, delle persone, e deve sempre nascere dalle persone e dalla creatività degli artisti. Complimenti a Wagyu per quest'ultimo singolo, che sicuramente ci accompagnerà insomma nei prossimi mesi e durante quest'estate 2026. A proposito di funk, venerdì scorso abbiamo ascoltato anche l'ultimo singolo di Leo Pesci che si chiama Mossend, un'altra grande hit funk. Ovviamente per ascoltare tutte le precedenti puntate di questo programma potete aprire l'applicazione o il sito internet RaiPlay Sound e andare sulla pagina appunto di Around the Nipples. Proseguiamo con la musica, poi parliamo, ascoltiamo, commentiamo altre release dai Torri di Napoli, Tiziano Ferro e Lazza, perdono.

Ecco, a proposito di hit estive, il signor Gennaro da Mugnaro di Napoli, che abbiamo appena ascoltato con Flamenco Paranoia, ha detto: ma sapete che c'è di nuovo? Io al posto di fare una canzone estiva faccio un intero album che ha questa vibe appunto più leggera, più calda, più estiva, e cioè Amatore, suo ultimo disco molto apprezzato che abbiamo ascoltato e commentato insieme. Infatti all'interno di questo album c'è ovviamente Ossessione, che ritroveremo anche più tardi parlando delle classifiche Fimi dei singoli più venduti in Italia, ma c'è anche Flamenco Paranoia, che abbiamo appena ascoltato, c'è Malati in collaborazione con Saif, c'è Mala Suerte, c'è Adrenalina, tutte canzoni che potrebbero essere delle papabili hit di quest'estate 2026. Vedremo, e solo il tempo ci darà le risposte che cerchiamo anche per quest'altra stagione calda che ormai sta arrivando, che ormai è alle porte. Comunque continua l'ora di oggi, lunedì 8 giugno, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Stiamo parlando di un po' di release da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato diversi singoli, album, Joelier, Cecchi, Furia, proseguiamo parlando di altre canzoni uscite in queste ore, in questi giorni. E sempre a proposito di canzoni estive, venerdì scorso è uscito l'ultimo singolo di Merck e Cremont, un duo di producer che hanno scelto i The Colors e Serena Brancale per la loro personale hit di queste settimane e di questi mesi. Questo brano è dedicato alla città di Napoli, e parte degli artisti insomma che hanno creato questo singolo sono napoletani, cioè i The Colors. Ascoltiamo Partenope.

dopo Astrofunk dei Furiaga, abbiamo ascoltato prima, continuiamo nel percorso musicale di oggi con altro sound, questa volta funk pop. Abbiamo ascoltato Partenope, l'ultimo singolo del duo di producer Merck e Cremont in collaborazione con The Colors e Serena Brancale. Direi che hanno scelto dei nomi piccoli per fare la loro hit estiva. Naturalmente sto scherzando, sono grandissimi artisti eccezionali. Tra l'altro i The Colors hanno preparato anche un album che speriamo possa uscire quanto prima, dovrebbe essere anticipato dagli ultimi due singoli che hanno rilasciato, tra cui c'è anche Rolling Stones, una canzone che sicuramente andrà molto bene nelle radio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Comunque complimenti a Serena, ai The Colors e a Merck & Cremont per questo singolo, cassa dritta, chitarre funk, percussioni mediterranee, un brano che promette già di essere una delle hit dell'estate 2026. Dai dintorni di Napoli venerdì scorso sono usciti tanti altri progetti molto interessanti, come Stable Music, l'album di debutto di Ivan B, come EOG di Minero, come Mediterraneo dopo il mare, la deluxe edition dell'ultimo album di Brescia. Sono usciti diversi singoli che approfondiremo, tra cui Cuore rotto di Tony Boy, che ha conquistato, come dicevo all'inizio dell'ora, il primo posto. È uscito anche il mixtape 24/7 di Chef P, un mixtape che ha un'idea molto hip hop, cioè Chef P ha remixato tante canzoni già edite in questo mixtape in free download, che contiene insomma delle collaborazioni, dei brani molto importanti. C'è Gue, Shiva, French Montana, Arti 5, Lazza, Marra, Jul, Baby Gang, Simba, Fibra, La Cream, Snoop Dogg, I Club Dogg, Amy Skilla, Justin Bieber, Tony Boy, Sfera Ebbasta, insomma un progetto molto interessante fatto per pariare. È uscito anche il primo brano di Polo Nord, il nuovo progetto di Massimo Pericolo, che è una posse track con tutti gli artisti che fanno parte di questo nuovo progetto. È uscito un nuovo singolo di Baby K estivo che si chiama Tuca Macarena, è uscito un nuovo brano di Francesca Michierini che si chiama Strega Comanda e ha droppato un nuovo singolo anche Tormento in collaborazione con Comi. Questo brano si chiama Fredda come l'inverno ed è il secondo brano di fila che droppa Tormento, che sia in arrivo anche un album da parte di Tormento, speriamo. Nel frattempo ascoltiamo quest'ultimo singolo, Fredda come l'inferno.

momenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

Fredda come l'inferno, Tormento Ercomi, una delle tante uscite musicali della settimana scorsa. Chiudiamo questo argomento per l'ora di oggi e proseguiamo con le news di questa puntata. Parliamo delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Praticamente a distanza di pochi giorni, perché ne abbiamo parlato anche venerdì, vediamo cosa è cambiato e vediamo la scorsa settimana cosa è stato maggiormente ascoltato e venduto appunto nel mercato musicale italiano. Ci sono diverse new entry molto interessanti in classifica e anche tanti progetti che salgono per l'effetto dei concerti, dei live che stanno facendo gli artisti e dei tour che sono iniziati proprio in questi giorni e che dovranno iniziare nei prossimi giorni. Ad esempio, Sono un grande, la Drax Edition di Tiziano Ferro, che ha da poco iniziato il suo tour, è salita di ben 18 posizioni rispetto alla settimana scorsa, posizionandosi al 12° posto la scorsa settimana. Al 10° posto c'è Paul McCartney con The Boys of Dungeon Lane, al 9° Tutta vita sempre di Olly, all'8° dei Beat Rarmas Photos di Bad Bunny, al 7° Amatore Zamorei J, che scende di 4 posizioni. Al 6° posto c'è Tutto è possibile di Emanuele, che vi faccio vedere salirà la prossima settimana perché appunto è iniziato il tour di Juvelier negli stadi. Al 5° c'è una new entry, e cioè Per sempre sì, l'ultimo album di Sal Da Vinci, che debutta molto bene nelle classifiche italiane. Al 4° posto c'è Ryan Ted Mixtape di Tedua. Al 3° un'altra new entry, e cioè Io, l'ultimo album di 18K, debutta al 2° posto MM volume 5 di Madman. Al 1° posto però c'è sempre Vangelo di Shiva, l'ultimo album del rapper di Milano, che sta conquistando le classifiche da un po' di settimane a questa parte. Ascoltiamo un singolo estratto dal miglior nuovo debutto in classifica, e cioè da MM volume 5 di Madman. Questo è Fuori dai Radar.

rap, incastri, flow, metriche. Insomma, Mad Men è tornato in grande stile con MM Volume 5, il quinto capitolo della sua storica saga di mixtape, che, come abbiamo visto, sta al secondo posto delle classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. In questo caso abbiamo ascoltato Fuori dai Radar, un singolo estratto proprio da questo progetto. Passiamo dalla classifica degli album a quella dei singoli. Anche qui ci sono diverse sostanziali differenze, molte new entry. Ad esempio salgono diverse canzoni estive, come Buon Vento, l'ultimo singolo di Jovanotti Alfa, che sale di ben 11 posizioni, sta ora al 14° posto. Al 13° c'è Davvero Davvero di Artifive, sale anche Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, sale Canzone d'Amore di Emanuele, D'Addio di Brescia all'ottavo posto, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari al 7° posto, Obsessed di Cheveanna al 6°, Bad Bad Bad di Shiva e Jolier al 4° posto, sale di 4 posizioni Al Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Deri. Al 3° posto c'è Swag Music di Artifive, al 2° sempre La Testa Gira di Fede Palma, Nitte De Mischilla, e al 1° posto c'è sempre il signor Gennaro dal Mugnero di Napoli con Ossessione. A prescindere dalle altre canzoni che verranno rilasciate, sicuramente una grande hit di quest'anno, che sta dominando le classifiche FIMI da ben 15 settimane di fila, cioè sta al 1° posto da praticamente che è uscita dal Festival di Sanremo di quest'anno. Vedremo per quanto durerà ancora questa posizione e vedremo come andrà e continuerà a macinare numeri nelle charts digitali di streaming. E con questo chiudiamo questa parentesi, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora. Di Wonder Girls.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione.

Siamo arrivati praticamente alla fine dell'ora di oggi, lunedì 8 giugno di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, prima puntata della settimana e questa è l'ultima settimana della stagione di Around Naples. Già mi mancate, no? Ma ci sono altre ore da passare insieme, altri giorni e ci sono tante altre cose da dire, tante altre canzoni da ascoltare e commentare insieme. Oggi, a tal proposito, abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release, soprattutto da Napoli, Juelier, Cecchi, Furia, abbiamo parlato di Merck & Cremont, della loro hit Partenope insieme a The Colors e Serena Brancale, abbiamo commentato altre release e le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento Nair con questo programma, ci sentiamo dalle 15 alle 16 dal lunedì a venerdì prossimo, a venerdì 12 giugno, perché poi c'è la sosta estiva, ci risentiremo direttamente dopo l'estate, poi c'è la replica alle ore 22 e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Replay Sound. Around Naples con me Silvio Martino vi augura un buon pomeriggio, una buona serata, ci sentiamo domani sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di un progetto che guarda la musica con attenzione, qualità, respiro internazionale. Sono con noi Cappuccio Collective Smoot, un collettivo che ruota attorno a tre musicisti fondatori: Mimmo Cappuccio, che è il direttore artistico, compositore, arrangiatore e nonché chitarrista; Annina Galliano con la sua bellissima voce; Cristina Massaro, che accompagna con il suo pianoforte le tastiere, insieme a Claudio Poggi per Club Music. Il loro nuovo album si intitola Breeze ed è un lavoro che si muove intorno al territorio dello smooth jazz con forti influenze soul e funk, pubblicato da Club Music e Mare Chiaro Edizioni Musicali con distribuzione Believe. Un disco che valorizza la scrittura, gli arrangiamenti e l'eleganza del suono e che vede la collaborazione di musicisti di primo piano della scena internazionale, tra cui Nico Resenji, ospite speciale anche nei concerti in Brasile. Tra poco parleremo del progetto, del disco Breathe e del percorso che ha portato il collettivo sui palchi internazionali a partire dal Blue Note di Rio de Janeiro.

0: Abbiamo ascoltato You Know Me Better, The Cappuccio Collective Smooth, che ci introduce subito in un mare diverso, dove le onde non sono tutte uguali, dove il pop non appiattisce ogni sfumatura, ma siamo davanti ad un oceano, dove le correnti cambiano colore, ritmo, profondità, e nel mondo della musica ascoltare i Cappuccio Collective Smooth significa andare oltre la superficie, immergersi in profondità, e si capisce subito che la loro cifra stilistica è quella della raffinatezza. Abbiamo oggi il piacere di avere qui con noi in studio il trio, a partire dal direttore artistico, chitarrista, compositore, arrangiatore, produttore, Mimmo Cappuccio. Ciao Mimmo, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti.
0: E buonasera per la replica.
1: Buonasera per la replica, quindi ci siamo già organizzati.
0: La tua voce, Annina Gagliano. Ciao Annina.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Cristina Massaro al pianoforte e alle tastiere.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Partite da esperienze personali diverse. Come vi siete incontrati? Come nasce il trio Cappuccio Collective Smooth?
1: Questo è un progetto che nasce un po' nel periodo della pandemia. Avevo delle idee da buttare giù, il mio studio di registrazione si era un po' fermato, gente che andava e veniva non ce n'era più, e mi sono un po' concentrato su me stesso e ho tirato giù delle melodie. Poi mi è venuta in testa di fare un disco. Ovviamente le composizioni, diciamo, si ispiravano un po' al mondo musicale che io amo e che amavo da ragazzo, insomma, quello dello smooth jazz, cioè quando il jazz si incontra con il funk, il soul, quindi il periodo fine anni 70-80, e per cui avevo veramente voglia di creare un progetto che evocasse quel mondo, ma non volevo fare un disco da chitarrista, insomma, ce ne sono tanti, quindi da produttore mi sono chiesto che senso avesse fare un progetto del genere. E perché sono anche amante delle canzoni, ho pensato subito ad una voce femminile, per poter realizzare dei brani inediti, celebrativi di quel mondo.
0: E come hai scoperto Annina? E
1: così per caso sulla rete, perché ho visto un suo video con l'improvvisazione, faceva uno scatto molto bello, quindi mi sono incuriosito e l'ho contattata e gli ho parlato di questo progetto. Abbiamo iniziato a lavorare a distanza perché la pandemia ovviamente ci dà queste indicazioni, e così poi sono iniziate a nascere le prime canzoni. Poi quando è finita la pandemia abbiamo deciso di mettere su un gruppo e ho pensato che bisognava trovare i musicisti, insomma,

0: avevamo già delle forme, una prima forma di canzone, bisognava arrangiarle, quindi volevo arrangiarle con un gruppo, non volevo stare trincerato dietro allo studio, anche un po' stanco del lavoro di studio di registrazione che è abbastanza settico, molto freddo, quindi volevo proprio un suono caldo. E quindi ho detto a Nina: se conosci pure tastierista.
1: E a te, Nina, che impressione ha fatto Mimmo? Cosa hai pensato quando l'hai conosciuto?
2: Sì, il primo incontro con Mimmo è stato da subito particolarmente,
1: diciamo scioccante.
2: Dal punto di vista musicale c'è stata subito un'intesa, cosa che non è scontata in questo ambiente. Tramite poi la nostra collaborazione io ho avuto anche un po' l'opportunità di riconoscere, di approfondire nuovamente degli artisti che facevano parte della mia formazione musicale, però non avevo approfondito abbastanza, e quindi mi ha fatto anche avvicinare a questo genere che era per me sicuramente conosciuto, perché vengo da una formazione jazzistica però più classica, ma ho sempre avuto voglia di rimodernizzare un po' questo stile del jazz classico, e quindi tramite Mimmo ho avuto l'opportunità di farlo. E abbiamo poi inserito anche Cristina, con cui già collaboravo, e abbiamo trovato, direi, un connubio perfetto.
1: Tre, il numero perfetto, e Cristina era proprio quello che mancava, che con il suo piano riesce a fondere e a traghettare.
3: Sì, era quello che mancava nella maniera più assoluta. Abbiamo poi lavorato insieme, abbiamo buttato giù anche dei brani nuovi.
1: Che significa per voi avvicinare il jazz al pop, senza far perdere la sua unicità, però renderlo più vicino alle masse?
3: Il nostro obiettivo primario, forse non è corretto dire semplificarlo, perché poi comunque i nostri brani sono...
0: Sembrano facili, ma poi non lo sono. Infatti quasi tutti i musicisti che entrano nel progetto, nei live, ma sembravano facili.
1: Ma è sempre così, rendere le cose più semplici è ancora più difficile.
0: Sì, facili, perché in effetti rispettano la forma canzone. Cioè ogni brano si adegua ad una forma canzone, che è quella della strofa, il ritornello, insomma, che quindi magari c'è questa sottovalutazione del pop, come dicevi tu, di qualcosa che sì, vabbè.
1: I jazzisti si considerano spesso musicisti di nicchia, dei puristi, motivo per cui lo smooth jazz è visto a volte come una nota fuori dal coro. Mimmo, come hai vissuto questo confronto?
0: Ma guarda, questa è una domanda un po'... metti un po' il dito sulla piaga, almeno per quanto mi riguarda, perché io credo che c'è una sorta di bigottismo su questo concetto. Mi riferisco sempre chiaramente all'Italia, perché si continua a fare del jazz tradizionale in una maniera un po' datata, un po' superata. E a parte che il jazz è un po' la mamma di tutti i generi musicali, per sua matrice, per sua genesi, anche per come nasce, per la storia degli africani portati in America, l'incrocio delle varie culture, eccetera eccetera, non ce lo dobbiamo dimenticare che è un genere musicale che nasce proprio dall'unione, dalla commistione di razze diverse.
1: Anche il brano che abbiamo appena ascoltato nasce proprio dalla fusione di mondi diversi, creando un ponte tra Italia e Brasile, perché vanta la collaborazione di un grande del jazz come Nico Resenci.
0: Sì, questo brano, proprio in virtù del jazz, nasce in collaborazione, perché lo smooth jazz, che è un po', come dire, l'incrocio, ecco, di queste culture, si incrocia anche con il Brasile, si incrocia anche con la bossa nova, quindi ovviamente l'incontro con Nico Resenci evidenzia, sancisce un po' questa intenzione di sdoganare in qualche modo il progetto, perché in Italia purtroppo risentiamo di questa collocazione nella nicchia, e quindi ovviamente il fatto di poppizzare le melodie per alcuni puristi diventa un po' una sorta di oddio, un po' di
1: un'eresia.

0: E questa era Breath, la title track di questo disco, che tra l'altro so che sta andando molto bene. Qui a Nina so che c'è anche molto di te, non solo per l'interpretazione e la tua bellissima voce, ma il testo del brano scaturisce proprio dalla tua penna. Qual è la genesi e anche il tormento da cui nasce questo brano?
1: Diciamo che in generale, un po' in tutti i brani del disco, ho voluto mettere, appunto, come dicevi, un po' delle mie esperienze personali, da cui traggo spunto, perché in qualche modo alcune esperienze un po' di disagio, nel senso che penso che l'artisticità, la creatività nasca dal disagio, e quindi esperienze personali di questo tipo da cui poi trarre qualcosa anche di positivo, nelle quali poi le persone possano anche un po' immedesimarsi, perché sono situazioni che bene o male un po' tutti viviamo nella nostra quotidianità. In questo brano si parla proprio di ritornare a respirare dopo una situazione difficile, dopo qualcosa che ci opprime, ed è un po' anche quello che musicalmente abbiamo cercato di esprimere.
0: E per te invece, Cristina, accompagnarla, trovare le note giuste, fondere il tuo pianoforte con la sua voce?
2: Sì, esattamente, poi quello forse il punto di maggior interesse, fondersi e entrare nella sua emotività anche in qualche modo. In effetti questo brano l'abbiamo scritto proprio così: Anna, guarda, ho degli accordi, provo a cantarci qualcosa sopra, ed è venuto fuori così, quasi anche nell'immediato. È stata una cosa proprio quasi estemporanea.
0: Come nasce la vostra collaborazione? Come si sviluppa? Come lavorate di solito?
2: Dipende, magari ci sentiamo, mi muovo un'idea, ci ritroviamo nel suo studio, oppure Anna, Cri, passa da me, ho qualcosa da farti sentire, e poi ci troviamo tutti e tre e buttiamo giù qualcosa di anche più definitivo rispetto ad un'idea che è un po' più aleatoria.
0: A dicembre avete suonato al Blue Note di Rio de Janeiro. Che ha significato per voi approdare ad una dimensione internazionale?
3: Io direi che questa è una grossa opportunità per questo progetto, perché quando abbiamo deciso di realizzarlo sapevamo che sarebbe uscito un disco in un territorio un po' ostico, no?

perché l'Italia è sempre un po' più verso il pop, il rock, il jazz, cioè non c'è questo genere musicale. E quindi il nostro obiettivo è stato dall'inizio quello di guardare l'Europa. Non mi sarei aspettato di saltare l'Europa e di andare direttamente in Brasile, quindi ottimo risultato per una serie di combinazioni. Ovviamente abbiamo incontrato l'Esenci e quindi grossa soddisfazione quello di passare attraverso un territorio che è un po' la mamma della bossa nova, uno dei generi che si mixa insieme a tutti gli altri per arrivare alla genesi dello smooth jazz.

0: E abbiamo ascoltato Ake La Noichen. Questi sono tutti brani originali, dalla composizione delle musiche ai testi, come raccontavamo prima, ma ci sono anche molte collaborazioni, molti featuring. Qual è stato il criterio che vi ha guidato nella scelta dei collaboratori che hanno suonato e cantato con voi?
1: Ripeto, volevamo fare un progetto che fosse in partenza già internazionale, quindi ci siamo posti subito l'obiettivo di ricercare i musicisti un po' stranieri, ma non perché gli italiani non fossero all'altezza, anzi, e perché io volevo dare, da produttore artistico del progetto, un taglio completamente internazionale, sin dalle radici del disco, quindi dalle registrazioni. Per una serie di combinazioni poi abbiamo incontrato Ramon Montagnier, Mark Sherman, e quindi li abbiamo tirati dentro al progetto.
0: Anina, che difficoltà hai incontrato a tradurre il tuo pensiero in questa lingua che mescola l'inglese al napoletano in una continua contaminazione di linguaggi?
2: Sicuramente, in quanto il genere lo prevede, diciamo che scrivere in inglese è un po' necessario, però allo stesso tempo può essere una cosa positiva o meno, perché il filtro della lingua in qualche modo può aiutare a essere anche forse un po' più sinceri, un po' più spontanei rispetto invece magari allo scrivere in italiano. Però è stata anche la prima volta che ho scritto in inglese e non nella mia lingua, ma ho scoperto man mano facendolo che in realtà mi piace anche di più. Mi sento proprio più me stessa nel farlo.
0: Parliamo di smooth jazz, però nascosta tra queste nuove tracce c'è anche una profonda anima soul. Cristina, quanto c'è di soul in questi brani e quanta anima ci metti anche nell'interpretarli?
3: Sicuramente il soul è uno dei generi a cui si rifà lo smooth jazz insieme al funk, e quindi sì, assolutamente, c'è molto di soul e c'è molto anche di noi, chiaramente.
0: Di solito lo smooth jazz si ispira a degli altri artisti, da Al Jarreau a George Benson, Marcus Miller, Anita Baker, però dici molto ci mettiamo anche del nostro, del tuo. Tu di solito a chi ti ispiri, e se c'è qualcuno a cui ti ispiri particolarmente, e quanto invece trovi anche dentro di te delle matrici autonome da interpretare con il tuo linguaggio musicale?
3: Io sono sicuramente una ragazza degli anni 90, quindi c'è tutto quello bagaglio anche pop, se vogliamo, che va da Michael Jackson, Lisa Stanfield, per esempio, dei ricordi da piccolina, che amavo molto Lisa Stanfield, quindi sicuramente ho parecchio da cui attingere relativamente ai miei ricordi. Poi certo le esperienze anche di studio, le esperienze personali, è tutta una commistione di tante sfumature.
0: Io so che tu suoni con tanti artisti, cioè Mimmo è riuscito a portarti nel suo trio, però tu collabori anche con altri artisti. Quanto è importante avere esperienze diverse e confrontarsi con artisti diversi?
3: È sicuramente importantissimo e formativo, anche se ho preso la decisione di focalizzarmi molto più sul progetto Cappuccio Collective da questo momento, quindi in anteprima, insomma.
0: Ti distaccherai da tutte le altre collaborazioni per concentrarti?
3: Sì, assolutamente sì, anche perché un progetto...
0: Perché lui è un po' severo, ti sta guardando, dice... Non...
3: È un progetto molto in crescita, quindi è giusto...
0: Puntare su questo.
3: Sì, sicuramente.

0: Ed era It's No Easy, e niente facile anche portare il jazz ovunque, farlo ascoltare e far appassionare le nuove generazioni e soprattutto i giovani. Quanto è stato difficile per te, Mimmo, e che significa veicolare il jazz in quest'altro modo più, appunto, più smooth, più dolce?
1: Ma guarda, a me è venuto un po' tutto spontaneo. È un amore che ho per quegli anni, per quel mondo che è quello che mi ha preso quando ero ragazzo. Ascoltare all'epoca Al Jarreau, Earth, Wind and Fire, avvertivo un'emozione diversa anche quando ascoltavo altri tipi di musica. Quindi quando è arrivata la pandemia è stato facile per me entrare subito a scegliere l'angolo musicale sul quale concentrarmi, perché mi veniva naturale. Anzi, quando realizzavo delle produzioni anche per conto terzi, perché come ti ho detto ho lavorato come produttore artistico, spesso qualcuno, qualche discografico, però qua sei troppo americano. A volte dovevo tornare sui miei passi perché mi veniva spontaneo realizzare delle cose un po' più col sapore americano. Qualcuno addirittura mi dice: ma tu che ci fai qua in Italia? E io rispondevo: non lo so. Quindi è un po' tutto naturale. Questo progetto per me è tutto molto spontaneo. E la cosa che mi piace è aver incontrato Annina e Cristina, che sono veramente molto veraci, sono molto spontanei. Sarà per questo che si è creata questa sorta di alchimia tra noi e che ovviamente porta poi alla produzione di queste tracce.
0: Che poi comunque lo smooth jazz ha avuto sempre successo, perché se vogliamo anche Sade si può inserire.
1: Sì, diciamo Sade è un po' l'icona degli anni 90 che prosegue, perché all'inizio quando c'è stata la commissione dei generi non c'era nemmeno, non era coniato questa declinazione smooth jazz, niente, era... Addirittura ci sono stati artisti che hanno accarezzato la famosa disco music, insomma. E c'erano delle tracce anche di George Benson come Give Me the Night, che entrava nelle programmazioni da discoteca all'epoca, perché era proprio la disco music. Quindi guarda quanto un jazzista riesce a allargare i propri orizzonti e addirittura ad accarezzare questo mondo della disco music, che sembra così un po' più becero, un po' più banale. Però ti ripeto, parliamo degli anni 80, quindi era, come dire, un po' un periodo di fermento, di mix un po' anche delle culture e delle sperimentazioni. Poi arriva Sade, che in qualche modo attraversa anche un brano suo che è molto per, infatti era proprio coniato questo
0: smooth, forse parte proprio, sì, da lei.
1: Questo non lo so, però da quel momento in poi mi sembra di aver capito che c'è proprio una coniare per mettere in questa parola un po' quel mondo lì.
0: Quindi, come diceva anche Cristina, Nina, è giusto concentrarsi su questo progetto, perché lo smooth jazz già in passato ha entusiasmato le masse, è diventato di fama internazionale conquistando tutte le generazioni. Sì. Di solito quando si parla di jazz però si parla anche molto di improvvisazione. Quanta improvvisazione c'è nello smooth jazz?
2: Diciamo che il motivo per cui mi sento anche molto vicina allo smooth jazz è proprio perché, come qualsiasi forma di jazz, prevede libertà improvvisativa, e è un giusto connubio tra quella che è la forma canzone, che strizza un po' l'occhio al pop, e quella che è la parte improvvisativa. Infatti è uno dei momenti che amo di più, quello di improvvisare sul palco, perché il momento in cui mi lascio completamente andare, c'è un grande interplay anche con Mimmo. È un momento in cui, nonostante spesso il pubblico un po' meno attento possa annoiarsi durante alcuni momenti improvvisativi, di quando suoniamo e di quando lo facciamo, mi piace che il pubblico si sente partecipe, perché è un'improvvisazione meno magari strutturata, legata a quella particolare scala, a quel particolare accordo, ma è un'improvvisazione che vuole arrivare, che viene dall'anima, sanguigna, esatto, un po' selvaggia, ed è quello che è il momento che preferisco di più dei nostri live.
0: Ogni disco ha una sorta di fil rouge. Qual è secondo te, Cristina, quello di Blitz?
3: Forse la coesione, lo stare insieme e la scrittura, questo secondo me è il fil rouge. La condivisione in particolare. È davvero il nostro universo messo in compact disc, quindi sì, ti dico che è la condivisione. Forse aggiungerei anche delle melodie intense, semplici, che sono supportate da un arrangiamento funzionale e fruibile, secondo me, molto radiofonico in qualche modo.

0: E questo era Jazz Will Find Its Way. Mimmo, avete lavorato con musicisti straordinari di levatura internazionale, da Ramon Montagnera a Tamir Keys, Nico Resenci, Mark Sherman. Cosa avete imparato da loro? In che cosa sono speciali al di là del grande talento artistico?
1: Abbiamo imparato l'umiltà, o meglio, più che imparato l'umiltà, constatato l'umiltà dei musicisti internazionali, con atteggiamenti veramente molto semplici anche nella relazione, nel quotidiano. Invece, devo dire, non perché devo stare sempre lì a sparare sulle nostre cose, ma devo dirlo purtroppo perché gli italiani, o i musicisti italiani, sono sempre un po' più altezzosi, soprattutto, come ti dicevo, i puristi, no? Che poi mi chiedo di cosa. Quando la musica è un linguaggio universale, no? Dovrebbe essere al servizio delle emozioni, quindi mi sembra un po' strano l'atteggiamento. Invece dai musicisti internazionali abbiamo apprezzato un po' tutte la grande umiltà e il mettersi a disposizione e al servizio della musica, non delle persone, oppure di una sorta di curriculum per il quale io mi metto o meno a disposizione di un'idea musicale.
0: Jazz Will Find Its Way. Dove sta portando, Cristina, il progetto Cappuccio Collective Smooth?
2: Le prospettive sono sicuramente quelle di suonare in Europa. Insomma, dal Brasile all'Europa speriamo possa essere abbastanza un passaggio.
0: Ti aspettavi che così poco tempo raggiungeste, diciamo, delle latitudini così lontane, ma in realtà anche così vicine?
2: Assolutamente no. Siamo estremamente emozionati e felici e siamo molto grati.
0: Invece, Anina, se tu potessi collaborare con un artista del passato ma anche del presente, chi sceglieresti? Di quelli con cui già non avete lavorato, perché già avete lavorato con tanti.
3: Del passato piacerebbe molto a Jarreau, perché anche tramite il mio percorso in conservatorio, approfondendo quest'artista, ho scoperto, come dicevo prima, quanto per me è importante improvvisare. Lui sembrava quasi che trascendesse dalla realtà nel momento in cui improvvisava, perché non era più una voce, era uno strumento ritmico. Io ero completamente affascinata, sono ancora affascinata ogni volta che lo ascolto, da questa capacità di rendere la voce un vero e proprio strumento, e da lui ho accolto proprio questa improvvisazione sull'aspetto ritmico. Del presente mi piacerebbe molto Serena Brancale, perché la trovo un'artista poliedrica che riesce un po' ad unire sia appunto la musica più fruibile, moderna, avvicinandosi ai giovani, sia però anche una musica più etnica e anche una polistrumentista, quindi è tutto quello che immagino che una cantante debba essere, quindi mi piacerebbe molto potermi confrontare con lei.
0: Quanto il jazz ti ha aiutato a trovare una tua identità di musicista?
1: Moltissimo, moltissimo, soprattutto questo progetto, che ritengo un po' il cerchio che si chiude da quando abbracciai per la prima volta la chitarra. Vabbè, poi mi sono un po' trincerato nello studio e vabbè, come abbiamo detto, la pandemia, il progetto è iniziato, però questo tornare alle origini, questo tornare da produttore artistico a musicista mi ha dato un grande senso di serenità personale, perché mi ha dato e mi dà la possibilità di esprimere veramente chi sono e quello che ho dentro, ed emotivamente parlando ne faccio un po', come devo dire, un po' la mia bandiera, il mio scettro, quasi, per dire io sono questo, e mi sento molto libero nell'aver iniziato questo percorso.
0: In realtà anche questo genere di musica ti dà una certa libertà di poter spaziare, di poter anche ricercare un tuo indirizzo,
1: sì,
0: proprio autonomo.
1: Sì, perché ti sarà capitato, no, di vedere qualche mia improvvisazione, qualche solo. Se fai caso, ci sono dei momenti che vanno più sul rock che sul jazz. Il jazz è sempre molto così pieno, come dire, un po' a volte cervellotico, mentre ci sono degli aspetti che accarezzano il rock, che è un genere con il quale sono cresciuto, quindi sta dentro di me e mi piace tirarlo fuori in situazioni improvvisative di natura jazzistica.
0: Quindi in un certo senso lo smooth jazz da una parte raccoglie un pubblico sempre più vasto e dirama le sue radici anche in altri generi musicali.
1: Assolutamente sì, almeno questo è per me da un punto di vista chitarristico, perché il rock non è una cultura che appartiene agli afroamericani, o meglio non ha le radici africane. Però almeno come vivo io certe cose, in qualche modo sento dentro di me che c'è qualcosa che mi porta anche

0: Abbiamo ascoltato Waste of Time dei Cappuccio Collective Smooth, che sono qui con noi, Mimmo Cappuccio, Annina Gagliano e Cristina Massaro. Annina, tu hai scritto proprio il testo di questo brano.
1: Sì.
0: L'amore può essere anche una perdita di tempo.
1: Sì, diciamo che c'è un periodo fisiologico dopo la fine di una relazione in cui si è arrabbiati, anche perché qualsiasi emozione, come anche la rabbia, sono funzionali per superare delle cose. E quindi in quel momento è stata la rabbia a parlare e a descrivere, a farmi pensare a questo amore in questo modo, ma con un pensiero più lucido, con occhi più lucidi, so che niente, nessuna esperienza nella propria vita è veramente uno spreco di tempo. Tutto ci aiuta a essere quelli che siamo e ci permette poi, se sappiamo sfruttarlo bene, ci permette di migliorare. Diciamo che mi ha aiutato a scrivere questa canzone, quindi già per questo è stato utile.
0: Infatti a volte le sofferenze sono utili proprio perché da quelle escono dei capolavori, perché è strano, ma quando soffriamo diamo poi anche il meglio di noi stessi, sì. Almeno

0: artisticamente parlando.
1: Assolutamente sì.
0: Perché forse attraverso proprio la scrittura, attraverso la musica, uno riesce a metabolizzare i propri sentimenti e a vederli in un'ottica più distaccata e a ridargli luce.
1: Sì, no, infatti devo dire la verità che ho scritto questi brani in alcuni momenti completamente diversi e riascoltarli è come se mi desse anche la possibilità di capirmi meglio, capire me in quel determinato periodo, cosa stavo vivendo, perché ho reagito in un certo modo, ed è un po' questa la bellezza di qualsiasi forma di arte, quella che ci permette di esprimerci e anche di salvarci, appunto, come dicevi, da situazioni da cui a volte sembra difficile risalire.
0: È sublimare un po' tutte le nostre emozioni, le nostre esperienze, perché come giustamente anche dicevi tu, non ci sono esperienze negative, alla fine tutto serve per crescere, nulla
1: sì.
0: succede per caso, ma serve per portarci in quella direzione verso cui siamo destinati. Cristina, ascoltando questo disco ormai sulle piattaforme e in formato fisico in CD, sei soddisfatta?
2: Assolutamente sì, sono soddisfatta.
0: Qual è il messaggio che volete trasmettere a chi lo ascolta, e se secondo te qual è l'emozione che speri di trasmettere?
2: Che è importante capire la musica, studiare la musica, ma poi distaccarsi da questo bagaglio e cercare di essere se stessi il più possibile.
0: Annina, abbiamo già ribadito più volte che questo disco Breathe è il frutto di collaborazioni internazionali di altissimo livello, da appunto da Tamir Case, Ramon Montagnier, Nico Resenji, Mark Sherman. Puoi presentarceli brevemente sottolineando l'importanza del loro apporto sia dal punto di vista dell'esecuzione che della realizzazione di questo disco?
2: Ci sono tre brani del disco che sono proprio scritti in collaborazione con Nico Resenji, che è un grandissimo compositore e polistrumentista brasiliano, ed ha scritto anche il testo in brasiliano a quattro mani con Annina. Poi con la collaborazione in questi brani di Tamir Case, che è proprio il percussionista che collabora con Nico Resenji. Poi abbiamo sì Ramon Montagnier, che possiamo dire ormai è un caro amico, ed è uno dei 5 batteristi migliori al mondo, ed è stato davvero un grandissimo onore e piacere, a parte averlo qua a Napoli con noi e poi averlo nel disco. E poi Mark Sherman, che è un grandissimo vibrafonista, pianista, percussionista newyorkese, che ha fatto con noi delle date quest'estate e ci ha proposto un brano che noi abbiamo riadattato, riarrangiato, e Annina ha scritto il testo. Qual è il titolo del brano?
1: Jazz Will Find Its Way.
0: Il disco quindi prevede 9 tracce, 7 sono dei brani originali e invece ci sono 2 cover. Avete scelto Summertime e September. Perché avete scelto questi due brani, Mimmo?
3: September degli Earth, Wind & Fire è un po' l'icona di quel periodo storico musicale al quale ci ispiriamo, quindi è stato un brano di successo negli anni Ottanta. Ci sembrava molto carino realizzare un riarrangiamento e portarlo in chiave smooth jazz. E per quanto riguarda Summertime invece è uno standard tipicamente jazz, e anche questo è stato riportato in chiave smooth jazz. La caratteristica di Summertime però è che spesso è un po' un brano suonato trito ritrito, e noi l'abbiamo un po' stravolto anche nella realizzazione armonica, soprattutto della prima parte. Quindi sono due brani dove uno è quello che è l'icona degli anni Ottanta e l'altro invece è la rappresentazione di un mondo tipicamente jazz, un po' da purista insomma, che però è stato riadattato in chiave smooth jazz. Non voglio dire che è una sorta di provocazione, ma più o meno sì.
0: Che emozioni avete provato a suonare al Blue Note di Rio de Janeiro, uno dei templi mondiali per la musica dal vivo?
1: È sicuramente un'emozione grandissima, perché il Blue Note rappresenta appunto il tempio di questo genere, e poi farlo anche in quella che è il tempio della musica brasiliana, in un paese completamente diverso dal nostro, ci permette un po' di allargare i nostri orizzonti non solo musicali ma anche a livello proprio di esperienze personali.
0: Io vi ringrazio di essere stati qui con noi e soprattutto vi auguro di seguire quest'onda bellissima che vi contraddistingue, vi distingue da tutti gli altri, permettetemi di spaziare oltre qualunque stereotipo della musica per abbracciare la musica nella sua essenza e trovare sempre di più una vostra dimensione, anche un vostro linguaggio. Questo vi ringrazio, ringrazio Cristina Massaro,
2: Francesca,
0: Annina Galiano e Mimmo Cappuccio.
4: Grazie mille.
0: Cappuccio Collective Smooth, e ascoltiamo l'ultimo brano, ne abbiamo appena parlato, della cover di Earth, Wind & Fire, September.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

o guardamarina. A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non si magna. Venite avanti, dottor. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione. Camanca dirl sta soltanto a Napoli, l'avimmo fatta noi questa invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente, sa da sapere distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardarci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

e non c'è che fa. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune? Non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e cinque figli. Cinque figli, dottore. Come? Rinda che sta città era tutta abuso, no? Campanna in coppe e spalle e tanta gente. Ma va a finire come dice il vigile, che all'abusivo son chi sulla mente. Ma quale abuso è abuso? L'abuso è chi l'eterna, chi le campanna scuse, puro dopo ad aterna. Certo fosse più giusto stare in regola, tenere mille licenze e documenti.

Venite avanti, dottore. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente. Ma sta storia da farni, dottore, a così non si voglia annanza, qualche cosa sa da fa. Iam, ricita ma arrostanne che sti fabbrico. L'industria nostra sta rindo forcelli. E bancarello contrabbandieri e patroni.

ràpida, passat buscar jornot. I faig sto mestiere guardamàquina e tengo un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono. Ho un posto fisso, ma sono piazzato.

come sei bella. Il tuo corpo nudo, ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è dolce.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Com'è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Da macchina.
1: Da quando tengo la macchina nuova sto bene con me stesso. Oh oh. Da quando tengo la macchina nuova sto bene anche con gli altri. Da quando tengo la macchina nuova mi piace questo e quello. Oh. Da quando tengo la macchina nuova io sono anche più bello. Oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci campo dentro, faccio un auto lockdown. Da quando tengo la macchina nuova mi piace pasta e pesto. Oh. Da quando tengo la macchina nuova io faccio pesto, pesto. Oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci mangio dentro e faccio un autopasto. Hey! Fast and Furious. Ma cassa tutto bloccata. Ma fammi vedere che è successo.
2: Ehi, segate! Segate! E gas!
1: E buonasera!
2: Fanno pezza a volo a volo!
1: È rimasto guidando!
2: E la cava, facciamoci una fotografia! Arova, firmato!
1: No, aspetta, vado poco che prego!
2: Oh, firmato!
1: Ma tengo poco che faccio!
2: E dove sta pandemia Covid?
1: La pandemia!
2: Wow, con tutti i soldi che la busca tiene, sta macchina è merda, tiene!
1: Sai pure che tengo! Aspetta un momento!

Sono rimaste chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillo là che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, co che voda.

0: Granati, Steve Carell,
1: perché non mi chiamate più? E fatti i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più?

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tramonte foche, e che malinconia. So già tre sera che non torna più.

Ma sto bicchiere, e sto brindisi amarga già fa, me levo su a mia pace sto pensiero, d'uno che chiagna per sa libertà. A legge, legge, ispetto sto

0: Parlate casi mamma d'onore, amici, e chi anni e dico, tradimento.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

giorno che mi so attaccato a te. A sto paese bello non si muore per cose belle che te sape dare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

chi do fa fare con un braccio ad una mano. Non fa scemo pincerì, dille tutta verità, che mamma te può capire, e passa e spazio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tu vuoi muri, chi tu fa fa? Corre in braccia a tua mamma, non vuoi scema piccerì, dilla tutta la verità.

Chi desidereva sa scordate il piccerì ca se o dice na papà chissà come va a fornire e passa sotto a stu balcone.

sidere, chi desidere va sa, scorda del bicerì, ca si o dice na papà, chissà come va a fornì.

sullon cosa da dare più che da garito sei una cannonata e l'obiettivo dei conghi di conghi di dammi un po'.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ciao a tutti, bentrovati. Questa è l'ultima puntata della stagione, della seconda stagione di Napoli Underground. E sì, è andata via velocemente questa seconda stagione, il che vuol dire che siamo stati bene, che abbiamo ascoltato belle canzoni e che sicuramente ci hanno dato degli input interessanti per scoprire bene qual è l'underground napoletano, campano e anche di varie parti d'Italia e del mondo. Bene, oggi quindi sarà una puntata per certi versi nella prima parte riassuntiva, dove ascolteremo magari coloro che sono stati ospiti della mia trasmissione, tra l'altro ospiti che potete riascoltare anche in podcast, visto che tutte le conduzioni della seconda stagione di Rai Radio Line Napoli, ma anche quelle della prima stagione, sono reperibili appunto in podcast sulla sezione apposita del sito di Rai Radio Line Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Se mi volete salutare, contattare, siete benvenuti attraverso i miei profili social Instagram e Facebook, mi trovate come Gianluca Polverari. E allora iniziamo con colui che è stato ospite il 17 novembre del 2025, ossia Sasio, cantautore che ha realizzato il suo primo album solista dopo una lunga esperienza con una band chiamata Sula Ventre Bianco, e con lui abbiamo chiacchierato il suo omonimo lavoro, dove il tutto è caratterizzato da contaminazioni tra rock, elettronica, pop e cantautorato. Noi ci ascoltiamo un estratto dal suo lavoro. La canzone si intitola Perfetto. Sasio, ripeto, la sua intervista è datata 17 novembre 2025.

La musica è quella di Sasio, un suono bello potente, un disco che commissiona insieme rock, elettronica, cantautorato in una maniera eseguita del tutto viscerale, e abbiamo chiacchierato con lui, quindi bene, assolutamente un qualcosa di potente che ci ha fatto piacere raccontare il 17 novembre 2025, così come mi ha fatto molto piacere raccontare, intervistare Antonio Raia, che è un grande improvvisatore jazz con il suo sassofono, un'improvvisazione jazz che sposa anche l'elettroacustica. Abbiamo presentato tra l'altro un podcast, un'opera radiofonica che è presente proprio su Rai Play Sound, chiamata Campana Muta, dove le musiche sono realizzate e curate proprio da Antonio Raia. In quel caso sono estratti molto brevi, quindi ho preferito dare evidenza poi adesso come passaggio radiofonico a un brano dal suo album Asylum del 2018. Quindi se siete interessati all'intervista con Antonio Raia potete andarla a pescare. La data è stata quella del 2 marzo 2026 per questo grande musicista di sperimentazione jazz che viene da Napoli, Antonio Raia.

Che bellezza, solo con il sax quanto può essere espressivo Antonio Raia, c'è un senso di strazio per certi versi, di malinconia, di anche solitudine, ma allo stesso tempo anche di grande comunicazione con chi ascolta. L'album era Asylum del 2018, ripeto, Antonio Raia lo abbiamo avuto ospite poi per presentare principalmente l'opera radiofonica Campana Muta, che si trova su Rai Play Sound, quindi oltre a trovare su Rai Play Sound le puntate di Napoli Underground, trovate anche il podcast original di Campana Muta con le musiche di Antonio Raia. Altro progetto partenopeo che abbiamo avuto ospite è quello degli Psyche, scritto Psyche con la Y, Psyche, un band che è tornato con il suo secondo disco, un disco caratterizzato da afro, funk, psichedelia, jazz. A rappresentare il gruppo c'è stato il chitarrista Marcello Giannini. Marcello Giannini, che è attivo anche con la band dei Nu Genea, sicuramente molto noti, ma Marcello Giannini è attivo veramente su più fronti, con tanti gruppi diversi, da appunto anche i Parblè, Bazzolino, La Famiglia, Slivovitz e molto altro ancora, attraversando proprio generi diversi, dall'afrofunk al jazz, alla disco, al noise, al post-punk. Quello è il bello anche di questo chitarrista, e non solo di lui, ma anche dei suoi colleghi, compari, musicisti che ruotano intorno ai Nu Genea, ma ne parleremo meglio dopo l'ascolto dei Psyche. Psyche che hanno realizzato questo disco per la Four Flies Records, un disco che è stato presentato proprio con l'artista il 30 marzo 2026. E da questo disco ci ascoltiamo una delle poche tracce cantate da degli ospiti, in questo caso Mervé, artista di base in Olanda ma di origine turca, e che appunto ha partecipato in questo brano chiamato Yalla Mervé, che in passato cantava in un gruppo attivo, gli Altingun. Lei era la voce femminile degli Altingun, ora lei non suona più con loro, quindi negli Altingun è rimasta solo la voce maschile, però ecco, lei la troviamo come ospite nel brano Yalla degli Psyche, che ora ci ascoltiamo insieme.

E questi sono Psyché, c'è veramente un concentrato di tanti stili all'interno di questa canzone, da elementi così anche medio orientali all'afro funk, al jazz, a momenti psichedelici. Quindi Psyché con ospite appunto Mervé, fu voce degli Altingun, cantato in anatolico, e quindi formazione partenopea che abbiamo avuto ospiti qui all'interno di Napoli Underground, rappresentati da Marcello Giannini, il tutto il 30 marzo 2026. Qualche settimana dopo, il 13 aprile, ho fatto uno special, devo dire molto interessante, intorno ai Nugenea e ai gruppi che ruotano appunto proprio, ripeto il termine, intorno alla formazione nota dei Nugenea, perché i vari musicisti sono attivi in più formazioni, e quindi ho fatto ascoltare quali sono queste altre formazioni. Abbiamo spaziato attraverso i generi, ripeto, in data 13 aprile. Anche in questo caso trovate il podcast all'interno di Rai Play Sound, all'interno della sezione podcast di Rai Radio Live Napoli. Altro ospite intervenuto qui in trasmissione è il cantautore napoletano Edoardo De Felice. Edoardo De Felice ha realizzato il suo quarto lavoro intitolato In ogni giorno vissuto, un disco vibrante che richiama per certi versi Lucio Battisti, quello magari di Anima Latina, ma anche Carella, Enzo Carella, cantautore che è stato rivalutato negli ultimi anni e che ha vissuto, diciamo, la sua fase più importante tra la fine degli anni 70 e i primi 80, e poi ha ricevuto varie ristampe negli ultimi tempi. Beh, ecco, alcuni dei suoi punti di riferimento possono essere questi. Per Edoardo De Felice, chiacchierata molto interessante fatta con lui il 13 maggio del 2026, nemmeno un mese fa possiamo dire, e quindi vi consiglio anche l'ascolto del suo album. Un esempio è questa, Come stai? Io mi auguro che voi vi state godendo la trasmissione. Eccolo qui, Edoardo De Felice.

Edoardo De Felice, tu come stai? Questa è la canzone dal suo album In ogni giorno vissuto, il suo quarto, che abbiamo presentato con l'artista stesso. Beh, sto facendo un riassunto degli ospiti che ci sono venuti a trovare qui a Napoli Underground, visto che oggi è l'ultima trasmissione della seconda stagione di questa conduzione che appunto ha proposto tanti suoni diversi. In realtà, ecco, ascoltando gli ospiti si va molto sull'afrofunk, il jazz, però poi nel corso della trasmissione, chi mi ha seguito lo sa, abbiamo spaziato veramente dall'elettronica al post-punk, alla new wave, al rock e le sue varie derivazioni, varie ed eventuali. Però in effetti a livello di ospiti abbiamo viaggiato molto su questo tipo di sonorità, che continuano con i Banda Maie, formazione di Salerno. Ci è venuto a trovare i nostri studi il leader del gruppo, Peppe Maiellano, che ha raccontato questo, devo dire, ottimo disco per la sua band, dove anche in questo caso troviamo dentro la disco, l'afrofunk, il Neapolitan Power, altro disco, altro lavoro pubblicato dalla Four Flies, come i già ascoltati prima Psyche. Banda Maie li ho avuti ospiti il 18 maggio di questo anno, formazione, ripeto, di Salerno. Costa Sud è l'ottimo disco, veramente un gran bel lavoro. Sono stati molto gentili, mi hanno lasciato il vinile, ascoltando poi il vinile a casa ne escono fuori tante sfumature diverse, un lavoro che merita assolutamente. Quindi Banda Maie, Costa Sud, la title track che ora ci gustiamo insieme.

Banda Maglie, disco veramente molto ben suonato, arrangiato e con un certo groove che trascina. Tra l'altro c'è anche pure una cover di Peppino Di Capri e Mo. Oh, allora, è venuto poi a trovarmi Alessandro Lapadula. Alessandro Lapadula, musicista poliedrico, già chitarrista dei Masoco, musicista elettronico con svariati progetti tra cui Pad, musicista anche con influenze più di Neapolitan Power, con il suo progetto personale Lapadula. Lui è un artista originario di Cassino che vive a Roma. E oltre a essere un ottimo musicista è anche un grande collezionista di dischi e ottimo collezionista di tanto materiale underground degli anni 70, 80, 90, partenopei proprio legati a un certo suono funk, disco e di cantautorato. E quindi ci ha portato del bel materiale che snoccioleremo tra poco, perché sì, prima vi voglio far ascoltare proprio qualcosa che lo vede come musicista. Il suo disco, per ora unico, a nome Lapadula, si intitola Agua, e da questo lavoro ci ascoltiamo Navigante. Alessandro Lapadula, in arte Lapadula.

La Padula, artista di origine originario di Cassino, ma che vive a Roma e che però ha molta passione per la musica che viene da Napoli e dalla Campania, e quindi questo è il suo disco a nome La Padula, l'album è Acqua. E poi qui a fianco a me ha realizzato una seconda parte di uno special dedicato a delle chicche underground 70, 80, 90. Già avevamo fatto una prima parte ormai un anno e mezzo fa, e appunto poi invece il 4 maggio abbiamo fatto la seconda parte, una bella chiacchierata anche in questo caso condita da ascolti veramente preziosi e rari. Ad esempio è stato suonato un brano di Giovanni Di Gennaro, che penso abbia realizzato solamente un album nel 1986 omonimo, dove però dentro c'erano dei signori musicisti come Daniele Sepe, come Gigi Di Rienzo, già musicista attivo con Pino Daniele, la voce di Giuliana Formisano, che adesso ascolteremo anche in coppia proprio con Giovanni Di Gennaro. Pensate che Gigi Di Rienzo e Giuliana Formisano daranno vita anche a un progetto di un unico album chiamato Dharma, il nome del gruppo appunto Dharma. Però in questo caso ci concentriamo sulla chicca underground che ci ha portato Alessandro La Padula il 4 di maggio. Giovanni Di Gennaro, musica anno domini 1986.

tempo e nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no, amarti almeno un po', tornare a credere alle favole.

saper fare, amarti per quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche l'anima.

lo scricchiolio del vinile dal primo album di Giovanni Di Gennaro, 1986, omonimo, da cui abbiamo estratto con Alessandro Lapadula musica, con la partecipazione di Daniele Sepe al sassofono, la produzione di Gigi Di Rienzo, comunque musicista importante, con Pino Daniele, la voce femminile di Giuliana Formisano, e proprio insieme a Gigi Di Rienzo, come dicevo prima, daranno vita anche a una formazione di breve durata chiamata Dharma. Poi Giovanni Di Gennaro farà un altro disco nel 92 più qualche altro, 45 giri. Bene, quindi abbiamo fatto un piccolo riassunto degli ospiti che mi sono venuti a trovare qui all'interno di Napoli Underground in questa seconda stagione. Adesso ci concentriamo su qualche appuntamento dal vivo. Ad esempio, a Palazzo Reale, il 20 giugno, in una rassegna che vede più forme d'arte attive, dal teatro appunto alla musica, ecco, saranno di scena il 20 giugno a Palazzo Reale i Romani Fabrique. Fabrique, band che ha realizzato in questo 2026 l'album Until We Are Free, anche qui siamo su dinamiche sonore afro-funk disco, band composta anche da musicisti di area romana, attivi su più gruppi, anche con suoni che vengono dal beat, al garage, alla psichedelia. Tiziano Tarli, ad esempio, è stato attivo con gli Illuminati, con gli Sweepers, con gli Zac, Bob Colella, con i Big Mountain County, con il trio Banana, con i Trans Super Egypt, e insomma, saranno di scena il 20 giugno a Palazzo Reale, a Dopo Festival, ripeto, il 20 giugno. Eccoli qui, Make Me Dance, loro sono Fabrique.

e faranno ballare, non so se All Night Long, sicuramente però in seconda serata, il 20 giugno al Dopo Festival in quel di Palazzo Reale a Napoli, i Romani Fabbrichi in trasferta proprio in terra partenopea. Altro evento che vi segnalo è quello del 12 giugno, quando ci sarà dal vivo Francesco Di Bella, grande artista in solo e grande frontman dei 24 Grana. Beh, lui suonerà all'interno del Bassai Dai Festival, che si svolge dal 10 al 14 giugno alla mensa occupata, che si trova in via di Mezzocannone 14. E quindi una 4

troppo giovane e i cui insomma sodali, i cui compagni vogliono ricordare attraverso questo Bassai Dai Festival che appunto andrà in scena alla mensa occupata con vari eventi di musica, DJ set, ma anche altre forme d'arte, incontri e insomma qualcosa di molto bello. Bassai Dai, poi cos'è? È un termine dei kata delle arti marziali, quindi delle arti marziali giapponesi, che vuol dire assaltare la fortezza, fare questa resistenza che è sempre molto importante a livello anche culturale. E a dar man forte al tutto c'è anche Francesco Di Bella live il 12 giugno al Bassai Dai Festival, mensa occupata. Noi ce lo ascoltiamo con Acqua Santa.

uscirà il 26 giugno di Inziria, questa artista che apprezzo molto, abbiamo ascoltato già tanto materiale dal suo primo album. Purtroppo quando uscirà il disco, ecco, Napoli Underground sarà già terminata, perché oggi, ripeto, è l'ultima puntata della seconda stagione, però abbiamo la possibilità di suonare un secondo singolo estratto da questo album. Fino ad ora abbiamo ascoltato il primo, che è stato Angelico, adesso è uscito il secondo dal titolo Veleno, dove c'è anche il featuring di questo rapper che è Ice Boy Violet. Peranziri, artista di origine partenopea che vive a Ravenna, anzi nata proprio a Ravenna, ma le sue origini sono a Napoli, e spesso le tira fuori nel suo progetto artistico. Quindi il nuovo album Sisma conterrà questa canzone dal titolo Veleno.

sempre di grande classe e intensità. Francesco Di Bella quindi sarà assolutamente da non perdere il suo live il 12 giugno al Bassai Dai Festival a Mensa Occupata in via di Mezzo Cannone 14 a Napoli. Va bene, quindi vi ho dato anche un po' di appuntamenti live. Adesso vi faccio ascoltare il nuovo estratto secondo dall'album che uscì

Tullia Benedicta in arte in Siria, e allora in attesa del suo album Sisma che uscirà il 26 giugno abbiamo ascoltato il suo secondo singolo Veleno, e questo è anche l'ultimo brano della seconda stagione di Napoli Underground. Beh, come si dice, non c'è due senza tre. Mi auguro insomma poi di ritrovarvi da settembre con questa trasmissione che ha scandagliato quindi l'underground napoletano, campano, ma anche italiano e internazionale. Insomma, basta andare a riascoltare tutti i podcast per trovare questo. Oh, allora, tra poco arriverà dalle 22 a Around Naples con Silvio Martino la replica della puntata andata in onda alle ore 15, e poi a seguire Emmoppino con la nostra Valeria Saggese, approfondimento sulla figura di Pino Daniele. Quindi vi rimando ai podcast che trovate su Rai Radio Live Napoli e nel grande portale di Rai Play Sound, Napoli Underground. Io personalmente, Gianluca Polverari, vi auguro di trascorrere delle ottime vacanze di relax e di serenità in compagnia della nostra programmazione, sia delle trasmissioni e delle loro repliche, e anche del nostro palinsesto musicale, sempre molto ricco ed eterogeneo. Ciao ciao da Gianluca Polverari, e a risentirci presto su questo canale. Buona serata.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, soprattutto buon lunedì 8 giugno 2026, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Inizia ufficialmente l'ultima settimana di questa stagione di Round the Naples insieme a me, Silvio Martino, prima della sosta estiva. Sì, Waiu, siamo già giunti alla fine di questa stagione, siamo già praticamente quasi a metà giugno. Nelle prossime puntate tireremo un po' le somme, soprattutto nell'appuntamento di venerdì 12 parleremo dei principali progetti che abbiamo ascoltato e commentato insieme nel corso di questi mesi, parleremo degli ospiti, delle rubriche e poi anche di altri programmi di Rai Radio Rev Napoli, come lo speciale Sanremo di quest'anno. Parleremo di un'altra musica, ovviamente il nuovo programma che andrà in onda fino a fine giugno, ogni venerdì alle 19, e tanto altro. Nel frattempo, oggi e nelle prossime puntate, bisogna ascoltare e commentare tante altre release. Poi ogni giorno ci concentreremo anche sulla tematica hit estive, visto che è periodo, giustamente, e visto che Napoli quest'anno ci sta regalando tantissime canzoni che potrebbero conquistare e potrebbero essere protagoniste dell'estate 2026. Oggi ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli, commentiamo anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e tanto altro. Io direi, prima di entrare nel vivo di questa puntata e degli argomenti del giorno, di partire col percorso musicale di oggi, e lo facciamo ascoltando Ste con Giornate Sole.
1: Ma che giornate

Ste all'interno di questo singolo dice: ma che giornate solo, mo peng tutto cose e me ne vaga a mare. Che non è proprio un'idea così malvagia, anzi in tante persone hanno sfruttato queste prime giornate di sole, di caldo, per fare i primi bagni. E si avvicina sempre di più ovviamente il periodo delle vacanze, delle settimane, delle villeggiature e tanto altro. Comunque abbiamo ascoltato il bellissimo singolo di Ste, giornate sole, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì 8 giugno, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. E come vi dicevo, inizia ufficialmente l'ultima settimana di questa stagione, di questo programma. Quante cose sono successe in questa stagione 25-26, ne parleremo nelle prossime puntate. Però ovviamente lo sapete, al centro di questo programma c'è intrattenimento e anche informazione. Continuiamo con le news, continuiamo con le rubriche, continuiamo a parlare di musica urban, indie e cantautorale da Napoli, dai dintorni di Napoli, ed ascoltare e commentare tante release di questi ultimi giorni. Prima di partire con le notizie di oggi vi devo fare una domanda. Non vi preoccupate, nessun esame universitario, nessuna interrogazione a scuola, nessun esame di stato. Vi voglio chiedere: avete ascoltato la seconda puntata di Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, condotto dal grande Walter Ricci e da me, Silvio Martino? Venerdì scorso alle 19 c'è stata appunto questa seconda puntata, incentrata sulla tradizione della musica napoletana e non solo. Abbiamo parlato di tanto altro, è stato un vero e proprio percorso tematico, concettuale e anche ovviamente musicale, visto che Walter è nelle vesti non solo di conduttore del programma ma anche e soprattutto di artista, sta al pianoforte, suona e canta live. In Un'altra Musica noi scopriamo delle canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno poi avuto una seconda vita nel tempo, brani magari dimenticati che poi sono stati riscoperti attraverso il cinema oppure reinterpretati da altri artisti oppure campionati nella musica moderna contemporanea, diventati la base di nuove sonorità. Insomma, canzoni che in qualche modo hanno dato vita a Un'altra Musica, e qui il titolo del programma. Vi ricordo che sì, questo venerdì finisce Around Naples, ma Un'altra Musica continuerà fino a fine giugno, ogni venerdì a partire dalle 19, e poi tutte le puntate sono e saranno disponibili anche in formato podcast su RaiPlay Sound, così come è disponibile anche ovviamente questo programma Around Naples. Quindi vi aspetto. Nel frattempo ascoltiamo proprio Walter Ricci con O Pianoforte.

C'ha ragione Walter Ricci, dice giustamente che quando arriva la musica parte pura festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Retro Rave Napoli, un singolo estratto da Neapolis Mumble, suo ultimo album rilasciato a gennaio di quest'anno, precisamente il 16 gennaio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, italiana e anche, mi verrebbe da dire, internazionale, perché è sì uscito Neapolis Mumble di Walter Ricci, ma anche Tutto è Possibile di Emanuele, quindi c'è stata una concentrazione musicale da Napoli eccezionale e soprattutto di grande qualità. Comunque io e Walter vi aspettiamo ogni venerdì a partire dalle 19 con un'altra musica. Vi spoilerò che l'argomento di questo venerdì e di questa settimana quindi saranno i sample, i campionamenti e tanto altro. Non vi dico altro, però partiamo con le news di oggi, lo facciamo ovviamente da Napoli e partiamo ascoltando e commentando insieme altre release di queste ore e di questi giorni e anche vedendo come hanno debuttato parecchi singoli nelle classifiche napoletane. Partiamo proprio da un debutto importante che è quello di Emanuele, quello di Juelier, che giovedì scorso ha droppato quasi a sorpresa il suo ultimo singolo estivo, e cioè Autorità, un singolo estivo che in realtà non ha niente di estivo a livello di sonorità, anzi va completamente in contrasto con la vibe di queste settimane e di questi giorni. Comunque Juelier ovviamente ha debuttato al primo posto nelle charts, infatti venerdì era primo in classifica, poi è sceso di qualche posizione, sabato ha debuttato al primo posto Cuore Rotto, l'ultimo singolo di Tony Boy di cui parleremo, ma comunque macina di numeri altissimi questo nuovo singolo Autorità, che in questo momento sta intorno al quarto posto, fa più di 350.000 streaming ogni 24 ore praticamente, come se fosse una hit estiva. Emanuele è stato molto fedele a quello che ha sempre detto nei brani, anche in Ricchezza, il brano che apre Il Coraggio dei Bambini, il suo secondo album ufficiale, c'è una barra in cui dice che non farà mai una hit estiva proprio con i canoni e i dettami di una canzone che va bene per l'estate, e in questo 2026 l'ha dimostrato con la release di Autorità che ascoltiamo. Juelier, Autorità.

Signori, c'è poco da dire se non è una grande hit. L'ultimo singolo di Joelier, Autorità, una canzone dalle atmosfere crude, musicalmente un brano molto diretto, senza particolari concessioni, come dicevamo, alla leggerezza estiva. E questo è un singolo che è stato incluso all'interno dell'edizione digitale di Tutto è Possibile, cioè del suo ultimo album. Ora, come abbiamo detto anche venerdì, ne abbiamo largamente parlato nella scorsa puntata di questo programma, che fine ha fatta la Deluxe Edition di Tutto è Possibile? Esiste un Tutto è Possibile atto secondo? Anche perché nel videoclip di Autorità, Emanuele nei primi secondi spoilera un pezzo nuovo dalla vibe molto trap, quindi insomma vengono alimentate ancora di più le indiscrezioni e i dubbi riguardo questa Deluxe Edition. Non sappiamo ancora niente di ufficiale, ovviamente, per qualsiasi notizia, novità, lo faccio sapere on air in Around the Naples. Nel frattempo Emanuele ha iniziato anche il suo tour negli stadi con la data zero a Termoli il 6 giugno, cioè sabato, un tour che continuerà a Milano, Roma, Messina, per poi chiudersi, per quanto riguarda gli stadi, a Napoli, a casa sua, allo Stadio Diego Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno. Poi continuerà a suonare live quest'estate per i festival, Firenze, Bari, insomma un'estate parecchio intensa anche per Emanuele.

Salsa Maghreb di Saif. Continuiamo a parlare delle tante uscite musicali da Napoli degli ultimi giorni. Siamo sempre nell'urban napoletano. Dopo aver parlato di Emanuele, dopo aver ascoltato il suo ultimo singolo Autorità, parliamo di un altro esponente del rap napoletano e dell'urban, e cioè Cecchi, che venerdì scorso ha droppato il suo ultimo album, il suo nuovo disco, che si chiama La Giungla di Cemento, tra l'altro con una copertina molto evocativa e molto fotografica. In questo disco ci sono 11 canzoni e 3 collaborazioni. Il disco si apre con la title track, che è proprio La Giungla di Cemento. Il secondo brano si chiama 7 su 7, il terzo Picasso, il quarto Due Strane in collaborazione con LDA, che tra l'altro è quello che ha debuttato meglio nelle charts di streaming tra questi 11. Il quinto brano si chiama Safari di Guerra, il sesto Mafia, poi c'è Straight Out a Napoli Est featuring Clementino come settimo brano, l'ottavo Anima, il nono Antonio, il decimo 16 anni in collaborazione con DDM, e l'undicesimo si chiama La Giafà. Cecchi sicuramente rappresenta uno dei nuovi volti e una delle nuove voci dell'urban napoletano. Tra poco commentiamo il progetto, ne ascoltiamo prima un estratto. Cecchi, Picasso.

potrebbe tranquillamente essere un prodotto statunitense per la vibe, per il sound. Invece un singolo estratto dall'ultimo album di Cecchi che si chiama La giungla di cemento. Abbiamo ascoltato Picasso su Rai Radio Rave Napoli. Complimenti anche al producer, se non erro Wizzy, e a tutti i producer che hanno lavorato a questo progetto per l'impronta musicale che hanno saputo dare a questo album, molto identitaria e molto appunto sullo stile boom bap, rap, hip hop statunitense. Complimenti a Cecchi che attraverso questo progetto ha sviscerato diverse tematiche centrali della sua musica, come la vita nelle periferie napoletane, in particolare il quartiere di Ponticelli. Più che raccontare la strada in maniera romantica, Cecchi ha descritto un ambiente fatto di contraddizioni, difficoltà, ambizione e ovviamente desiderio di riscatto. Cecchi ci ha portato ancora una volta dentro al suo mondo con Giungla di Cemento, un mondo fatto di periferie, di palazzi, appunto di una giungla di cemento, no? In cui gli alberi sono i palazzi, sono le case. E musicalmente, come vi dicevo, è un progetto molto interessante che si inserisce appunto nella nuova scena urban napoletana. Noi praticamente giorno dopo giorno scopriamo tanti altri artisti dalla scena urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo e commentiamo tante release. Complimenti a Cecchi. Noi ci spostiamo dall'urban al funk partenopeo e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo dei Furia, Astrofunk.

Sempre eccezionali i Furia con Astro Funk, il loro ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, in cui ovviamente il funk è centrale, ma il funk è una componente che sta in praticamente tutte le loro canzoni. In questo singolo in particolar modo giocano molto su un funk rimodernizzato, moderno, e criticano anche l'intelligenza artificiale, criticano la smania di viralità, di popolarità sui social. Dicono che la musica è della gente, delle persone, e deve sempre nascere dalle persone e dalla creatività degli artisti. Complimenti Wagyu per quest'ultimo singolo, che sicuramente ci accompagnerà, insomma, nei prossimi mesi e durante quest'estate 2026. A proposito di funk, venerdì scorso abbiamo ascoltato anche l'ultimo singolo di Leo Pesci, che si chiama Mossend, un'altra grande hit funk. Ovviamente per ascoltare tutte le precedenti puntate di questo programma potete aprire l'applicazione o il sito internet RaiPlay Sound e andare sulla pagina appunto di Around the Nipples. Proseguiamo con la musica, poi parliamo, ascoltiamo, commentiamo altre release dai dintorni di Napoli. Tiziano Ferro e Lazza, perdono.

Ecco, a proposito di hit estive, il signor Gennaro da Mugnaro di Napoli, che abbiamo appena ascoltato con Flamenco Paranoia, ha detto: ma sapete che c'è di nuovo? Io al posto di fare una canzone estiva faccio un intero album che ha questa vibe appunto più leggera, più calda, più estiva, e cioè Amatore, suo ultimo disco molto apprezzato che abbiamo ascoltato e commentato insieme. Infatti all'interno di questo album c'è ovviamente Ossessione, che ritroveremo anche più tardi parlando delle classifiche FIMI dei singoli più venduti in Italia, ma c'è anche Flamenco Paranoia che abbiamo appena ascoltato, c'è Malati in collaborazione con Saif, c'è Mala Suerte, c'è Adrenalina, tutte canzoni che potrebbero essere delle papabili hit di quest'estate 2026. Vedremo, e solo il tempo ci darà le risposte che cerchiamo anche per quest'altra stagione calda che ormai sta arrivando, che ormai è alle porte. Comunque continua all'ora di oggi, lunedì 8 giugno, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Stiamo parlando di un po' di release da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato diversi singoli, album, Joelier, Cecchi, Furia, proseguiamo parlando di altre canzoni uscite in queste ore, in questi giorni. E sempre a proposito di canzoni estive, venerdì scorso è uscito l'ultimo singolo di Merck e Cremont, un duo di producer che hanno scelto i The Colors e Serena Brancale per la loro personale hit di queste settimane e di questi mesi. Questo brano è dedicato alla città di Napoli, e parte degli artisti insomma che hanno creato questo singolo sono napoletani, cioè i The Colors. Ascoltiamo, partiamo.

dopo Astrofunk dei Furia che abbiamo ascoltato prima, continuiamo nel percorso musicale di oggi con altro sound, questa volta funk pop. Abbiamo ascoltato Partenope, l'ultimo singolo del duo di producer Merck e Cremont in collaborazione con The Colors e Serena Brancale. Direi che hanno scelto dei nomi piccoli per fare la loro hit estiva. Naturalmente sto scherzando, sono grandissimi artisti eccezionali. Tra l'altro i The Colors hanno preparato anche un album che speriamo possa uscire quanto prima, dovrebbe essere anticipato dagli ultimi due singoli che hanno rilasciato, tra cui c'è anche Rolling Stones, una canzone che sicuramente andrà molto bene nelle radio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Comunque complimenti a Serena, ai The Colors e a Merck & Cremont per questo singolo, cassa dritta, chitarre funk, percussioni mediterranee, un brano che promette già di essere una delle hit dell'estate 2026. Dai dintorni di Napoli venerdì scorso sono usciti tanti altri progetti molto interessanti, come Stable Music, l'album di debutto di Ivan B, come EOG di Minero, come Mediterraneo dopo il mare, la deluxe edition dell'ultimo album di Brescia. Sono usciti diversi singoli che approfondiremo, tra cui Cuore rotto di Tony Boy, che ha conquistato, come dicevo all'inizio dell'ora, il primo posto. È uscito anche il mixtape 24/7 di Chef P, un mixtape che ha un'idea molto hip hop, cioè Chef P ha remixato tante canzoni già edite in questo mixtape in free download, che contiene insomma delle collaborazioni, dei brani molto importanti. C'è Gue, Shiva, French Montana, Arti 5, Lazza, Marra, Jules, Baby Gang, Simba, Fibra, La Cream, Snoop Dogg, I Club Dog, Amy Schilla, Justin Bieber, Tony Boy, Sfera Ebbasta. Insomma, un progetto molto interessante fatto per pariare. È uscito anche il primo brano di Polo Nord, il nuovo progetto di Massimo Pericolo, che è una posse track con tutti gli artisti che fanno parte di questo nuovo progetto. È uscito un nuovo singolo di Baby K estivo che si chiama Tuca Macarena, è uscito un nuovo brano di Francesca Michierini che si chiama Strega Comanda, e ha droppato un nuovo singolo anche Tormento in collaborazione con Comi. Questo brano si chiama Fredda come l'inverno ed è il secondo brano di fila che droppa Tormento, che sia in arrivo anche un album da parte di Tormento, speriamo. Nel frattempo ascoltiamo quest'ultimo singolo, Fredda come l'inferno.

Fredda come l'inferno, Tormento Ercomi, una delle tante uscite musicali della settimana scorsa. Chiudiamo questo argomento per l'ora di oggi e proseguiamo con le news di questa puntata. Parliamo delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, praticamente a distanza di pochi giorni, perché ne abbiamo parlato anche venerdì. Vediamo cosa è cambiato e vediamo la sua settimana cosa è stato maggiormente ascoltato e venduto appunto nel mercato musicale italiano. Ci sono diverse new entry molto interessanti in classifica e anche tanti progetti che salgono per l'effetto dei concerti, dei live che stanno facendo gli artisti e dei tour che sono iniziati proprio in questi giorni e che dovranno iniziare nei prossimi giorni. Ad esempio, Sono un grande, la Drax Edition di Tiziano Ferro, che ha da poco iniziato il suo tour, è salita di ben 18 posizioni rispetto alla settimana scorsa, posizionandosi al 12° posto la sua settimana. Al 10° posto c'è Paul McCartney con The Boys of Dungeon Lane, al 9° Tutta vita sempre di Holly, all'8° dei Bitter Almas Photos di Bad Bunny, al 7° Amatore di Samurai J, che scende di 4 posizioni. Al 6° posto c'è Tutto è possibile di Emanuele, che vi faccio vedere salirà la prossima settimana perché appunto è iniziato il tour di Juvelier negli stadi. Al 5° c'è una new entry, e cioè Per sempre sì, l'ultimo album di Sal Da Vinci, che debutta molto bene nelle classifiche italiane. Al 4° posto c'è Ryan Ted Mixtape di Tedua. Al 3° un'altra new entry, e cioè Io, l'ultimo album di 18K, debutta al 2° posto MM volume 5 di Madman. Al 1° posto però c'è sempre Vangelo di Shiva, l'ultimo album del rapper di Milano, che sta conquistando le classifiche da un po' di settimane a questa parte. Ascoltiamo un singolo estratto dal miglior nuovo debutto in classifica, e cioè da MM volume 5 di Madman. Questo è Fuori dai Radar.

rap, incastri, flow, metriche. Insomma, Mad Men è tornato in grande stile con MM Volume 5, il quinto capitolo della sua storica saga di mixtape, che, come abbiamo visto, sta al secondo posto delle classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. In questo caso abbiamo ascoltato Fuori dai Radar, un singolo estratto proprio da questo progetto. Passiamo dalla classifica degli album a quella dei singoli. Anche qui ci sono diverse sostanziali differenze, molte new entry. Ad esempio salgono diverse canzoni estive, come Buon Vento, l'ultimo singolo di Giovanotti Alfa, che sale di ben 11 posizioni, sta ora al 14° posto. Al 13° c'è Davvero Davvero di Artifive, sale anche Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, sale Canzone d'Amore di Emanuele, D'Addio di Brescia all'8° posto, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari al 7° posto, Obsessed di Chevean al 6°, Bad Bad Bad di Shiva e Jolier al 4° posto, sale di 4 posizioni Al Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Deri. Al 3° posto c'è Swag Music di Artifive, al 2° sempre La Testa Gira di Fede Palma, Nit e Mischilla, e al 1° posto c'è sempre il signor Gennaro dal Mugnero di Napoli con Ossessione. A prescindere dalle altre canzoni che verranno rilasciate, sicuramente una grande hit di quest'anno, che sta dominando le classifiche FIMI da ben 15 settimane di fila, cioè sta al 1° posto da praticamente che è uscita dal Festival di Sanremo di quest'anno. Vedremo per quanto durerà ancora questa posizione e vedremo come andrà e continuerà a macinare numeri nelle charts digitali di streaming. E con questo chiudiamo questa parentesi, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Wonder Woods.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdono, non tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se al primo ostacolo non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione

Siamo arrivati praticamente alla fine dell'ora di oggi, lunedì 8 giugno di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino, prima puntata della settimana e questa è l'ultima settimana della stagione di Around the Naples. Già mi mancate, no? Ma ci sono altre ore da passare insieme, altri giorni e ci sono tante altre cose da dire, tante altre canzoni da ascoltare e commentare insieme. Oggi, a tal proposito, abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release, soprattutto da Napoli, Juelier, Cecchi, Furia, abbiamo parlato di Merck & Cremont, della loro hit Partenope insieme a The Colors e Serena Brancale, abbiamo commentato altre release e le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma, ci sentiamo dalle 15 alle 16 dal lunedì a venerdì prossimo, a venerdì 12 giugno, perché poi c'è la sosta estiva, ci risentiremo direttamente dopo l'estate, poi c'è la replica alle ore 22 e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Reply Sound. Around the Naples con me Silvio Martino vi augura un buon pomeriggio, una buona serata, ci sentiamo domani sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli, terza puntata di E mo Pino, programma dedicato a Pino Daniele in quest'anno che compie 70 anni, un programma prodotto da Rai Radio Live Napoli, e oggi con me amici, ospiti che condivideranno soprattutto con voi due tra i più importanti album del Lazzaro Felice. Sto parlando di Vai Mo e Bella Ambriana. Dunque facciamo subito un volo indietro nel 1981 a Piazza del Plebiscito, in quel 19 settembre, quando Pino Daniele, tra blues, nuove sonorità, accompagnato da James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo, tenne un lungo concerto e fece una sorta di comizio, si racconta, ma soprattutto fece la storia. Su Rai Radio Live Napoli a E mo Pino cominciamo così, con Yes I Know My Way.

0: Pino Daniele, Yes I Know My Way, era il 1981, album Vaimo. E voglio subito invitare il mio amico, collega, critico di jazz. Lui ha firmato tra le più importanti interviste per la rivista Musica Jazz, fra le altre. Ne cito alcune: Pat Metheny, Dave Holland, Marcus Miller, Esperanza Spalding, ovviamente tanti altri. Lui è Paolo Romano e vorrei, Paolo, che ci inquadrassi un po' questo periodo storico, in particolar modo proprio quest'anno, il 1981.
1: Guarda Valeria, il 19 settembre del 1981 è una data importantissima perché si confrontano due piazze che sembrano distantissime tra di loro e invece sono molto vicine. A New York, a Central Park, Simon e Garfunkel stanno per suonare forse il più famoso dei loro concerti finito in un album che tutti abbiamo in casa. E a migliaia di chilometri, a Piazza del Plebiscito, 200.000 persone vogliono ascoltare la band di Pino Daniele, vogliono ascoltare Pino Daniele. Allora mi sono domandato, è solo una casualità, perché sono in relazione questi due grandi concerti? Probabilmente è stato uno dei modi per esprimere proprio le inquietudini, canalizzare la rabbia in un sistema creativo e musicale verso tutte le trasformazioni che erano in corso e delle quali ancora oggi raccogliamo i frutti o molto più probabilmente i danni. Considera che durante quell'anno Reagan è stato eletto alla Casa Bianca e inizia la grande fase del liberalismo e dell'edonismo del blocco occidentale, il Papa viene ferito da Liaccià, ma nello stesso tempo l'IBM lancia il suo primo computer sul mercato, viene isolato il virus dell'AIDS che sconvolgerà il mondo e farà parlare ancora di sé per moltissimi anni. E in Italia noi abbiamo ancora la grande ondata terroristica degli anni di piombo del 77 che non si è ancora esaurita. In Irpinia si stanno contando i morti del terremoto devastante e l'Italia sta piangendo mentre l'ex presidente della Regione Campania Cirillo viene rapito e liberato, lasciando uno dei grandi misteri risolti della nostra Italia repubblicana. Ecco, Pino Daniele suona in questo contesto storico e riesce a creare un moto circolare perfetto tra la rabbia sociale e la gioia che invece può restituire la musica. Basta un esempio: i suoi assoli con la Gibson, con la sua Les Paul nera che amava moltissimo, ecco, lì utilizza un linguaggio rock e blues particolarmente graffiante, molto tra virgolette aggressivo, duro, come se fosse una sorta di urlo di Munch. Quindi era il suo modo per decodificare tutta la violenza di quel mondo in trasformazione e allo stesso tempo tenere conto delle fragilità degli individui, delle loro necessità.
0: E Pino canta "Lasciami gridare solo un po' di melodia, si capisce va bene se not foot". E con questa frase, secondo me, lui sintetizza tutta quella che è la sua visione, la rabbia, le sue necessità, come dicevi tu Paolo. Anzi, te lo dico nella mia lingua, il napoletano, se capisci va bene, sia in forma che contenuto, altrimenti problemi tuoi, ti foot. E allora ascoltiamola direttamente dalla voce di Pino Daniele, questa canzone che è davvero una bomba, davvero, secondo me, in assoluto tra le più belle, non solo nella discografia di Pino, non credo di essere iperbolica, sto parlando solo di Viente Terra. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, e mo' Pino.

0: Ambiente Terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Mi ha raggiunta un'altra amica, lei è una pianista che ha collaborato con Pino Daniele dal 2012 fino, si può dire, agli ultimi giorni, e in più ha suonato con tutti i musicisti storici di Pino, in quanto nel 2012, proprio in quell'anno, Pino decise di riunire le band di Vaimò e Nero a Metà con tanti altri amici musicisti che avevano collaborato negli anni con lui. Sto parlando di Elisabetta Serio.
1: Buongiorno a te Valeria, grazie per l'invito.
0: E allora c'è un po' di cose da raccontare. La prima, mi piacerebbe che mi raccontassi come è avvenuto questo sodalizio, questo incontro. Io so che c'è di mezzo un meraviglioso bassista indimenticabile, sia per Pino che la musica di Pino Daniele, che per tutti noi, che è Rino Zurzolo.
1: Corretto, tutto corretto. Beh, diciamo, io ho suonato con Rino Zurzolo per 10 anni, in uno di questi ovviamente concerti, e abbiamo registrato vari dischi, tra cui un live registrato proprio, credo, a Napoli, a Castel Sant'Elmo, e questo disco chiaramente finì nelle mani di Pino, perché erano ovviamente molto amici. Ed è capitato che Pino, ascoltando il disco, avesse chiesto a Rino chi suonasse il piano, per cui è spuntato il mio nome in una maniera del tutto romantica, quindi non politichese o di appartenenza, volendo utilizzare questi due termini. Per cui fine agosto del 2012 Rino mi chiama, io ero in Sicilia alla Baia dei Turchi con un caldo pazzesco e con un asciugamano in testa, e mi fa: come stai Eli? Tutto bene Rino, a te tutto a posto, ok, senti, ma ti farebbe piacere fare dei concerti con Pino? La mia reazione fu: chi? Pino Mango? Perché non andavo mai all'idea che si trattasse di Pino Daniele. Disse: no, Pino Daniele. Dissi: certo, mi piacerebbe, ma non vorrei essere spunita immediatamente, quindi qua diciamo veniamo al tuo libro bellissimo che raccoglie solo questa parola che già dice tanto.
0: No? La parola di che cosa? Della parlesia,
1: della
0: dici?
1: Parlesia, esatto, di questa cosa bellissima.
0: Ma tu la parlavi già o l'hai cominciato a parlare con Pino?
1: No, già la conoscevo, perché venivo da Aurelio Firro Senior, venivo da tutti i napoletani, diciamo, quelli, no? Di una volta. E per cui dissi questa parola, dissi: non vorrei essere spunita, cioè, perché così era molto
0: subito mandata via, diciamo.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Non volevo essere cacciata. E lui disse: no, ma tu devi essere te stessa, non ti preoccupare, sei te stessa. Per cui io lo presi alla lettera e mi presentai, anche memore di una rapina che subì in Salento, proprio mi tolsero tutto quello che potevo avere, con la macchina, con le valigie, tutto si presero, perché io mi ritrovai in ciabatte e proprio canottiera e andai a Via del Sabotino, al bar di fronte allo studio di Pino, dove ci incontrammo. E fu un incontro che io non dimenticherò mai, perché fu già divertente, cioè là venne fuori immediatamente il Pino simpatico, che faceva battute a raffica, e la prima battuta che fece, dopo 5 minuti che ci siamo incontrati e seduti al bar, c'erano dei vigili che gli chiesero l'autografo e lui disse: sì, mi ero occupato, faccio l'autografo, Alessà, fatto togliere un po' che lì multa caterina. E già io dissi: vabbè, ok, capitiamo già.
0: E allora, visto che hai lavorato con Pino Daniele, ma anche con tutti i musicisti storici di Pino, poi magari lo approfondiamo questo, e hai suonato anche i suoi brani degli inizi per tante tante volte, allora scegliamone uno insieme, magari, non lo so, fatti venire qualcosa in mente.
1: Bobo piba pove pove dan da tria da tria da ta da da da da da da da.
0: E questa è Notte che se ne va, e allora è bellissimo, di Vaimò, l'album Vaimò, e ascoltiamolo. E poi c'è anche il piano di Gio Amoruso,
1: è
0: indimenticabile, ascoltiamolo su Rai Radio Live Napoli.

0: La meravigliosa notte che se ne va, Pino Daniele tratta da Vaimò, qui sempre su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino e insieme a me c'è sempre Elisabetta Serio. Ovviamente non vi dico, mentre ascoltavamo la canzone sono usciti altri aneddoti, adesso li condividiamo con voi, però iniziamo. Tu eri lì quando c'è stata la prima famosa reunion del 2012, che successe?
1: Beh, nasce come dici tu dalla volontà di Pino di fare una reunion con tutti i musicisti, diciamo, della sua vita, per cui appunto dalle prime band, dalla band di Vaimò, dalla band con Marangolo, con Tullio, con tutti quanti. E diventa una grande festa, perché l'idea è quella di restituire al pubblico tutto il Pino Daniele, diciamo, dall'inizio della sua storia fino agli ultimi brani, quindi insomma, tutto quello che lui ha potuto dire in termini musicali. Ed è bellissimo, soprattutto quello che il pubblico non vede, cioè la parte interessante è il backstage, le prove, le organizzazioni, le risate, perché io quando penso a Pino penso a tutte le risate che mi sono fatte insieme a lui, tantissime, perché era un uomo di una. Spiritoso, intelligente, con i suoi piani emotivi, ma comunque questo è quello che io ricordo. E ricordo di tutte le volte, no, che magari mi diceva: "Ma raccomanda, mo mettiti il burka, mo che arrivano tutti i napoletani". Diceva: "Ma perché? No, non ho più bordello". Durante le prove a Conegliano, in Veneto, non c'era questo brano. Io a un certo punto lo suono. Pino era davanti a me, girato di spalle con la chitarra, e fa: "Ma che sei un pezzo mio?". "Pino, che sei un pezzo tuo? Si cambia solo per parlare". "E non l'abbiamo mise?". "No, per favore, lo possiamo fare". E quindi l'abbiamo montato in trio, io, lui e Rino, semplicemente perché io, furbamente, gliel'ho buttata. Adesso lo possiamo dire.
0: E soprattutto possiamo riascoltarla dalla voce di Pino Daniele nella versione originale, quella di Vaimò, una canzone profondamente intimista che tira fuori tutto il suo senso di poeta e ovviamente di musicista, di melodia, di letteratura. Poi magari non so più come descrivervelo questo brano, ve lo faccio ascoltare. Ci ha raggiunto un altro ospite in studio, tra poco magari ne parliamo con lui. E allora su Rai Radio Live Napoli, sul Parla, Pino Daniele.

0: Pino Daniele è musica, Pino Daniele è poesia, Pino Daniele è letteratura. Questa mattina ne parliamo insieme a un grande scrittore italiano. Lui è tra l'altro l'autore l'inventore del famoso Avvocato Malinconico, grande successo di Rai 1 con Massimiliano Gallo. Con me c'è Diego De Silva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Diego, perché Pino è letteratura?
1: Ma mi pare evidente, basta leggere i suoi testi.
0: E il testo sul Parlà che abbiamo appena ascoltato, che testo è, Diego?
1: Questa è la mia preferita, una canzone brevissima e lui con questa voce straziante urla una poesia che tra l'altro è interessantissima, perché se tu la vai ad analizzare lui parla di rigirarsi la notte nel letto. Lui dice: carte provat girava din da notte
0: perdendo liette notte,
1: cartete che chi è stata tutta avete a sotto, con l'artetica, cioè questo sentirsi tarantolato dall'aver subito nella vita e quindi non riuscire a prendere sonno. Dopodiché fa un salto nel letterario e dice: e poi la colpa è la mia che non sa c'è chi ho piglia. Come lui trasportasse questa sensazione di insoddisfazione, di insonnia, in un senso di colpa, in un rapporto d'amore. Nell'attimo in cui, un attimo dopo in cui ha fatto questa missione, che è una missione di colpa, lui dice: ma è solo per parlare, come a dire, io dico queste cose, però poi queste cose che io dico non lasciano traccia, perché la vita continua a essere quella che è, e io alla fine è solo per parlare, cioè sono solo parole, vanno via, hanno questa loro evanescenza, questa loro incapacità di diventare realtà. Ecco, questo era un altro atteggiamento, un altro aspetto profondamente malinconico, per niente nichilistico, ma nostalgico, cioè uno che sentiva che la vita alla fine la subisci, ma più di tanto non riesci ad intervenire sulla vita.
0: Questa è la grande letteratura di Pino Daniele.
1: Beh,
0: l'hai descritta perfettamente.
1: Così, per scrivere un testo del genere in una canzone di 2 minuti bisogna avere talento.
0: E poi ovviamente c'è la musica, soprattutto c'è la musica in Pino Daniele.
1: Ma io credo che anche nella composizione, nell'aspetto compositivo letterario, lui si lasciasse guidare dalla musica. È una cosa che si percepisce proprio perché le parole suonano con lui.
0: E allora ascoltiamo come Pino si facesse trasportare dalla musica, come le sue parole suonano. In particolar modo in questo prossimo brano con Tullio De Piscopo, Rino Zuzzolo e il magnifico pianoforte. Lo sentiremo soprattutto nell'intro, che è proprio il suono, quello di Gio Amoruso. Non ci sta piacere, su Rai Radio Live, Napoli.

0: E quindi ci sta piacere o non ci sta piacere, Diego De Silva, che stai sempre qui con me ad ascoltare questa musica meravigliosa?
1: Beh, se la mia associazione è giusta, cioè che dal punto di vista testuale ricorda I Can't Get No dei Rolling Stones, direi che non ci sta piacere. E anche questa irraggiungibilità del piacere fa parte di quella malinconia di fondo che secondo me poi viveva in tutte le canzoni di Pino Daniele, perché lui tanto era simpatico e tanto era poi capace di coinvolgerti, di travolgerti con una canzone, e tanto di fondo tu avvertivi, no, questa tristezza, questa difficoltà, questo disagio dello stare al mondo, che è tipico di un artista che, se non ha un po' di sofferenza, difficilmente compone e crea.
0: Elisabetta Serio, allora, una domanda. Sono curiosa perché tu, appunto, a un certo punto sei penetrata in tutta la storia discografica, musicale, di ricerca di Pino Daniele, in qualche modo, sulle onde nuove, ma sulla ricerca di nuovo del passato che ha riportato all'oggi. E hai condiviso in qualche modo, o non in qualche modo, realmente il palco con due grandissimi pianisti, tastieristi e mondisti nel caso di Ernesto Vitolo, tastierista in caso di Gio Amoruso, diversissimi tra loro, ma talenti e geni tutti e due. Proprio da pianista vorrei un riflettore sul loro modo di suonare e il contributo che hanno dato alla musica di Pino Daniele.
2: Entrambi un contributo pazzesco, lo diciamo subito, cioè non c'è proprio nient'altro da aggiungere, sono due pianisti eccezionali. La differenza è che chiaramente anche nel carattere, no? Quindi Ernesto è sicuramente un'esplosione di gioia, un'esplosione di parole, un'esplosione, lo vedi già come si muove, questo già ti fa capire come suona in maniera ritmica, forse uno dei più forti che abbiamo ritmicamente, su suoni come clavinet, Hammond, ha degli spunti e delle idee improvvisative che sono veramente da manuale, di cui tutti dovremmo beneficiare, studiarlo, no? Comunque prenderci tanta roba che viene da mezza via, secondo me. Cioè lui ha fatto proprio, cioè è stato uno dei più forti, infatti si vede, ha suonato con tanta gente, non solo con Pino, e ha portato un grande suono, proprio un groove, se vogliamo. Quindi direi Ernesto groovy man. Joe anima, e questo lo si vedeva anche da un punto di vista, per quanto lui parlasse tanto, ma aveva un'anima molto riservata, no? Quindi non è che, diciamo, si lasciava andare spesso a parole, quindi molto più intimista, e lo si vede, lo si sente dalle sue note e il modo in cui suona il pianoforte, quindi già dei suoni anche di synth o di pad, di string, che è più orizzontale, no? Mentre Ernesto c'ha un groove, quindi anche sullo stesso accordo ti fa uscire dei ritmi che sono pazzeschi. Invece Joe molto più movimento come il pianoforte andrebbe suonato.
0: E allora ascoltiamola quest'anima, l'anima di Joe Amoruso, ovviamente insieme a Pino Daniele, Tullio Di Piscopo e altre novità, perché stiamo per entrare nell'album del 1982, Bella Ambriana. Diego De Silva e Elisabetta Serio torneranno in alcune prossime puntate e ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, una canzone davvero generazionale, su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Mo Pino.

0: Sozzanata Storia, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino e qui con me c'è sempre Paolo Romano di Musica Jazz, ve l'ho presentato all'inizio. Paolo, io vorrei da te un'analisi netta, perché so che hai la capacità di sintetizzare come nessun altro. Dunque, tra il 1981, quindi Vai Mo, e il 1982, Bella Ambriana, è tutta nata storia o non è tutta nata storia, parlando dal punto di vista musicale?
1: Allora, tra la pubblicazione di Vai Mo e Bella Ambriana passa circa un anno, qualche giorno in più probabilmente. Ora, Pino Daniele ha meritato una specie di incoronazione, cioè ha portato a compimento e strecciato e allargato i confini del, diciamo, di quello che era stato il linguaggio del Napolitan Power. Si è preso il tavolo da gioco e dalle carte, per così dire. Ora è evidente che, almeno secondo me, Valeria, in un periodo di tempo così breve non ha avuto il tempo di esplorare forme musicali molto distanti, come poi ci abituerà a fare, anche perché era un grande pignolo, questo diciamo per riconoscimento unanime. Quindi è come se Bella Ambriana avesse voluto portare proprio a compimento un processo iniziato dall'omonimo Pino Daniele, poi proseguito con Nera a metà e Vai Mo. Se vuoi puoi anche considerarla in qualche modo una tetralogia, perché c'è un linguaggio affine anche da un punto di vista di stile, di qualità compositiva, di arrangiamenti, di omogeneità ovviamente anche nella band. Però se si ascolta con un po' di attenzione, questo album, Bella Ambriana dell'82, porta qualcosa di nuovo. Intanto è la prima volta che Pino Daniele introduce un brano completamente suonato, senza testo, è Toledo, che è un pezzo straordinario perché porta dentro tutte le influenze di Chick Corea, che sono evidentissime, col quale poi avrebbe collaborato a lungo, ma anche alcuni accenni di musica modale, si chiama, all'interno del pop. Cioè la musica modale è quella, per capirci, che si erano inventati Miles Davis o John Coltrane, che lui adorava, per cui gli accordi non seguono delle progressioni o dei collegamenti predefiniti, ma sono legati tra di loro da altri meccanismi, ok? Quindi Toledo, secondo me, dà il senso del passaggio alla consapevolezza di un'assoluta autonomia di Pino Daniele come strumentista, che entra in studio con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, due monumenti, e suona serenamente con loro, cosciente delle sue potenzialità. Quindi Bella Ambriana, rispetto a Vai Mo, è un disco molto più suonato e contiene l'inizio di un discorso, di una maturazione che arriva, a mio parere, con Musicante. E infatti, anziché diciamo le canoniche uscite annuali alle quali ci aveva abituato, passano due anni prima che esca Musicante, che è dell'84. E il vero scarto credo che sia la definizione più limpida e cristallina di ciò che la melodia deve essere quando si compone, perché, come è stato detto, e questo Pino Daniele lo sapeva, gli accordi o l'armonia sono stati definiti, lo dico in termini gentili, le prostitute della melodia, perché li puoi cambiare, sostituire, rendere più eleganti, più graffianti, ma è la melodia quella intorno a cui gira il mondo musicale di Pino Daniele, e che alla fine è stato il suo tratto realmente distintivo come cantante e come musicista.
0: E allora iniziamo l'ascolto di Bella Ambriana proprio con il suo brano strumentale, quello che denota un Pino Daniele musicista, chitarrista, che entra nel mondo dei grandi e che li porta qui, nel mainstream. Incredibile, una grande operazione, soprattutto di anima e di cuore, non di quelle fatte a tavolino. E beh, qui lo sottoscrivo. E allora, Toledo, Pino Daniele, tratto da Bella Ambriana del 1982, ovviamente su Rai Radio Live Napoli.

0: Pino Daniele, tratto da Bella Embriana del 1982. Voi che ci state seguendo da casa ovviamente sapete che stiamo entrando nella musica, nell'amore di Pino Daniele, quello che era proprio il suono, le sonorità oltreoceaniche che lui ricercava in quel periodo storico. E allora con me c'è un altro amico che mi ha raggiunta, lui è Carlo Pecoraro, collega, critico musicale, in particolar modo di jazz, anche lui. E allora, Bella Embriana, io so che ami tanto questo disco e continuiamone a parlare insieme.
1: Ciao Valeria, grazie per l'invito, mi fa molto piacere parlare di questo album Bella Embriana, perché è da qui che Pino Daniele si apre alle collaborazioni internazionali, ospitando jazzisti importantissimi. In particolare alla sua corte arrivano Alphonse Johnson al basso e Wayne Shorter al sax. Ma rispetto alla super band di Vaimo mantiene comunque parte dell'organico. C'è Gio Amoruso al pianoforte, Rosario Germano alle percussioni e soprattutto Tullio D'Episcopo alla batteria, che proprio qui si inventerà alcune soluzioni ritmiche davvero, davvero interessanti. Con Alphon Jones, che ricordiamo insieme a Marcus Miller e Jacopo Astorius rappresentano la triade dei migliori bassisti elettrici al mondo, e con Wayne Shorter, secondo me Pino Daniele comincia a guardare a quel lavoro che stavano facendo proprio in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i Weather Report, che piazzano alcuni degli album fondamentali per la storia del jazz rock, da Black Market a Ivy Water, sono dischi fondamentali. Pino Daniele guarda quel suono, lo interiorizza e lo restituisce alla sua maniera, filtrandolo attraverso la sua sensibilità. E poi in questo disco c'è il grande lirismo di Shorter, che si sente già che sta traghettando il jazz nell'era moderna, un sassofonista immenso. Però io sono innamorato di un piccolo brano che chiude il lato A del disco, si intitola Ego the Blues ed è dedicato al fratello Carmine. Qui il brano si chiude con un solo di Alphonse Jones che è di un lirismo spettacolare, un brano che secondo me è entrato a far parte della storia dei brani di Pino Daniele.
0: Quello che dici tu appunto è God Blues, dedicato a suo fratello Carmine, che tra l'altro ci ha lasciato da poco, e sarebbe Oh Joe, quando lui dice Oh Joe, che voglio te vedere, il fratello a cui lui era molto legato, e di conseguenza noi non possiamo che ascoltare questo capolavoro, ennesimo capolavoro di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, I Got a Blues.

0: Raga The Blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è sempre Carlo Pecoraro. Carlo, allora, in questo brano non c'è il sax, eppure questo è il disco con Wayne Shorter. I fiati hanno sempre avuto un'importanza particolare comunque nella storia della musica di Pino Daniele, partendo da Senese e poi tanti altri artisti internazionali, oppure anche italiani, pensiamo al grande Larry Nocella, Elia Rosa e tanti altri. Altri, Gatto Barbieri, insomma, entriamo in questo mondo, se ti va, dei fiati, e anche perché poi a me viene sempre in mente che uno strumento come il sax, ma in particolar modo la tromba, non è questo il caso, però è un po' la voce dell'anima, e se pensiamo che Pino utilizzava la sua voce come strumento che giocava poi con gli altri, allora mi viene da pensare che tutto torna, ecco perché poi questo disco, che già il titolo lo dice, è molto esoterico, sale di livello proprio spirituale. Allora entriamo nel mondo proprio dei fiati, ma comunque di quella che è la focus di Pino Daniele sulla musica.
1: Sai Valeria, i sassofonisti, i fiati sono importanti nella musica di Pino Daniele, ricordiamone qualcuno, a parte Senese, Shorter, Bob Berg, Mel Collins, Gatto Barbieri e anche il grandissimo Larry Nocella hanno fatto parte del suo organico musicale registrato con lui in studio. In particolare, che cosa avviene con Bellambiana? C'è questo passaggio, questo cambio di testimone tra Senese e Shorter. Senese è stata una figura fondamentale nella musica di Pino Daniele, soprattutto nella prima fase. Insieme hanno suonato nella Napoli Centrale e poi collaborato in album, secondo me, fondamentali come Nero a Metà. Senese nel suo stile frulla di tutto, jazz, funk, soul, radici napoletane, ed era perfettamente aderente all'idea che aveva Pino Daniele della musica sua, della nuova città, no? Dolente ma potente. E i fiati di Senese sono proprio così, molto fisici, profondi, sporchi, nel senso più soul del termine. Erano terra, rabbia, cuore napoletano e si sposano perfettamente con quella Napoli di cui stava scrivendo Pino Daniele in quegli anni. Con Bellambriana invece si entra già in uno step più alto, una musica un po' più evoluta, un po' più eterea, un po' più internazionale, spirituale, e quindi ecco perché arriva Wayne Shorter, che, come dicevamo, da ex Weather Report è colui il quale porterà il sax jazz nell'era moderna, lo traghetterà nell'era moderna, una vera e propria leggenda, e rappresenta un nuovo modo musicale anche per Pino Daniele, fatto di atmosfere più astratte, di ricerca sonora e di una spiritualità più universale. Ecco, questo segna un passaggio, secondo me, da una Napoli viscerale di strada a una musica più cosmica, introspettiva, che si lega anche bene all'idea, come dire, esoterica che aveva l'album Bellambriana.
0: Condivido, oltre che più chiaro di così non avresti potuto sintetizzare il mondo di Pino Daniele di quel tempo in particolar modo. E allora facciamo ascoltare proprio Bellambriana, la canzone che dà il titolo all'album, quest'album così pazzesco, io non ho mai le parole. Grazie Carlo, e tra poco con me tornerà di nuovo Gino Castaldo, così, come dire, tiriamo le somme per quel che si può su quest'album meraviglioso. Bellambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Bella Ambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Come vi anticipavo, è tornato Gino Castaldo per mettere la ciliegina sulla torta in questa intensissima puntata, ovviamente sull'album Bella Ambriana. Allora, quando ovviamente immagino tu sappia cosa significa Bella Ambriana, cosa sia, ma quando uscì, lo conoscevi il significato? Molte persone no, e ancora oggi molti non lo sanno, forse la maggior parte.
1: Beh, questa è proprio la cosa, è quel tipo di cose che sono assolutamente solo, esclusivamente napoletane, ma poi Pino ha anche questo potere, no? Spingeva anche alla curiosità, molti sono chiesti che cos'era e poi l'hanno scoperto.
0: In qualche modo tu la Bella Ambriana l'hai, si può dire, quasi conosciuta.
1: Ma sì, per me erano cose di famiglia, no? Come per molti napoletani, no? Termini molto molto familiari.
0: Ma oggi quanto ti avvicina la Bella Ambriana?
1: Beh, io sono uno di quelli che allora mia mamma me lo raccontava, no? Perché c'aveva, mi raccontava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava a salutare. Bisognava entrare in casa, cioè è importante questo, perché lei entrava in casa e diceva, salutava, buonasera Bella Ambriana, e uno diceva perché? Se non si offende.
0: È la protettrice della
1: sì,
0: casa.
1: Sì, ma nel senso che erano presenze, non erano astrazioni, erano presenze vere, cioè bisognava salutarli come fosse una persona che era a casa e tu la dovevi salutare. Cioè, questa è una cosa che io a volte spiego ancora oggi, mi tocca, perché mi dicono per esempio, ma come si scaramanti? Quasi non credono alcuni, no? Al fatto che io possa essere scaramantico, come io, un intellettuale, uno scrittore. Certo che sì, ma io dico, ma voi non avete idea cosa vuol dire crescere con la magia nel biberon, no? Per cui è per me è normale immaginare le presenze, gli spiriti, e quindi tutto questo mondo che poi volgarmente viene detto scaramantico, ma è sbagliato.
0: Ma viene, hai detto bene, volgarmente, o anche la storia della superstizione, non è superstizione,
1: stiamo parlando
0: dell'altra dimensione, la musica
1: è la realtà quella, cioè, ma su questo no, non c'è alcun dubbio. Appunto, a volte ancora oggi faccio fatica a far capire questa la naturale, come per chi è cresciuto in una famiglia napoletana, quantomeno io molti anni a Roma, ma insomma è normale la magia, io ho preferito chiamarla la magia. E Napoli è come un enclave del terzo mondo come tradizione nel nostro paese.
0: E Pino l'ha cantata tanto.
1: Beh, assolutamente, c'è anche questa tribalità, sai, devo confessare che avendo debuttato come romanziere, nelle prime due pagine c'è, che è un racconto anche personale, c'è lo shock che io ho provato quando ero da mia nonna a Napoli. A un certo punto ho cominciato a sentire dei tamburi, dico, ma che succede? Ero bimbo e mia nonna mi portò fuori e io vedi arrivare questa confraternita, no? Erano che giravano con tutti i vestiti di azzurro e questi. C'erano alcuni col tamburo e alcuni che dovevano ballare, il voto era che non dovevano mai fermarsi. In quale città al mondo potevi vedere, no? E questa era Napoli, quindi io ho imparato da, forse il ritmo, io ho capito che cos'era da bimbo a Napoli.
0: E nell'ultimo brano che ascolteremo, che ci porta alla chiusura di questa terza puntata, non c'è ritmo ma c'è tanta magia, proprio così come ha detto Gino. E allora io vi saluto, ci ritroviamo come sempre su Rai Radio Live Napoli ogni mercoledì mattina alle ore 8 con Emma Pino. Ovviamente ci potete sempre ascoltare in formato podcast su Rai Play Sound. E allora, il pianoforte è quello di Gio Amoruso, il sax è quello di Wayne Shorter e ovviamente Pino Daniele. Vi saluto così, con questa perla, con questo altro ennesimo capolavoro. Ma giusto, ovviamente, Pino Daniele. Vi saluto così, con questa perla, con questo altro ennesimo capolavoro. Ma giusto, ovviamente, Pino Daniele. Vi saluto così, con questa perla.
2: Dal lunedì al venerdì, alle 10 del mattino, ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città, con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ma perché? Ma perché non mi guarda? Che c'è qui? Sono di metà per dopo lo trovate che ci sta. E papà, ma vi spiego perché sono stato un momento a tuo tardo. Sono bucciato, bucciato e marito. E rimano così da

M'hanno vista passare un carrozzello, una donna vestita marrone, bionde facce, toccato un bollello, il signore chi dice la roba? Ma però, non ti dà ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio.

quando voglio bene essere scrivita giù da tutte le soddisfazioni, ma oggi è morendo quel tale studente che deve in ogni istante attuare. Quello lì che cosa è parente? Ho capito, è nipote a papà. E chi state che faccio in mezzo e ti guarda e ti fa l'occhio lì? Pure chi sto concedo a cugino?

Dio mamma la purista sta parola, facendo un'uregata a gran signora, e capri mangiava bella giungiva, che mano sai ha fatto le sposa, sorriendo poi con lei.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ah, ti ho girato un no sano sano e non sapevo che esciure m'embriacassero cadore, che no cielo se pittasse d'acqua e mare, che un amore fosse veramente amore, non lo sapevo, non lo sapevo.

un bacio muro, arde e tremoli in oscuro, non lo mio. Dimono, chi mo tena ancora caro, mentre i moro passammo e chiamma a te, dove nasce il ruolo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

pazzia, negli guardando, e ancora tengo tanto mio bullente, vettura, gammelletta, fuori panna, si legano per gammelletta verde. Eppure ha già sembrato tre marite, una più forte e l'altra, e chiaro chiaro, finché come senti in forza, e una terra magara naturale. Insomma, perché un bicchiere e viene via che appaia, cazzona mi embriaga, ma non mi stanca mai. E mo che non lo tengo vicino a giù in anna, pensate che voi stessi come va cacciando. La capa mia pensa sempre amore, che posso fare, e a che se dà ora. Una cosa non capisco solamente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicono che la pelle s'arrepeggia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta. Forse una di una vita un po' bruciata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto gli tengo bocca, mancando qualche testa, ora io se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite tu, come on, senza scuorda, se faccio passare la mano, giorno giorno. Non è ricco, non si può ammogliare, oggi tutte stagliute e come cresce, fatura, mascaruna, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene po' speranza, sta murata, catini e feste, a me mi viene a risce. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Mi tengo tutto, denaro, biancheria, vestiti e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo un perduto, profonde e chine perse, mo tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco intruso, le faccia rapire, dubbi, dubbi, dubbi.

ಹರಿಸಿದೆ.

da gar nicht zum Bankier.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso teva segnata, una frase adata e quando adeste a me. E mo fa un anno e che me resta e te.

viento que passa piglia testa fronna e si dorme una trova sonnochino, lassala un copo bianco do cuscino e chi c'è manna non ce fa sapere sta fronna gialla.

Te ricordo anch'io, ma ci scriviste tu, Caspina, canfoniste.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

capillo pera e capillo lunga, sto corpo m'ha tradito, sto corpo m'ha fama, i femmina mi sento pure pa gente, n'attrice d'otriere.